dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: non sei per niente piccola.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio...

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

ancora è che questo è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Siamo arrivati anche oggi, Chi c'è con noi oggi? Romolo.
1: Romolo,
0: eccolo qui. Ciao Romolo.
1: Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori, a te e a tutto lo staff di Radio Nova.
0: Perfetto, hai detto delle cose tutte.
1: Andiamo. No, uno. Ecco. E pure il caldo salutiamo.
0: Hai capito?
1: Salutiamo pure quello.
0: Ma certo.
1: Senti, oggi io vorrei parlare di un argomento particolare di cui così nei giorni scorsi si sono occupati quasi tutte le testate, sia scritte che televisive, radiofoniche, eccetera, cioè dello scisma dei lefebriani e della relativa scomunica. Perché è un tema che secondo me va chiarito. In alcune testate si è fatta un po' confusione, in altre si è cercato quasi di politicizzare l'evento, in altre ancora quasi ha voluto adombrare un atteggiamento del Papa e quindi della Chiesa centrale e universale troppo spostata in avanti, che abbandona la tradizione per imboccare qualche strada nuova. Però tutto questo secondo me va ridimensionato, riportato nell'alveo di quella che è la realtà, perché prima di tutto lo scisma dei Lefebvre, di coloro che seguono Marcel Lefebvre, che è morto comunque, perlomeno seguono quelle che sono le indicazioni della comunità che lui aveva fondato, sono poche migliaia di persone, alcune decine di migliaia, non è che sia che siano milioni o miliardi di persone come la Chiesa universale. Questa è la prima cosa. Però c'è dietro ci sono alcuni movimenti, alcune cose che lasciano pensare e che probabilmente hanno come obiettivo quello di indebolire o presentare la figura dell'attuale pontefice in maniera anomala.
0: Ecco, quindi ecco, tu ci fai un po' vedere questo che forse bisogna un po' guardarlo.
1: Ecco, io ci provo. Intanto direi di partire così dall'ABC, cioè che cos'è uno scisma. Lo scisma non è solo, anche se per antonomasia quando si usa la parola scisma si pensa alla Chiesa, scisma è una parola che indica una frattura all'interno di un'associazione di qualsiasi tipo, può essere un'associazione politica, civile, laica, eccetera. Quando una frangia, una parte, minoranza o maggioranza, non è detto questo, si stacca da quello che è il regolamento generale di quell'associazione, si parla di scisma, tanto più all'interno della Chiesa, soprattutto certo, della Chiesa cattolica, perché esatto, la Chiesa cattolica si caratterizza perché attribuisce la guida al Papa e al collegio cardinalizio, il cosiddetto conclave, e quindi distaccarsi da quelle che sono le indicazioni, soprattutto quelle dogmatiche, comporta una lacerazione. Non a caso Leone XIV, 2-3 giorni prima che i seguaci Lefebvre procedessero alle ordinazioni episcopali che erano state vietate in modo assoluto e chiaro dal pontefice, ha supplicato direi quasi, di non lacerare la veste di Cristo.
0: Questa sarebbe una buona cosa, spero io almeno.
1: Aveva detto questo perché ovviamente voleva dire di non portare uno strappo a quella che è la Chiesa universale, perché quando la Chiesa perde qualcuno dei suoi fedeli, ovviamente provoca in ognuno dei cristiani battezzati che appartengono a quella Chiesa una lacerazione. Sicuramente è come in una famiglia: se ci sono 5, 6, 7 fratelli o anche 1 o 2, se uno dei 2 o dei 3 fratelli si allontana e prende le distanze dagli altri, bene o male la regenerazione esiste, tanto più esiste all'interno della Chiesa, dove che segue il Vangelo, e il Vangelo sappiamo che una delle prime indicazioni che dà è quella dell'amore per il prossimo, anzi l'amore per Dio e l'amore per il prossimo sono le due fondamenta importanti di tutta la costruzione.
0: Beh, questo se uno è attento si capisce, no? Cioè, sono le cose che fanno camminare tutti quanti.
1: Esatto, quindi quando qualcuno si distacca, un fratello si distacca, è chiaro che c'è una lacerazione. Il Papa ha usato questa figura della lacerazione della tunica di Cristo, però è reale. Nonostante che poi questa comunità, adesso noi il nome esatto si tratta della Fraternità Sacerdotale San Pio X, questo è il nome esatto, che era stata fondata da Marcel Lefebvre nel 1970, insomma negli anni 70, e che ha la sede principale ad Econ, in Svizzera. Econ è una cittadina che fa parte della diocesi di Friburgo. Già in passato, soprattutto quando Lefebvre decise di mettere in piedi questa fraternità, ci sono stati forti dissapori con la Chiesa e si era arrivati già alla scomunica sotto Giovanni Paolo II. Paolo VI aveva sospeso Marcel Lefebvre a Divinis, poi Benedetto XVI aveva sospeso questa scomunica, chiedendo però alla comunità stessa di rientrare, di allinearsi a quelle che sono le indicazioni del Papa, di riconoscere il Papa, eccetera, eccetera. Ora con Francesco, poi ora con Leone XIV, questa frattura è tornata, diciamo, ad essere totale, perché come sappiamo il 1 luglio scorso il moderatore generale, il primo, diciamo, successore delle Febbre, e un vescovo coadiutore hanno nominato altri 4 vescovi, ben altri 4, quindi c'è stata, diciamo, una volontà, una determinazione assoluta di calpestare quelli che erano stati gli inviti della Santa Sede a soprassedere, a non lacerare ulteriormente la situazione.
0: Senti, quello che tu dicevi prima, poco fa, è molto importante. C'è stato, come hai detto prima, un momento in cui si cercava di, ma vabbè, tanto quello non va, lasciamo così, cioè si è un po' mandata la cosa come cosa piccola, ecco. E adesso invece, come tu dici, però forse qualche cosa bisogna riprenderla. Ecco, questo se ho capito bene, ecco.
1: Allora, questa fraternità di Lefebvre rappresenterà al massimo 80-100.000 persone, per lo più, ecco, non è che sia un grande scisma, però è stata strumentalizzata, probabilmente viene strumentalizzata da quelli che sono i nemici della Chiesa, chiamiamoli così, proprio chiaramente, abertis verbis, come si diceva una volta, perché fa comodo per diminuire oppure sminuire la figura dell'attuale pontefice, anche di quello precedente, dimenticando che anche Benedetto XVI, nonostante avesse sospeso questa scomunica, aveva invitato chiarissimamente la fraternità di San Pio X ad essere coerente con quella che è l'ortodossia, e soprattutto che qualsiasi comunità che dice di essere cattolica praticante deve obbedire al Papa, chiaramente.
0: Questo è importante.
1: Ma no, non è che gli deve obbedire ciecamente. Il Papa e il Conclave prendono decisioni tramite il Concilio, e questo è stato uno dei motivi fondamentali per cui la fraternità ha preso a motivo del distacco da Roma il fatto che fin dall'inizio non riconosce la validità del Concilio Vaticano II, perché secondo loro è troppo innovativo e ha approvato documenti che a loro non stanno bene e che secondo loro vanno a inficiare quella che è l'attività apostolica e missionaria della Chiesa. Ma questo qui è un po' una specie, un giochetto delle tre carte napoletane, perché lo stesso Marcel Lefebvre aveva partecipato al Concilio Vaticano II e al termine del Vaticano II aveva sottoscritto anche lui i documenti finali, quelli che poi immediatamente dopo ha contestato. Allora è evidente che oltre che una questione puramente dottrinale di orientamento della Chiesa, di attività apostolica e missionaria della Chiesa, c'è qualcosa di molto più umano, secondo me. Ecco, questo è quello che c'è alla base di tutto. Poi forse c'è da considerare la questione che è nata in Svizzera, che a suo tempo insieme alla Germania aveva vissuto in prima persona lo scisma dei luterani, quello sì, perché la Chiesa è stata attraversata più volte da diversi scismi. Il più importante fu quello tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, quello di Costantinopoli del 1054, poi c'è stato lo scisma all'interno della Chiesa d'Occidente, tra il Papa residente a Roma e il Papa residente in Francia, ad Avignone. Poi c'è stato appunto lo scisma dei Luterani e poi anche lo scisma degli Anglicani, ma questi sono stati scismi veri che hanno coinvolto milioni e milioni di fedeli.
0: Certo.
1: Quindi questo qui è lo scisma della fraternità sacerdotale di Pio X, a confronto è qualcosa di veramente riduttivo.
0: Sì, questo che tu stai dicendo è molto interessante, perché tu c'hai anni forse più o meno con me, insomma. Comunque noi abbiamo visto questa cosa, io perlomeno, io stavo a Roma poi in quegli anni. Stavo a Roma a studiare in quegli anni più forti che sono stati e che volevano mettere fuori questo, quell'altro, meno, eccetera, eccetera. È stata una cosa veramente drammatica questa, che era veramente ha buttato la Chiesa in una situazione molto, molto difficile. Ecco, quindi,
1: allora, visto che tu l'hai vissuto in prima persona,
0: stavo proprio lì, esatto.
1: Ecco, allora cosa si diceva a Roma? Come veniva presa?
0: Purtroppo a Roma quelli più grandi piangevano, perché chi più a Dio lo amava piangevano a questo sguardo. Invece quei più giovani facevano più casino e appunto hanno fatto quello che è successo. Ecco, questa è la realtà, la situazione.
1: Ho capito. E questo abbiamo ricostruito un po' l'ambientazione della nascita, però certo, quando c'è qualcosa di nuovo è chiaro che ci stanno i pro e i contro da una parte e dall'altra, però bisogna ridurre secondo me le questioni a quelle che sono nella realtà, e questi qui delle febbre sono molto legati a una chiesa, addirittura loro celebrano la messa secondo il rito previsto dal Concilio di Trento, quindi parliamo della fine del 1500,
0: appunto.
1: Insomma, quando ho la messa totalmente in latino con il prete che resta di spalle verso il popolo di Dio, chi segue la messa, ma da ragazzini io me lo ricordo, si celebrava fino all'età del Concilio Vaticano II, fino agli anni 70, il prete era girato rispetto ai fedeli, celebrava sull'altare in alto, vestito con, i paramenti sacri molto ricchi, addirittura alcuni celebravano con i guanti, tutta una serie di così figurazioni liturgiche particolari che volevano esaltare quella che è la figura del sacerdote, che deve essere assolutamente preminente, che quello che dice lui deve essere oro colato, il Deus ex machina. È vero, il sacerdote è una figura importantissima, è un ministro di Dio, sostanzialmente è quello che ci porta e ci dirige e ci aiuta a comprendere meglio la parola e quindi a metterla in pratica. È la figura del sacerdote, è veramente importante. Certo. Il Vangelo di oggi ci dice del Signore che nomina i dodici proprio oggi, il Vangelo di oggi, e li manda perché la messa è tanta e invece i lavoratori sono pochi per questa messa, e quindi i sacerdoti sono proprio i lavoratori che vanno nella messa. Però è anche vero che la Chiesa si chiama Ecclesia, che in latino significa comunione, no? Sì. E quindi il sacerdote è il primo inter pares,
0: esatto.
1: Anche se è stato scelto da Dio con la vocazione, è stato ordinato solo per far quello, tutto quello che volete, però il popolo di Dio è composto da tutti, non solo da sacerdoti, vescovi, diaconi, papi e cardinali.
0: Questo
1: sono... Dio sono tutti i battezzati, tutti i battezzati che a loro volta hanno il dovere di essere missionari pure loro. E ogni battezzato deve preoccuparsi anche della salute spirituale, non solo quella fisica, la salute spirituale dei suoi fratelli che errano, che sbagliano.
0: Certo. No, no, ma questo è vero. Vedi, in questo vicenda che tu dici è interessante, perché alcune cose sono state bene, fatte bene, però poi si va sempre un po' troppo in là, ecco.
1: Esatto, perché dopo lì entra il personalismo, quello che tante volte nessuno di noi può giudicare gli altri, perché tutti noi siamo peccatori in ugual modo. L'essenza di ogni peccato è che quando tu fai un'azione non fai qualcosa che è contrario, fai qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. Lo so, è normale dire o giudicare e dire, per esempio, che chi compie un omicidio, no, è più peccatore di quello che ruba. Cioè, dal punto di vista umano è così, però dal punto di vista teologico non è così. Il peccato è uguale, perché non è l'azione che compi che è peccato, ma il fatto che tu in quel momento fai qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. E quindi, no, il peccato consiste, perché è peccato? Perché facendo qualcosa che è contrario alla volontà di Dio tu ti fai uguale a Dio, o addirittura ti ritieni superiore a Lui, perché fai qualcosa che Lui ti ha vietato. Dopo, che sia rubare o uccidere, è un altro paio di maniche. Quello può essere più grave dal punto di vista umano. Dal punto di vista teologico la natura del peccato è identica, sia per chi uccide, sia per chi ruba, sia per chi tradisce il coniuge, sia per chi fa maldicenze, sia per chi, eccetera, il decalogo, che si può, diciamo, calpestare in tanti modi. Così è un po' anche per loro, questi scismatici. Loro, compiendo queste azioni espressamente vietate, si sono fatti un po' più grandi del Papa, diciamo così, nel senso che hanno deciso di calpestare quella che era l'indicazione del Papa e della Chiesa in generale, perché il Papa perché ha vietato a loro di nominare quattro nuovi vescovi? Mica per il piacere di mettersi in contrapposizione con loro, ma perché nasce da quelle che sono le decisioni di tutti i concili precedenti, compreso l'ultimo, il Concilio Vaticano II, dove al Papa e al collegio cardinalizio vengono attribuiti poteri chiari, evidenti, che tutti sono tenuti a rispettare.
0: Certo, se non si capisce più niente, certo, infatti. Attenzione, che tutte queste cose adesso non si sentono fortissimo, ma ogni tanto escono fuori, e allora si deve vedere che cosa è buono e che cosa non è buono, vero?
1: Ma è questo, cioè, no, uno scema ovviamente non è cosa buona.
0: Appunto, ecco.
1: Anche perché così dal punto di vista del diritto canonico lo scisma viene definito un delitto, un delitto nel senso è un termine giuridico ovviamente, che però comporta la scomunica ipso facto. Infatti sono in corso nella scomunica sia i due vescovi consacranti sia i quattro vescovi consacrati, e poi viene specificato nel documento di scomunica che vengono da considerare scomunicati, sono da considerare scomunicati anche tutti coloro che si sono associati, sottoscrivendo e mettendo la propria firma, alla fraternità Pio X, mentre non sono scomunicati i fedeli che partecipano alle messe da loro celebrate o ai altre liturgie, non sapendo quello che fanno, non sapendo che quelli appartengono alla fraternità di San Pio X. E il Vaticano, tramite la congregazione appunto per la dottrina della fede, che è quella diciamo che ratifica alla scomunica, dice testualmente che bisogna concedere, e in tal senso ha inviato un documento a tutti i vescovi e tutte le diocesi del mondo, che se c'è qualcuno della comunità della fraternità sacerdotale Pio X che desidera tornare nell'ambito della Chiesa, no, pentendosi e dicendo di rinunciare esplicitamente, mettendo per scritto una rinuncia esplicita, vanno riaccolti. Questa è praticamente la strada che viene imboccata dalla Chiesa universale, come sempre, un po' del resto come ci ha insegnato lo stesso Signore nel Vangelo con la parabola della pecorella smarrita. In questo gregge di 100 pecore il Signore parte, dice vado a trovare la pecora smarrita, quell'altra 99 che sono fedeli, aspettano il mio ritorno. E questo è quello, è l'insegnamento che ci viene dato, perché la scomunica è ovvio, è implicita per chi diciamo si adopera per lo scisma, però allo stesso tempo il Signore ci ha insegnato la misericordia, a patto che ci sia un pentimento effettivo. Sempre il Vangelo ci ricorda la questione della donna peccatrice, e il Signore alla fine, quando tutti vanno via e non la lapidano, dice a questa donna: ti sono rimessi i tuoi peccati, vai e non peccare più. Cioè la soluzione gliela dà, la libera dai peccati precedenti, però chiede anche che non pecchi più. Questo vale anche ovviamente per chi viene scomunicato. Se lui recede e vuole tornare nell'ambito della Chiesa, è ovvio che ci debba essere questa porta aperta, che è il Signore stesso. È un po' quello che ha fatto il Signore per noi, il Signore che si è spogliato della sua divinità per arrivare a patire e a morire sulla croce per la nostra salvezza. È il massimo dell'esempio della misericordia. Lo stesso deve fare la Chiesa con questi fratelli, diciamo.
0: Ecco, questo che stai dicendo è molto importante, molto importante, perché qualche volta qualcuno che pensa di essere dice: ma quello lì, guarda, buttatelo via, quello non capisce niente, quello non può andare col Signore, con Dio. Insomma, queste cose sono cose stupide, di una stupidità enorme. Magari potrebbe invece pregare per quella povera persona. Ecco.
1: Quello sicuro. Infatti, poi magari a questo ci arrivo fra un po', perché prima vorrei completare un po' il discorso che riguarda lo scisma e fare una specie di excursus anche sugli altri scismi che hanno preceduto questo qui. Perché questo, diciamo, numericamente parlando è molto molto ridotto, poco significativo, però i grandi scismi invece hanno provocato le lacerazioni, e tuttora oggi ne portiamo le conseguenze. Il più grande scisma è stato quello, diciamo, fra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, no? Gli ortodossi da una parte e i cattolici da quest'altra. Era nel 1054 lo scisma della Chiesa di Costantinopoli con scomuniche reciproche, con il patriarca di Costantinopoli che scomunicava i delegati inviati da Roma per cercare la pacificazione, e la risposta del Papa di Roma che scomunica il patriarca di Costantinopoli e quindi tutte le chiese orientali che facevano capo a lui. Quello sì che è stato uno scisma grande, purtroppo, perché è stata la più grande controtestimonianza del Vangelo, che ci insegna, come diciamo prima, appunto, ad amare il prossimo, quando all'interno nostro, all'interno della Chiesa, all'interno di coloro che dicono di credere in Cristo come unico Signore e Salvatore dell'umanità, ci si spacca in questo modo così evidente, chiaramente poi si dà una controtestimonianza a tutto il mondo, e questo è veramente grave. Altra rottura scismatica forte è stata quella dei luterani, quella degli anglicani successivamente. In precedenza c'era stato lo scisma all'interno della Chiesa d'Occidente con gli imperatori francesi che volevano nominare il Papa e lo tenevano ad Avignone, e qui altri italiani che tenevano il Papa a Roma. Ci fu il Concilio di Pisa che cercò così di riavvicinare le due chiese, fu una specie di buco nell'acqua, perché dopo 10-15 anni ognuno tornò sui propri passi, fino a quando Colonna riuscì, diciamo, a rimettere un po' a posto le cose e quindi a tornare all'unico Papa a Roma. Quindi in passato c'erano stati dei scismi veramente forti, di cui oggi portiamo ancora lo stigma, possiamo dire, perché la separazione dagli ortodossi, nonostante che negli ultimi decenni ci sia stato un forte cammino ecumenico di riavvicinamento, è ancora evidente, pesante. Pensate alla guerra tra Ucraina e Russia, no? Con i cattolici da una parte e gli ortodossi dall'altra, cioè entrambi che si dicono cattolici però si sparano addosso uno con l'altro. Addio Vangelo, addio amore per il prossimo.
0: Sì, questo. Stai veramente facendo vedere e capire queste cose. Attenzione, perché oggi non si vengono molto, non molto vengono dette, e invece di questo bisogna sapere, perché altrimenti ognuno di noi può dire: quello è un pazzo e io sono bravo. Ecco, la cosa non è proprio.
1: Infatti. Proprio anche a questo bisogna pensare, perché come vediamo negli anni, nell'immediato dopoguerra, io mi riferisco alla seconda guerra mondiale, c'era stata un'ondata così di volontà ferrea in tutte le nazioni, dopo le catastrofi immani, i milioni di morti che c'erano stati con la seconda guerra mondiale, culminata con lo sgancio delle bombe atomiche in Giappone, non dimentichiamolo, no? Milioni e milioni di morti, e tutti quanti, tutte le nazioni dicevano sì, vogliamo fortemente la pace, era stata creata l'ONU, eccetera eccetera, e paesi, molti paesi che prima erano dinastie monarchiche o stati assolutisti scelsero la via della Repubblica Democratica. Oggi stiamo tornando indietro, e questo, guarda caso, in parallelo con una caduta dei valori, il rifiuto dei valori, no? Il rifiuto della gente che va in chiesa porta all'egocentrismo, ognuno diventa l'imperatore del proprio io, non ci sono confini alla propria volontà, ai propri desideri, ai propri egoismi, e quando trova il singolo, trova dei muri negli altri fratelli che sono vicino, che gli impediscono, no? Di compiere atti, e lo vediamo anche a livello purtroppo di vertici di nazioni anche potenti, questo fatto sta emergendo clamorosamente, e c'è un lento scredolamento di quello che è il senso della democrazia, del senso soprattutto della solidarietà, perché il tema della solidarietà era stata la calce, il cemento, no, dei movimenti democratici, dell'apertura, della libertà, del riconoscimento della libertà. certo. Nel dopoguerra nessuno avrebbe pensato che si sarebbe giunti a negare agli migranti la possibilità di trovare una vita migliore altrove, nessuno avrebbe pensato che si sparava su chi naufrago e cerca di arrivare alla cosiddetta patria terra promessa, quella che era stata per gli ebrei l'esodo dall'Egitto, appunto la terra promessa. Quindi c'è stato questo stravolgimento antropologico, sociologico, ma soprattutto morale, etico. C'è stato uno stravolgimento etico. E quindi questo qui ci deve far riflettere, perché la Chiesa ora è chiamata a dare una testimonianza ancora più forte, ancora più radicale. Se pensiamo al fatto che mentre gli altri predicano il non valore dei valori, scusate il gioco delle parole, la non necessità di un Dio che ci guida, noi predichiamo l'amore per il prossimo, la fraternità, la democrazia, eccetera, eccetera. Quindi siamo come due treni, uno va da una parte e uno va da quell'altra. Però due treni, come sappiamo, che si incrociano a un certo punto, però uno va verso una meta e uno verso l'altra. E l'incrociarsi dura pochi secondi, solo la frazione di secondo, quando le carrozze passano, scorrono veloci, una di qua e una di là. È a questo punto che io credo che dobbiamo porci una domanda, e la Chiesa stessa deve porsi una domanda: cosa possiamo fare, come diciamo a penetrare in questa società così modificata, così eticamente, moralmente, diciamo, indebolita, come possiamo portare l'annuncio della buona novella, come possiamo cercare di investire la rotta. Ecco.
0: Questo è appunto, l'hai detto molto molto bene. Noi dobbiamo stare attenti, innanzitutto non diciamo cose qua, cose là, senza stare attenti a chi più alto magari capisce le cose di più. Quindi perché uno sa.
1: Noi non possiamo giudicare gli altri. Ecco. Giudizio noi possiamo giudicare gli altri secondo le leggi umane dal punto di vista umano, ma dal punto di vista del peccato, dal punto di vista etico, l'unico giudice possibile è Dio. Sarà Lui il nostro giudice di tutti. E qui vorrei fare una piccola parentesi, lo ricordiamo, è stato detto da tanti, è meglio ripeterlo, che alla nostra morte il Signore non ci giudicherà sui peccati che abbiamo commesso, ma sugli atti d'amore che abbiamo compiuto, cioè il contrario. Secondo l'Antico Testamento, no? Diceva non fare questo, non fare quello, non fare quello, e quindi anche Gesù e San Paolo lo spiega bene, no? Veniva, uno cadeva in peccato, era considerato peccatore, quindi impuro, quando violava uno di questi regolamenti o sottoregolamenti, perché dai 10 comandamenti dati da Cristo a Mosè sul Sinai, poi gli israeliti sono riusciti a ricavare ben 678 regole, ma quelle altre 668 se le sono inventate gli uomini, non erano regole di Dio. E quindi anche su questo bisognerebbe discutere parecchio.
0: Sì, sì.
1: È analogo, è capitato anche da noi, però il giudizio sulla nostra attività può venire solo da Dio. E siccome col Nuovo Testamento Dio ha fondato tutto sull'amore, è evidente che ci chiederà quali atti d'amore abbiamo compiuto, non quali peccati abbiamo fatto, perché Lui stesso, Gesù, dice nel Vangelo che non sono venuto a condannare, ma anzi, no? A riportare al Padre tutte le pecore e le pecorelle che mi sono state date. Quindi la volontà sua è quella di salvare tutti, non di condannare tutti.
0: Ecco, questo aspetta, una cosa importantissima che hai detto, cioè questa cosa qui bisogna darla a tutti perché se la tengano, e così non si buttano, fra gli altri, ecco, questo è il punto.
1: E questo qui è importante, ma allo stesso tempo deve far riflettere, però. Perché certo. Se facciamo può essere anche coerenti, perché se riflettiamo, facciamo un atto di coscienza, verifichiamo che siamo un po' debolucci sotto questo aspetto, poi bisogna essere coerenti e mettere in atto qualcosa di diverso e di più concreto per cercare di recuperare il terreno perduto, ecco.
0: Allora, sì, magari spiegando qualcuno che a certe persone l'aiutano un po', no? Perché sai com'è, non tutti riescono poi a capire che vuol dire questo, ecco.
1: Ecco, quindi allora, ritornando alla questione dello scisma, è importante cercare di capire cosa possiamo fare noi di fronte a queste lacerazioni della tunica, come dice il Papa, no? Della Chiesa. Allora, prima cosa è, siccome siamo tutti fratelli e abbiamo l'obbligo di aiutare, come diciamo in apertura, chi cade in errore, e senza giudicarlo, però, come diciamo adesso, quindi noi vediamo il fratello che ha caduto in errore, non lo giudichiamo, no? E però dobbiamo l'obbligo di aiutarlo. Non è solo dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista spirituale.
0: Esatto.
1: Allora, ci sono due binari da percorrere.
0: Tu quando fai le trasmissioni, quando c'è la possibilità, dillo sempre, perché tutti quanti, sono molti quelli che dicono: io sono uno che vado bene, cioè quello mandano a quel paese. Ecco, è meglio che tu ogni tanto gli ricordi questa cosa che hai detto.
1: Ma se uno lo mandi in quel paese, ti escludi da solo dalla Chiesa.
0: Ecco, appunto.
1: Come diceva Papa Francesco, ti autoscomunichi. Nel senso, adesso ci facciamo una risata sopra, ma non tanto. Nel senso che se tu non riesci a provare amore per il prossimo, non sei cristiano.
0: È
1: come si diceva nelle lettere degli apostoli, no? Negli Atti degli Apostoli si dice che chi non ha più la guida dello Spirito non dice la verità, chi non dice la verità non è nel Padre, è nel Figlio, e quindi è un'autoscomunica di fatto. E questa non presenza dello Spirito, cioè San Paolo, viene fuori appunto dagli atti che compiamo. Se uno manda in quel paese quell'altro convinto che lui è superiore, no? O che quell'altro ha sbagliato clamorosamente, è lui stesso che è fuori dalla Chiesa, anche lui, perché invece è il contrario, perché per aiutare quell'altro che cade, quell'altro che si allontana dalla Chiesa, dicevo, dobbiamo fare due passi fondamentali. Il primo è autorieducarci, vedere quello che contiene la Chiesa e quello che dobbiamo fare per aiutare l'altro, saperlo bene. E poi il secondo è andare dall'altro e dirgli: guarda fratello, con tutta la carità possibile, no? Non vengo qui per giudicarti, ma ho il dubbio che tu, facendo quello che hai fatto, puoi esserti messo fuori dalla Chiesa, eccetera.
0: Allora, oggi veramente stiamo dicendo cose bellissime. Allora, che cosa ci dici? Ancora un po' di minuti, ma attenzione, quello di oggi tienlo bene, sempre con te, perché dovrai dirlo molte volte, ecco, per aiutare le persone che piangono, ma me.
1: Ecco, stavamo parlando, così lo diciamo agli ascoltatori che entrano adesso, diciamo, ad ascoltare Radio Nuova, dello scisma che c'è stato con la comunità, con la fraternità San Pio X, e però ci stanno ponendo anche il tema di come diciamo poter intervenire per sollecitare questi fratelli eventuali o altri che si allontanano dalla Chiesa per far rientro. Abbiamo detto, dicevamo, che tutti i battezzati hanno l'obbligo di aiutare i fratelli, non solo dal punto di vista umano, ma anche spirituale. Allora, ecco, la prima cosa da fare, abbiamo detto, è quella di prepararci noi stessi, conoscere quello che possiamo fare dal punto di vista spirituale per avvicinarli, imparare a conoscere meglio la parola, ad approfondirla, perché tu non puoi pretendere di andare a dire all'altro rientra nella chiesa perché stai sbagliando dal punto di vista dottrinale eccetera, no, o evangelico, se noi stessi non conosciamo l'Evangelo e tutti i suoi approfondimenti. Questo è il primo passo che dobbiamo fare noi. Il secondo è quello di farlo, ma farlo in modo con criterio, con tanta calma, con tanta serenità, andando dall'altro che noi presumiamo stia sbagliando e dicendogli: guarda fratello, secondo me stai sbagliando sotto questo profilo, perché il Vangelo dice questo, dice quell'altro, però non te lo dico per giudicarti, perché nessuno di noi, come dicevamo poco fa, può essere giudice dell'altro, solo il Signore può esserlo, ma proprio perché ho il dovere come battezzato di riportare te, no, nell'alveo della Chiesa. E questo è il primo passo. E del resto anche San Pietro a un certo punto al Signore dice: ma quante volte dobbiamo perdonare il fratello? E Gesù gli risponde: 70 volte 7, cioè sempre praticamente.
0: Ecco, questa è una cosa, tu mi raccomando, ogni tanto ricordalo, perché sa com'è, noi andiamo qua là, su giù, sentiamo a tutti, ci sta pulla, pupì, e non riusciamo a capire magari le cose più grandi. Ecco.
1: E qui ritorna in ballo la questione dello scisma, ma anche della Chiesa, perché San Pietro poi aggiunge: va bene, lo devo perdonare sempre. Ma se questo continua a sbagliare come faceva prima, che devo fare? Allora dice: tu prendi due testimoni e in loro presenza glielo ridici.
0: Ecco.
1: Se non da retta neppure a te, ai due testimoni, lo dici a tutta l'assemblea, cioè al popolo di Dio, sarebbe la Chiesa nostra di oggi. E se non danno retta pure loro, solo a quel punto considerato all'esterno, fuori, cioè scomunicato. Quindi il Signore è misericordioso tutto quanto, però traccia anche, diciamo, il tragitto da compiere, cercare di fare l'impossibile per riportarlo dentro, come il Vangelo della pecorella smarrita che citavamo prima, ma anche quello del figlio prodigo. Il figlio prodigo è ognuno di noi è un figlio prodigo.
0: Esatto,
1: però
0: esatto.
1: Noi torniamo e troviamo il padre che ci accoglie a braccia aperte. L'essenziale è pentirsi di quello che uno ha fatto.
0: Comunque dobbiamo stare attenti, perché anche con qualche scivolo lo facciamo anche noi qualche volta.
1: Esatto, e infatti dicevo prima, bisogna essere preparati, e non solo avere una preparazione teorica dal punto di vista del Vangelo, ma metterlo in pratica quotidianamente con la vita, con la tua vita. Se è detto, è stato detto più volte e ripetuto, che ci sono molti battezzati che non sono certo letterati, che non hanno fatto grandi letture, che non sanno parlare bene, allora questi come fanno a essere missionari tra virgolette nei confronti degli altri? Lo possono essere con la propria vita, solo con la vita, cioè testimoniando con la propria vita di vivere il Vangelo, di incantarlo. È questo.
0: Cioè, dobbiamo dire che ci sono persone che magari per tante situazioni brutte e purtroppo non hanno avuto la possibilità di tante di queste cose, e quindi dopo arrivano anche a situazioni brutte.
1: Ecco. Voi pensate, faccio un piccolo inciso proprio veloce, i mosaici di Ravenna sono diventati famosi, a parte che per la bellezza artistica, ma perché i mosaici venivano fatti per catechizzare la gente, perché nei mosaici ogni personaggio rappresentava un qualcosa o un qualcuno del Vangelo e dell'Antico Testamento, e quindi partivano da quelle figure poi i sacerdoti per istruire la gente che andava in chiesa, che era analfabeta al 98%, e quindi erano una sorta di fumetti da cui partire per poter spiegare loro il Vangelo. E quindi è un po' la stessa cosa oggi. Noi non sappiamo parlare, non abbiamo la capacità, magari ci vergogniamo, però dobbiamo avere la capacità di dare testimonianza al Vangelo con la propria vita vissuta quotidianamente, dove lavoriamo, dove andiamo a fare sport, dove andiamo a fare spesa, dove viviamo assieme alla nostra moglie, ai nostri figli, è lì. Allora, tante volte la testimonianza viva parla molto, dice più di tante parole, è inutile usare fiumi di parole e poi fare il contrario con la propria vita. E questo è il modo migliore probabilmente per riavvicinare quelli che si allontanano. Poi c'è un'altra grande questione, e so che qui sfondo una porta aperta con te, ed è quello della preghiera.
0: Ecco, pregare
1: per i fratelli che sono in difficoltà.
0: Esatto, preghiamo per quelli che stanno male, ecco, da questo punto.
1: Ecco, che stanno male dal punto di vista spirituale.
0: Esatto.
1: Proprio, cioè, questo non è che lo dico io, lo dice, lo ha chiesto proprio esplicitamente la Madonna, soprattutto a Fatima, ma anche a lui, ma soprattutto a Fatima, quando i tre pastorelli ha chiesto di offrire la propria preghiera e la propria sofferenza proprio non solo per la loro salvezza, ma anche per la conversione di quelli che non conoscono il Vangelo, ma anche per la riconversione, possiamo dire, di quelli che si sono allontanati dalla Chiesa, come appunto con lo scisma della comunità della fraternità sacerdotale di San Pio X in Svizzera o degli tutti gli altri scismi. Quindi la preghiera e la sofferenza offerta sono le armi migliori che abbiamo noi poveri battezzati, che non siamo i vertici della Chiesa, no, poveri, siamo battezzati semplici, no, che non abbiamo carica all'interno della Chiesa, ma che vogliamo vivere il Vangelo e vogliamo aiutare questi fratelli a ritornare e a rientrare. Questo è fondamentale.
0: Esatto, esatto. Oggi abbiamo fatto una cosa molto importante che non deve essere da noi anche qui ogni tanto dire qualcosa su questo. Ecco, quindi tu che sei qua e che ci vieni a dire tante cose, ecco, ricordati ogni tanto di dire anche queste cose.
1: Ma vedi che non c'è trasmissione ormai che qualcosa di analogo lo ricordo sempre.
0: Ecco, ecco.
1: Aspettiamo un attimo che faccia una.
0: Sì, vai, parla che non succede niente.
1: Allora, dicevo che per questo scisma che c'è stato, oltre che la preghiera singola, potremmo fare anche qualche iniziativa comunitaria.
0: Certo.
1: Non è detto che nelle nostre comunità parrocchiali non si possa dire una messa, far dire una messa, organizzarla per pregare insieme per il rientro di queste persone, soprattutto per i fedeli normali e non quelli che hanno aderito formalmente sottoscrivendo diciamo quelle che sono le indicazioni dogmatiche di questa fraternità, ma diciamo per tutti gli altri che hanno la voglia di continuare a vivere in comunione con il Papa e che viene sostanzialmente impedito dal moderatore generale di questa fraternità. Non giudichiamo nessuno, preghiamo per loro e prendiamo questa iniziativa, è un'iniziativa concreta, chiediamo a un sacerdote di farlo e poi invitiamo tutta la nostra comunità a pregare uniti proprio perché questi ritornino nell'alveo della Chiesa per ricucire quella tunica strappata.
0: Ecco, fermiamoci qui con questa bella cosa che tu hai detto oggi e anche adesso e finiamo in questo modo e speriamo che tutti non dicano sempre qui là, brutto qui, brutto là e brutto sì. Di invece, Signore, aiuta lui, questo o quell'altro. Bene, ci vediamo alla prossima volta allora.
1: Bene, grazie ai nostri ascoltatori per averci ovviamente seguito. E grazie a Radio Nuova che ci dà la possibilità di lanciare questi piccoli messaggi.
2: Radio Nuova, in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso.

0: gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che tipo stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era lato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaremo i politicamente, io voglio

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da qualche giorno una nuova lettura, Joyce, James Joyce, con Gente di Dublino. Un libro che racconta la città nei minimi dettagli, le persone in maniera scrupolosa e quasi ossessiva. Una città che rimase nel cuore di Joyce profondamente ancorata, seppur un sentimento quasi di disprezzo, di disillusione, lo costrinse ad allontanarsene e ad abitare altrove. Scrisse questo libro in Italia, a Trieste, dove si stabilì per un po' di tempo. Le note biografiche di questo grande scrittore ci dicono che ebbe un'esistenza molto travagliata. Conobbe già nella prima infanzia agiatezza e miseria. Lottò per tutta la vita contro la persecuzione dei debiti. In un momento in cui per lui e per Nora, la sua compagna, il singolo centesimo significava sfamarsi, seppe servire integralmente e con coraggio la propria arte. All'editore, che proprio a proposito di Gente di Dublino gli proponeva una ben remunerata pubblicazione a condizione che lui, l'autore, apportasse tagli e modifiche per accontentare proprio l'ammuffito perbenismo contro il quale scriveva, Joyce disse di no e attese 14 anni per poter dare alle stampe questo libro e incontrare il successo, che però in vita non gli arrise mai completamente. Ma ora riprendiamo la lettura con un altro dei racconti contenuti in Gente di Dublino. Questo si intitola Arabia.

Essendo senza sbocco, North Richmond Street era una via tranquilla, tranne quando dall'istituto dei Fratelli Cristiani uscivano i ragazzi. In uno spiazzo quadrato in fondo alla strada c'era una casa a due piani disabitata. Le altre case della strada, tutte prese dalle decorose esistenze che andavano dipanandosi al loro interno, si fissavano l'un l'altra con brune facce imperturbabili. Il precedente inquilino della casa disabitata, un prete, era morto nel salotto sul retro. In ogni stanza ristagnava un odore di muffa e il ripostiglio dietro la cucina era cosparso di cartacce. Proprio qui avevo trovato dei libri mal ridotti, con le pagine sgualcite e bagnaticce. L'abate di Walter Scott, il comunicante devoto e le memorie di Widock. Mi piaceva soprattutto quest'ultimo perché aveva le pagine ingiallite. In mezzo al giardino incolto, dietro, si ergeva un melo e c'erano qua e là pochi radi cespugli, sotto uno dei quali avevo trovato la pompa della bicicletta del defunto inquilino tutta arrugginita. Era stato un prete molto caritatevole. In inverno le ombre scendevano prima che avessimo terminato di cenare e quando ci ritrovavamo in strada le case erano già immerse nel buio. L'aria fredda pungeva e noi si giocava finché non ci sentivamo il corpo in fiamme. Quando poi tornavamo sulla strada, le luci dalle finestre delle cucine già inondavano i lembi di cortile. Se vedevamo mio zio voltare l'angolo, ci rintanavamo nell'ombra finché non entrava in casa. Se era invece la sorella di Mangan a chiamare dalla porta il fratello, dall'ombra la osservavamo scrutare la via. Aspettavamo di vedere se rientrava e se invece restava sulla soglia, abbandonavamo l'ombra e ci avviavamo rassegnati verso di lei. Il fratello non obbediva mai subito e io allora la guardavo dal cancelletto. Il vestito ondeggiava ogni suo movimento e la treccia le dondolava di qua e di là. Ogni mattina mi stendevo sul pavimento del nostro soggiorno per sorvegliare la sua porta. Tenevo le persiane appena socchiuse, così che era impossibile vedermi da fuori. Quando infine si affacciava alla porta, il cuore mi balzava in petto. Correvo nell'atrio di casa, prendevo sui libri e la seguivo. Così ogni mattina. Non le avevo mai rivolto la parola, salvo qualche saluto. Eppure bastava il suo nome per agitarmi il sangue. La sua immagine mi accompagnava anche là dove il romanticismo non era mai di casa. Il sabato sera, quando la zia andava al mercato, mi toccava andare con lei per aiutarla a portare la roba. Andavamo lungo le vie illuminate, fra gli spintoni degli ubriachi e delle massaie intente a contrattare, fra le bestemmie degli operai, gli striduli richiami dai garzoni di guardia ai barili di carne in conserva. Le nasali ballate dai cantastorie, sempre pronti a dissertare sui guai della nostra terra natia. Tutto per me si coagulava in un'unica sensazione di vita. Fantasticavo di portare in salvo il mio calice tra una folla di nemici. Il nome di lei mi affiorava alle labbra in preghiere e lodi che io stesso non capivo. Gli occhi sovente mi si colmavano di lacrime che non mi sapevo spiegare. E talora il cuore sembrava traboccarmi nel petto. Pensavo poco al domani. Non sapevo se le avrei mai parlato, né sapevo se, pur facendolo, sarei stato capace di esprimerle la mia confusa adorazione. Il mio corpo era come un'arpa, e le parole e i gesti di lei come dita sulle sue corde. Una sera entrai nel soggiorno della casa disabitata dove era morto il prete. Era una buia sera di pioggia e tra quelle mura tutto era silenzio. Arrivava dai vetri rotti il battito della pioggia contro la terra, il suono incessante dei lunghi aghi d'acqua sulle aiuole fradice. Vedevo sotto di me un lampione o una finestra illuminata. Ero grato
di vedere così poco, giacché tutti i miei sensi desideravano velarsi, e sentendomi come mancare, premetti forte le palme, mormorando ancora e ancora: oh amore, amore, amore. Alla fine mi parlò lei. Sentendole dire le prime parole, restai così confuso da non sapere cosa rispondere. Mi chiese se avevo in mente di andare all'Arabia. Non ricordo se risposi sì oppure no. Era un bazar splendido, mi spiegò, e le sarebbe proprio piaciuto andarci. Allora perché non ci vai? Chiesi. Lei parlava rigirandosi un braccialetto d'argento intorno al polso. Non poteva, mi spiegò, perché quella settimana aveva al convento il ritiro spirituale. Il fratello e altri due ragazzi si azzuffavano per i berretti e io ero solo davanti al cancello. Lei si teneva una delle trecce, la testa china verso di me. La luce proiettata dal lampione coglieva la candida curva del collo e illuminava i capelli e la mano che teneva posata sulla sbarra del cancelletto. «Tu sì che puoi andarci», mi disse. «Casomai ci andassi, ti porterò qualcosa». «Quali innumerevoli follie s'assembrano nella mia mente, da sveglio e nel sonno, dopo quella sera. Volevo annientare ogni noiosa giornata. La scuola mi esasperava. In camera mia la notte e di giorno mi sforzavo di leggere. Le sillabe della parola Arabia mi echeggiavano nel silenzio estasiato dell'anima, avvolgendomi in un incantesimo orientale. Alla fine mi decisi a chiedere il permesso di andare al bazar la sera del sabato. Sorpresa, la zia espresse la speranza che non fosse un qualche tranello massonico. In classe andai male. Vidi l'espressione dell'insegnante farsi da amabile a severa. Mi consigliò vigilanza affinché non mi lasciassi andare alla pigrizia. I pensieri mi scappavano via. Gli impegni seri della vita, che ora parevano separarmi dai miei desideri, mi sembravano un gioco infantile, antipatico e noioso. Il sabato mattina ricordai allo zio che la sera avrei voluto recarmi al bazar. Lui era intento a cercare la spazzola per il cappello e mi rispose un po' brusco: «Lo so, ragazzo, lo so». Essendo lui lì in anticamera, non potevo andare nel soggiorno e distendermi per guardare dalla finestra socchiusa. Percepivo un malumore in casa e mi incamminai piano verso la scuola. Quando all'ora di pranzo tornai a casa, lo zio non c'era, era ancora presto. Salii di sopra, le camere alte, fredde, vuote, mi risollevarono e mi misi a cantare. Da una finestra vidi i compagni che giocavano nella via. Le loro grida mi arrivavano confuse. Restai così quasi un'ora, vedendo solo la figuretta vestita di scuro tracciata dalla mia fantasia, sfiorata sul collo dalla luce del lampione, la mano appoggiata sul cancelletto, l'orlo luminoso della sottoveste. Quando tornai giù, trovai la signora Mercer seduta accanto al fuoco. Era una vecchia chiacchierona, vedova di un prestasoldi, che raccoglieva francobolli usati per fini devoti. Dovetti sopportare le chiacchiere del tè. Il pasto fu ritardato più di un'ora e intanto lo zio non arrivava. La signora Mercer si alzò. Le dispiaceva di non poter aspettare oltre, ma essendo le 8 passate non voleva fare tardi, dato che l'aria notturna le faceva male. Quando fu uscita, cominciai a camminare su e giù per la stanza, stringendo i pugni. La zia disse: «Temo che per stasera dovrai rinunciare al bazar». Alle 9 sentii la chiave dello zio nella serratura. Poi lo udii parlare da solo e sentii l'attaccapanni dondolare sotto il peso del cappotto. Sapevo interpretare questi segni. A metà pranzo gli chiesi i soldi per il bazar. Se ne era dimenticato. A quest'ora la gente è a letto, già nel primo sonno. Non gli sorrisi e la zia intervenne con energia: «Non puoi dargli i soldi e lasciarlo andare.
L'hai già fatto aspettare abbastanza. Lo zio rispose che gli dispiaceva essersene dimenticato. Disse anche che secondo lui lo svago ci voleva. Chi troppo studia scemo diventa. Volle sapere dove avevo intenzione di andare e quando glielo ripetei mi chiese se conoscevo l'addio dell'arabo al suo destriero. Quando uscì dalla cucina stava per recitarmi i primi versi alla zia. Percorrendo a grandi passi Buckingham Street verso la stazione, tenevo ben stretta in mano la moneta che lo zio mi aveva dato. Sedetti nel vagone di terza di un treno deserto. Dopo un ritardo estenuante, il convoglio uscì lentamente dalla stazione. Avanzò piano tra case malandate, poi sopra il fiume che scintillava. Alla stazione di Westland Row una folla si accalcò agli sportelli della carrozza, ma i ferrovieri la respinsero, dicendo che era una corsa speciale per il bazar. Restai solo nel mio vagone e dopo qualche minuto il treno si fermò accanto a un improvvisato marciapiede di legno. Uscii sulla strada e lessi su un orologio illuminato che erano le 10:10. Di fronte a me c'era un grosso edificio che ostentava il magico nome. Non mi riuscì di trovare l'entrata da 6 pence e, temendo che il bazar fosse chiuso, passai rapidamente da un'entrata girevole e tesi uno scellino a un uomo dall'aria stanca. Mi trovai in una grande sala cinta a metà altezza da una galleria. Quasi tutti i chioschi erano chiusi e la maggior parte della sala era al buio. Avanzai timidamente fino al centro del bazar. Intorno ai chioschi ancora aperti stava raccolta un po' di gente. Ricordando, ma con difficoltà perché ero venuto, mi avvicinai a uno dei chioschi ed esaminai i vasi di porcellana e i servizi da tè a fiori. Una signorina parlava e rideva con 2 giovanotti. Colsi gli accenti inglesi e ascoltai distrattamente i loro discorsi. «Questo io non l'ho mai detto. Le dico di sì, ma non è vero. Non è vero che l'ha detto? Appunto. L'ho sentita, piuttosto. Oh, ma se è una bugia grande così!» La signorina mi vide e venne a chiedermi se desideravo qualcosa. Il tono non era molto incoraggiante, come se mi parlasse solo per dovere. Guardai umilmente i grandi vasi simili a sentinelle orientali ai 2 lati della buia entrata del chiosco e mormorai «No, grazie». La signorina cambiò posto a uno dei vasi e tornò dai 2 giovanotti. Ricominciarono a parlare dello stesso argomento. Una o 2 volte la signorina mi gettò uno sguardo da sopra la spalla. Pur sapendo quanto fosse inutile, indugiai davanti al chiosco per far sembrare più autentico il mio interesse per quella merce. Poi mi allontanai lentamente. Mi lasciai ricadere in tasca i 2 penny accanto alla moneta da 6 pence. Una voce gridò che si spegnevano le luci. In alto, la sala adesso era completamente buia. Guardando verso quel buio, vidi me stesso come una creatura trascinata e schernita dalla vanità, e gli occhi mi bruciarono per l'ira e l'angoscia. E qui ci fermiamo per oggi. Sembra che questi racconti in realtà non abbiano una vera fine, come se fossero semplicemente un ritaglio da una figura più grande che si focalizza su un dettaglio da descrivere. Storie che non hanno effettivamente una trama, ma che sono un'impressione, una descrizione di un momento della vita dei protagonisti di questi racconti. Joyce ha inaugurato uno stile di scrittura che è passato veramente alla storia e che l'ha reso celebre per le innovazioni dal punto di vista stilistico che ha apportato alla narrativa. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura. Troveremo un altro racconto tratto da Gente di Dublino di James Joyce. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
1: che ho molto peccato in pensieri, parole,
0: opere e omissioni,
1: per mia grandissima colpa,
0: e supplico la Beata Sempre Vergine Maria,
1: gli angeli santi
0: e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, Dio della vita e delle generazioni, Dio della salvezza, compi ancora oggi le tue meraviglie, perché nel deserto del mondo camminiamo con la forza del tuo spirito verso il regno che deve venire. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te, e non verrò da te nella mia ira. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
1: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
2: Tu, pastore di Israele, ascolta. Seduto sui cherubini risplendi. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci.
1: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
2: Dio degli eserciti, ritorna. Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
1: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il salutolo. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Abbiamo ascoltato ieri che il discepolo, cioè colui che ha incontrato, ha imparato a vedere il volto di Dio, quel volto che splende oggi su di noi, come abbiamo ripetuto più volte nel Salmo, quel discepolo è divenuto oggi un apostolo. E oggi siamo chiamati tutti quanti a fare un passetto in avanti. Il passetto in avanti è quello di chi da apostolo riconosce che gratuitamente ha ricevuto qualcosa, un dono gratuito di Dio, un dono di amore, e questo dono è chiamato a donarlo agli altri. Quello stesso amore che reciprocamente si dà e riceve tra il Padre e il Figlio, che si concretizza nell'amore dello Spirito Santo. Quell'amore anche noi oggi siamo gratuitamente chiamati a donare agli altri. Come? Riconoscendo che siamo niente, che siamo poveri, non abbiamo niente, non serve denaro, non serve la bisaccia, non serve il bastone, non serve niente, perché l'altro che incontra noi incontri l'altro, con la A maiuscola, il Signore risorto. Maria Santissima, la Madre di Gesù, ci insegni a vivere da veri apostoli, incontrando l'altro, donando il Signore.

0: Fratelli e sorelle, innalziamo al Signore la nostra preghiera.
1: E diciamo insieme: noi ti preghiamo, Signore.
2: Noi ti preghiamo, Signore.
1: Per la Chiesa, inviata ad annunciare in umiltà l'Evangelo del Regno, noi ti preghiamo, Signore. Per il popolo ebraico, gratuitamente scelto come depositario delle promesse di Dio, noi ti preghiamo, Signore. Per chi non sa rinunciare ai propri beni a causa di Cristo e dell'Evangelo,
2: noi ti preghiamo, Signore.
1: Per le famiglie divise da discordie e incomprensioni,
2: noi ti preghiamo, Signore.
1: Per le nazioni che non rispettano i diritti dell'uomo,
2: noi ti preghiamo, Signore.
1: Per chi si è consacrato totalmente alla causa del Regno,
2: noi ti preghiamo, Signore.
1: Per tutti gli annunciatori e costruttori di pace,
2: noi ti preghiamo, Signore.
1: Per chi si sta preparando per la missione,
2: noi ti preghiamo, Signore.
1: Per noi che in questa Eucaristia riceviamo gratuitamente il dono della salvezza,
2: noi ti preghiamo, Signore.
1: Per tutti i defunti e in modo particolare oggi per i defunti della famiglia Vecchione e Gestozzi,
2: noi ti preghiamo, Signore.
0: O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera della Tua Chiesa. Tu che infondi in noi una fiducia filiale, donaci di ottenere con pienezza ciò che Ti chiediamo con fede. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Frutto della terra e del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Ciò che ci si compie innanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, Signore, Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte. E hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre il rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato,
1: sulla comprensione l'intesa, sull'offesa il perdono,
0: sull'odio l'amore. Amen. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: I cuori dei fedeli pronti a servire il tuo nome invocano il tuo aiuto, Signore, e poiché senza di te non possono compiere nulla di giusto, per tua misericordia fa che conoscano i sentieri della rettitudine e comprendano tutto

0: ciò che per loro è fonte di bene, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu.
2: E adesso

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Arjun Bhatar, Gambhatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
3: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
4: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Golfo Persico, seconda notte di raid americani sull'Iran, in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, il bilancio parla di 14 persone uccise. In risposta agli attacchi, Teheran ha colpito basi militari americane in Kuwait e Bahrain. Il vertice NATO ad Ankara, che si è chiuso ieri, ha conferma l'impegno incrollabile alla difesa collettiva e nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. Intanto il presidente Trump, dopo aver criticato gli alleati nella conferenza stampa finale, ha dichiarato in sala grande amore: i leader sono brave persone. La guerra in Ucraina: nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla regione di Stavropol. Ancora disagi nelle ferrovie italiane, danneggiate in diversi punti la linea in Calabria. Si tratterebbe di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia, Salerno, a Paola, in provincia di Cosenza, portando alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione, con ripercussioni, con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Politica: non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così a Napoli, all'iniziativa del Campo Largo, la segretaria del PD Schlein. Lo faremo per rendere il paese più giusto, dove tutti hanno le stesse opportunità, ha aggiunto. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di reclusione Antonello Lovato per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, con il riconoscimento delle attenuanti sulla morte del bracciante di origine indiana Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024. Lovato, datore di lavoro, scaricò il bracciante indiano davanti a casa a bordo di un furgone con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta senza chiamare i soccorsi. E infine Treviso, un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida c'era la nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco, in provincia di Treviso. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1960.
0: Buongiorno in Blu 2000.
3: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: 5 dopo le news si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Un piacere ritrovare Davide Allegranti, giornalista di Quotidiano Nazionale, per cui cura il podcast Pecore Elettriche, lo leggiamo tra gli altri anche su Public Policy e Il Dubbio, ricercatore all'Università La Sapienza. Per Mimesis ha pubblicato Come parla un populista Donald Trump, i social media e i fatti alternativi. Buongiorno Davide, bentornato.
1: Buongiorno Chiara, è sempre un piacere, grazie ancora.
0: Allora, solitamente lo faremo anche questa mattina, di dare uno sguardo insieme alla politica italiana, però io ricordo, al di là del tuo libro e quindi anche della tua analisi e studio di Trump e degli Stati Uniti nell'era Trump, ricordo che l'ultima volta che ci siamo sentiti, proprio le ultime battute le abbiamo dedicate a Trump e tu evidenziavi un aspetto di Trump, ovvero Trump il vendicativo, e tutto quello che è successo anche rispetto poi alle accuse e controaccuse nei confronti di Meloni, in parte anche di Sanchez, rinverdite fino alle scorse ore, insomma, mi hanno fatto tornare con la mente a quelle parole. Quanto e perché? E poi, è solo carattere o è secondo te tatticamente vendicativo Trump?
1: È un'ottima domanda, nel senso che forse tutte queste cose Trump, lui usa, allora Trump usa la strategia dell'insulto, la insult politics, come la chiama Weinberg, che è uno studioso che ha inventato questa definizione di insult politics. La politica dell'insulto è una strategia per Trump che ha utilizzato per fare campagna negli Stati Uniti e vincere le elezioni presidenziali negli ultimi oltre dieci anni, di politica trampiana. Lui non si è mai, come dire, risparmiato, e non ha risparmiato nessuno, repubblicani, democratici, e questa compagni di partito, giornalisti, analisti di qualsiasi partito, orientamento politico. Lui, se c'è qualcosa, diciamo così, non gli torna, che è abbastanza, quindi, un'espressione difficile da usare per l'uomo più potente del mondo, che tutto sommato, come gli gira, permette di usare espressioni anche poco eleganti nel migliore dei casi. Ecco, questa fa parte della sua strategia comunicativa, e tra l'altro, come dire, è una strategia. C'è un film che è anche discutibile, The Apprentice, in cui la regola attacca viene ribadita come parte della strategia trampiana, e effettivamente, vuol dire, effettivamente porta dei risultati dal suo punto di vista. Poi appunto c'è questo elemento che sottolineavi tu dell'essere vendicativo, ma quello è abbastanza, a tratti anche ridicolo, ma è ridicolo perché l'unico modo per non litigare con Trump è compiacerlo. E tra l'altro, come dire, si sottolinea, oggi c'è un'intervista, mi sembra un po' strana, però c'è un'intervista di Charles Kupchan, che è un professore molto serio sul Corriere della Sera, insomma, dove fa i complimenti a Mark Rutte, segretario della NATO, perché tutto sommato dice sa come gestire Trump.
0: Ho capito, però
1: gestire Trump bisogna dire che è il più bravo del mondo,
0: paparino, esatto, salvaci tu, esatto. Sei riuscito a far tirare fuori i soldi a quei 31 tirchioni della NATO.
1: Esatto, cioè così lo trovo un po' pittoresco, diciamo, come modo per descrivere l'ottimo lavoro di Mark Rutte, che invece mi sembra abbastanza sconcertante. Ho capito che il risultato finale deve essere la NATO non si deve sciogliere. Ora, a parte il fatto che bisogna sempre fare una tara, secondo me, anche ad alcune cose che vengono dette, per cui sembra sempre la NATO scompaia domani, quando poi non è vero, perché non se lo può permettere nessuno, detta male, tagliata la
0: l'accetta. No, ma è assolutamente così, detto, a cominciare dagli Stati Uniti, che hanno tutto interesse a restare nella NATO. Poi altro conto è riequilibrare la presenza delle forze in Europa rispetto allo scenario pacifico. Questo siamo nel razionale,
1: ma anche rispetto alle spese, nel senso che una cosa che quando la dice su questo, come dire, Trump ha anche delle ragioni, nel senso che concetti simili, magari espressi in maniera diversa, li aveva espressi anche Barack Obama. Cioè,
0: vero.
1: L'invito a gli alleati della NATO a rispettare gli impegni finanziari, questo, come dire, lo spiega sempre molto bene Yascha Mounk, un politologo, sì, che ha scritto dei libri molto interessanti. L'ultimo si chiama Identity Trap. Lui usa, dice sempre questa espressione: dice che l'Europa è stata in vacanza dalla storia per 80 anni perché c'era il cappello degli Stati Uniti,
0: così,
1: la difesa,
0: è vero,
1: americana.
0: È vero. Ci siamo approfittati di avere le spalle coperte per creare un continente dove spendiamo tanto in welfare, spendiamo tanto in diritti, in rete sociali, e lo abbiamo potuto fare perché avevamo le spalle coperte. Questo è vero, c'è poco da negare.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto. Esatto, quindi se tutto sommato si chiede ad alcuni paesi, quasi tutti tra l'altro, di aumentare le spese perché gli accordi non sono stati rispettati, tutto sommato questa non è che è una trampata, fa parte degli accordi. Poi Meloni rivendica degli spazi di agibilità in questo senso, il 5% è una cifra molto elevata, quindi, però c'è anche da dire, siamo già in campagna elettorale, esatto. si sentono anche cose molto strane, e queste cose molto strane arrivavano da piazze napoletane, dove ieri c'è stato una riunione del campo largo. Sì, ci arriviamo, però insomma queste perplessità anche sulle spese militari. Poi bisogna sempre stare molto attenti a decrittare subito e a far scattare subito i nostri allarmi antipopulismo, perché la frase che si sente dire adesso, che rischiano di dire un po' tutti seppur in maniera diversa, cioè ma volete spendere i miliardi per le armi e poi non occuparvi di sanità, sono cose, non stanno insieme.
0: Volete spendere in carri armati quando ci sono le liste di attesa, che è un po' questo, no? Che torna molto come
1: esatto,
0: adagio in questi giorni.
1: Esatto, e questa è abbastanza surreale, perché invece è una politica adulta, usiamo questa espressione, che deve poter fare entrambe le cose, nel senso, anche perché, come dire, sono due problemi che valgono alla stessa maniera. Nonostante, scusate se anticipo una cosa, volevo dire, nonostante Beppe Conte ieri abbia detto che la Russia non è un pericolo, abbastanza sconcertante come dichiarazione. E, insomma, invece di pericoli ne abbiamo subiti, anche se non, come dire, non riguardano i nostri stretti confini.
0: Sì,
1: ma
0: nessuno ci sta
1: invadendo.
0: Sicuramente non abbiamo i russi a Udine, non abbiamo i russi in Trentino che ci vogliono invadere. Questo è un discorso, però ormai dovremmo averlo capito che le sfide e le pressioni che arrivano dalla Russia sono reali, sono quotidiane. Voglio ricordare anche l'arresto l'altro giorno, no? Di due nostri ex,
1: sì, sì.
0: 007, certo. Poi c'è tutta quella partita di guerra ibrida, e c'è tutta la partita anche della Russia presente in Libia a condizionare anche i flussi migratori. Cioè, è fuori dal mondo dire che la Russia non è assolutamente un pericolo.
1: Sì, tra l'altro vorrei ricordare che invece i russi ce li abbiamo avuti quando c'era il Covid, perché vennero a Bergamo, non si è capito a fare cose.
0: Tu sei terzo, è vero.
1: E Conte forse ci potrebbe spiegare qualcosa, però insomma, una vecchia
0: che erano venuti per aiutarci, no? Addirittura l'allora ministro della difesa Guerrini invece alzò subito le orecchie e fece in modo che i generali russi presenti, poi non si capisce perché generali invece che medici, comunque i generali russi presenti furono scortati sempre da nostri uomini, questo per volontà di Guerrini, non di Beppe Conte.
1: Sì, infatti, però insomma sono con questa testimonianza del fatto che poi ci sono alcune espressioni che andrebbero rivisitate meglio, però adesso tutto acquista un valore molto più importante perché è iniziata la campagna elettorale. E anche il duello fra Trump e Meloni, Trump magari non gliene frega nulla perché Trump vive in un altro mondo, che è un mondo di, per tornare un attimo all'argomento di prima, di trattative feroci in cui appunto si insulta l'avversario e poi però si ricompone una presunta armonia. Oggi i giornali danno conto di questa armonia che c'era ad Ankara più o meno.
0: Questo poi amore tra i 32 amore, leader, sì, certo, che sono brave persone. Questo.
1: Esatto, è tutto così. Sì, ma capisci?
0: Fantastico mondo di Trump. Sì.
1: Trump infantilizza sempre la discussione pubblica, questo è molto interessante per chi studia il suo linguaggio, e ora ragiona in questi termini: o sono cattivi gli alleati o i presunti alleati, oppure sono appunto brave persone e c'è questo amore trasversale che va qua e là. Poi non sono tutti così, perché ieri ce l'aveva con la Spagna, insomma un po', ce l'ha un po' con tutti a seconda di chi lo fa ad un poi forse la strategia migliore è non fingersi morti e non rispondere, ma semplicemente lasciare cadere, come Giorgia Meloni negli ultimi giorni soprattutto ha deciso di fare, nel senso che l'ha detto dopo gli insulti di Trump, i tweet di Trump, l'ordine restrittivo così twittato nel cuore della notte da Trump, che come sappiamo la notte guarda la Fox e twitta come un pazzo, anche come un ossesso, diciamo, anche durante il giorno. Quello però ci sono alcune ore notturne, sono tutte cose studiate sulle abitudini social di Trump, sono usciti molti articoli sulle sue abitudini, sui suoi tweet compulsivi. Benissimo, di fronte a questo Meloni, secondo me, giustamente a un certo punto, che devi fare, voglio dire, la cosa difficile di questa fase storica è che lui comunque è l'uomo più potente del mondo, il capo del mondo libero. Poi, come dire, io poi sono filo americano, adoro gli Stati Uniti, per me sono un paese meraviglioso, però sono anche un paese che contiene Donald Trump, il quale va preso per quello che è, cioè il presidente degli Stati Uniti. Poi il problema è che il presidente degli Stati Uniti è Donald Trump, e questo porta in dose il fatto che cerca di ridurre gli avversari nelle condizioni che vediamo, umiliandoli, quello che grazie ai signori che hanno assaltato il Campidoglio il 6 gennaio 2021, ora si potrebbe fare tutto l'elenco di quello che è Trump, però nessuno si può permettere, questo è il punto, di fare a meno degli Stati Uniti, perché per tante ragioni, per ragioni culturali, per ragioni sociologiche, per ragioni politiche, economiche e di relazioni fra stati.
0: Sì, e ancora di difesa e sicurezza, no? Quindi non possiamo anche, certo, proprio...
1: Quindi tutte queste cose vanno tenute in considerazione, perché anche qui, sempre secondo le logiche della campagna elettorale, adesso diventerà sempre più stressante e pressante, sembra sempre che uno debba rimettere al posto Trump, il quale, come dire, sappiamo chi è, ma penso tutti l'abbiano saputo. Negli Stati Uniti non si sono stupiti quando Trump ha attaccato la Meloni, perché dice vabbè, sui social ormai lo conosciamo tanto.
0: Esatto. Invece, sembra che il caso siamo noi che lo evidenziamo, no? Per gli statunitensi, vabbè, Trump è così, punto.
1: Esatto, ora anche noi lo sappiamo, o meglio forse noi altri che studiamo il linguaggio di Trump e stiamo attenti alla sua comunicazione politica, però tutto sommato non è mica accettabile legittimato che il presidente degli Stati Uniti attacchi i capi di governo così come gli va. Quindi tutto sommato siamo in questa netta contraddizione, e per un po' ce la dobbiamo tenere ancora questa contraddizione. Poi magari potrebbe venire anche uno peggio di lui, dico sempre, non è detto, chissà, Vance potrebbe anche rivelarsi peggio di lui se dovesse vincere le elezioni, chi lo sa. Però tutto questo ha avuto un riflesso anche sulla la costruzione, mi pare di dire, della campagna elettorale di Meloni, la quale deve come dire, deve tenere tutto insieme, perché allora non si fa elezione, non si fa propaganda per le elezioni politiche 2027 sul rapporto su Trump, evidentemente può essere un pezzo di un discorso, il fatto che gli Stati Uniti sono amici storicamente, culturalmente, però poi è inaccettabile quello che dice Trump, benissimo. Poi però, come dire, Meloni quindi può avere anche beneficiato del fatto che, siccome i sondaggi ci dicono che in Italia Trump non lo sopporta nessuno tendenzialmente, a parte qualche frangia, magari il fatto che lei si sia
0: abbia preso le distanze,
1: che abbia tenuto il punto, è questo. Lei non è che si è rivoltata, ha tenuto il punto, che è già un passaggio diverso anche dal punto di vista della comunicazione, cioè infatti abbia tenuto il punto, secondo me questa cosa
0: fa punteggio,
1: funzionato.
0: Bisogna bisogna vedere, perché la campagna elettorale è già iniziata, però sappiamo che quest'anno sarà lunghissimo, sia che si voterà leggermente in anticipo ad aprile o a scadenza regolare a ottobre, un anno è lungo.
1: Sì, allora teoricamente le elezioni sono alla fine del 2027, sono alla fine del 2027, poi però io penso che ragionevolmente saranno anticipate ad aprile, anche se so che c'è una discussione nel governo, per esempio Giorgetti non è che sia proprio così felice, per esempio, ma vedremo come si evolverà la faccenda. Beh, di certo l'approvazione della nuova legge elettorale, su cui ci sono dei dibattiti in corso, sicuramente rende più semplice poi celebrare il gioco, visto che ci sono le regole del gioco. Poi può essere discutibile il fatto che tutte le volte, l'anno prima o sei mesi prima, si cambiano le regole del gioco, vabbè, e questa è un'altra discussione. Però effettivamente sarà in ogni caso una campagna elettorale molto lunga, anche perché tutto sommato è già partita, in realtà era già partita con il referendum costituzionale, quindi siamo già nel pieno della campagna elettorale, con appunto alcuni eventi e fenomeni che si stanno verificando, appunto compresa questa ricerca, scusami se vengo a uno dei punti, questa mitologica ricerca dell'unità del campo largo,
0: bella fotografia da Napoli, non faremo più alla destra il favore di dividerci, ha detto Schlein.
1: Esatto. Poi in realtà il campo largo ieri era già diviso, per quanto mi riguarda, nel senso che mancava della gente su quel palco, e poi loro ci spiegano, ma nello specifico mancava Matteo Renzi, che è diventato, anzi è tornato, perché la politica italiana è come quel film con Bill Murray, ricomincio da capo sul giorno della marmotta, che ricomincia sempre uguale a se stesso, e effettivamente c'è questo dibattito Renzi sì, Renzi no, che si porta avanti da oltre 15 anni direi, perché appunto la questione è se questo campo largo che per i leader dei PD, Movimento 5 Stelle e l'Alleanza Verde Sinistra è già composto, cioè, su quello il campo largo è quello
0: sono
1: là,
0: loro.
1: Cioè sono Elly Schlein, Beppe Conte e i sussi e biribissi della politica italiana, cioè Bonelli e Fratelli.
0: Omaggio a Collodi, sì.
1: Esatto, e quindi tutto sommato quello è il campo largo. Poi si possono decidere con molta magnanimità, perché c'è sempre questa area, no, di si fa un favore forse, c'è questo tentativo di verificare la possibilità che ci sia un allargamento verso il centro, e quindi al centro non è che ci è rimasto moltissimo, devo essere sincero, perché i presunti centristi, liberal democratici, riformisti, poi sono sfumature, 50 sfumature di area di centro, sono, che ne so, più Europa, oppure i socialisti, oppure Italia Viva, che adesso si chiama Casa Riformista, di Renzi. Beh, Calenda credo lo diano già per perso, anche perché lui stesso in questa modalità pannelliana, per cui fa contro tutti e tutto più o meno, e quindi adesso c'è questo dibattito su Renzi, che effettivamente vale elettoralmente poco, perché è sempre il 2,5%, tutto sommato, come dire, mi viene da dire che è sempre Renzi, sia nel bene sia nel male, per cui rappresenta anche una modalità di fare campagna elettorale che magari può anche essere utile alla coalizione di sinistra-centro, come la chiamo io. Ora, questo nodo non è stato sciolto ieri, dove tanto ci sono stati un sacco di problemi, ci sono state le contestazioni di disoccupati, poi di potere al popolo, insomma non è stata molto brillante questa trasferta napoletana, mi risulta anche leggere le cronache.
0: No, non ci fosse proprio il
1: pianone. E poi appunto allora, non questo campo largo non ha leadership perché non sa come scegliere la primaria, non primarie, prende il candidato, lo fa quello, il partito che ha un voto in più, e come si fa? Non l'hanno ancora deciso, non c'è un programma. Non c'è un programma per cui ok, salario minimo, la difesa della sanità, ok, però non è sufficiente. Sulla politica estera già ci si può, che come dire, compare e non compare secondo le convenienze, ma poi in un eventuale programma elettorale ci dovrebbe essere, e se non ci sarà qualcuno dirà ma di che stiamo parlando. È un grosso problema, forse il problema principale per la soave alleanza del campo largo, che cambia nome anche di essere il protagonista. Allora, per Conte è l'alleanza per la Costituzione, poi non so, la Schlein anche lì sta cambiando nome, l'altro giorno sono andata a sentirla a un'iniziativa sulla sanità pubblica, e ha detto che si chiama Alleanza Progressista, poi credo che qualcuno voglia chiamarla Alleanza per la Difesa dell'Ambiente, insomma no, ognuno la tira da dentro, no, la vede come gli fare, e non lo so, anche questo è un altro tema irrisolto. Per carità, c'è tempo perché la campagna elettorale è lunga, non mi sembra che questi problemi avranno una soluzione pacificata.
0: Si fa fatica a capire, se no l'avrebbero già trovata, no? L'avrebbero già fatta, perché l'unico elemento è quello che ha detto ieri Schlein, cioè siamo l'alternativa alla destra, e si continua a essere solo quello.
1: Esatto. Finora l'opposizione è stata l'alleanza TTG, tutti tranne Giorgia, per cui era una cosa contro la Meloni, ma essere contro qualcuno, come ci hanno già spiegato e fatto vedere varie altre coalizioni, per esempio contro Berlusconi, non è che produce grandissimi risultati negli anni passati, non è che produce grandissimi risultati, e mi sembra tra l'altro che in questa fase specifica poi magari qualcuno proverà a fargli cambiare idea. C'è questo desiderio di totale autosufficienza, mi sembra la parte peggiore, cioè l'opposizione e nello specifico questo pezzo del centro-sinistra, dopo il referendum costituzionale, che era un'altra cosa che riuniva forze trasversali anche, che magari si opponevano alla riforma della giustizia, questo centro-sinistra è convinto di aver già ottenuto dei risultati, di aver già vinto le elezioni. E allora, fin quando frequentano molto l'Emilia Romagna, la Toscana, probabilmente possono anche trovare soddisfazione in questa in questa consapevolezza, poi però l'Italia è lunga e stretta, ci sono un sacco di problemi, e soprattutto ci sono un sacco di territori che, nonostante molte difficoltà, non sono lì diventati di centro-sinistra in questi 4 anni, perché poi il tema è il governo, il potere logora anche chi ce l'ha, e quindi Meloni come esce da questi 4 anni di governo? Ma secondo me meno peggio di come viene descritta dall'opposizione, descrive sempre questo disastro nucleare in cui siamo finiti e in cui soprattutto è finito il governo. Io non darei così per scontata la vittoria del centro-sinistra. Certo, l'avevamo anche un po' forse detto in altre puntate, ci sono delle variabili impazzite che effettivamente vanno ancora interpretate. Una è il generale in pensione, il quale Gippo Vannacci effettivamente è questa variabile impazzita, perché ora il 6% nei sondaggi pare abbia superato la Lega, c'è chi lo aiuta da sinistra, Repubblica l'ha scoperto, poi Lili Gruber che l'ha ospitata in televisione facendogli un piacere, perché non è neanche riuscita secondo me a arginare le sue gli ha dato un palco scenico
0: quindi
1: viene alimentato perché Vannacci toglie voti alla Meloni, e quindi è un alleato potenziale della sinistra. Poi questa è anche una descrizione un po' divertita che faccio, ma ci sono anche delle ragioni su questo. Ecco, Vannacci non si è ancora capito quanto male possa fare al destracentro, però mi spiego, cioè Questo è secondo me però lo schema. Poi magari si scopre che Bannacci si sgonfia, secondo me no, potrebbe ancora salire. Qualche giorno fa ho intervistato Marco Tarchi, che è un politologo,
0: come no?
1: Esperto di populismo.
0: Sì, sì, uno degli osservatori e analisti più interessanti della Lega fin dai primi tempi, no, Tarchi? Assolutamente.
1: Esatto, sì, anche della destra, sì. In generale, il populismo, poi anche un esperto di Francia, e se uno deve sentirlo su Marine Le Pen, per l'appunto è sempre molto lucido, perché è uno studioso di prima di Front Nazionale e poi di Rassemblement Nazionale. Però insomma lui sostiene che la crescita di Bannacci ancora non si sia esaurita, perché i voti alla Lega probabilmente li ha presi tutti quelli che doveva prendere, anche se nel frattempo magari arriveranno altri eletti, come è ragionevole pensare, specie per l'avvicinarsi alle elezioni, perché Bannacci sembra poter garantire qualcosa che la Lega non potrebbe più garantire, cioè un posto nelle liste parlamentari e magari anche un'elezione, chissà. Però insomma, appunto, adesso sta il prossimo obiettivo ravvicinato, oltre al recupero degli assessionisti, per cui Bannacci effettivamente sta riportando al voto, come succede sempre con questi fenomeni nuovi, no? Richiama al voto quelli che avevano smesso di votare. Questa cosa succede tipicamente anche per altri leader altri orientamenti politici. Ma poi il punto è che altri voti un altro bacino elettorale è quello dei Fratelli d'Italia, che come dire, lì c'è ancora un po' da scavare, perché ci sono i delusi della destra, delusi di Meloni, che magari sono quelli che hanno smesso di votare nel frattempo, intendiamoci.
0: Chiaro.
1: Però da quelle parti politiche c'è ancora margine di crescita. Ora, io non so, nessuno sa quantificarlo, anche se magari anche un sondaggista si divertirebbe. Preferisco i politologi e le analisi di altro tipo. È legittimo pensare che possa continuare a crescere. Questo sì, nel senso,
0: Davide, a questo punto vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Questi per noi sono gli ultimi giorni di messa in onda, quindi lasciamo correre l'estate, ci ritroviamo dopo l'estate a settembre-ottobre e vedremo quale scenario avremo davanti da commentare. Grazie sempre Davide Allegranti.
1: Grazie a te, cara Chiara, a presto.
0: Un caro saluto. E a proposito di sondaggisti, si sarà sentito chiamato in causa Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Guai a chi mi tocca, Livio Gigliuto.
2: Lupus in fabula. Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, Livio, abbiamo bisogno invece dei sondaggisti. E come? Perché poco fa parlavamo con Davide Allegranti del Campo Largo ieri, no? Questa foto di gruppo di piazza a Napoli. Però c'è un dubbio. Infatti tutti pari grado, no? Della serie, ma tra quelli lì che vedo, Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, e noi ci mettiamo anche Renzi, anche se non c'era, ma insomma si è capito chi sarà il leader di questo Campo Largo, campo progressista, tutti i nuovi definizioni che stanno venendo fuori?
2: Sono tutti pari grado, ma se parlassimo con loro probabilmente non sarebbero d'accordo con questa definizione. Almeno due di loro sappiamo che non sarebbero d'accordo con questa definizione, perché Schlein, legittimamente da leader del partito principale di quella coalizione, immagina di essere lei la candidata premier. Giuseppe Conte va naturalmente curriculum, avendo già svolto quella funzione, immagino possa essere lui. Ma noi abbiamo chiesto agli italiani che vogliono votare il Campo Largo chi dovrebbe essere il leader.
0: Esatto, se voi non scegliete fate scegliere i vostri elettori.
2: Scegliamo le persone. Che poi potrebbe anche essere il percorso delle primarie, che tra l'altro è quello preferito dagli italiani del Campo Largo. Dicono dateci le primarie. Noi ne abbiamo messi 5, i 4 che ormai conosciamo, Conte, Schlein, Bonelli, Fratoianni e anche Matteo Renzi, perché insomma non si è capito, ma tendenzialmente pure lui dovrebbe far parte di quella compagine. E il preferito dagli elettori del Campo Largo sarebbe Giuseppe Conte, con una quota parecchio più alta rispetto a quella di Elly Schlein, nel nostro sondaggio preferito da quasi un elettore su due dei partiti che compone il Campo Largo. In funzione di che cosa? Perché questa distanza così grande? Perché gli elettori di Movimento 5 Stelle, naturalmente, cosa vuole che mi dicano? Mi dicono che il leader lo deve fare Giuseppe Conte, che è il leader del Movimento 5 Stelle. L'originalità sta nella risposta che mi danno gli elettori del Partito Democratico, perché loro, in maggioranza, per carità, per carità, maggioranza mi dicono Elly Schlein, segretario del PD, la maggioranza elettori del PD vanno su Elly Schlein, ma poi si dividono e c'è circa un 30% che mi dice perché no, facciamolo fare a Giuseppe Conte. E questa condizione di divisione porterebbe, poi le primarie sono un'altra cosa, ci sono i gazebo, devi certo, portarci le persone, certo, va bene tutto, ma come si dice in questi casi, diciamo a freddo, a bocce ferme, la sensazione è che Conte partirebbe lievemente in vantaggio e che quel campo veda in questo momento lui come leadership preferita.
0: Anche perché poi c'è la questione che avevamo già detto una volta, no? Che mentre il PD è più disciplinato, una volta che quello è il leader riconosciuto della coalizione lo vota, invece sappiamo che molti 5 Stelle potrebbero non dare il loro voto se non fosse Conte leader della coalizione, quindi anche su questo dovranno fare i conti, vedremo. Però sono troppo curiosa di sapere, Renzi come si piazza?
2: Renzi in questa classifica non si piazza così male come possiamo immaginare, guardando i voti che prende e che prenderebbe il suo partito, che è sempre quotato, insomma, a balla sul confine del 3%. In questo sondaggio sta un po' sotto Elly Schlein, naturalmente, ma sta a quota 15%. Quindi c'è un pezzo di elettorato, magari l'elettorato più moderato del PD, magari l'elettorato che voterebbe in quel campo perché non vuole votare a destra, ma non voterebbe nessuno dei partiti principali che compongono quel campo, che dice beh, però magari mettiamo lì una leadership più moderata, centrista e comunque con anche lui il in qualche modo il passato di Matteo Renzi, che è stato pure lui presidente del Consiglio, certo, no? Come Giuseppe Conte, e quindi magari vedrebbero lui bene come leadership. Insomma, il tema sembra ancora, diciamocelo, ce lo raccontiamo da qualche anno ormai insieme ogni settimana, il tema principale in quel campo sembra essere ancora il tema della leadership.
0: Vabbè, attendendo che maturi qualcosa nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, intanto gli italiani come guardano al vertice che si è appena concluso ad Ankara, più che il vertice, perché credo che poi non in tanti, al di là dei titoli giornali, vadano a cercare i contenuti del documento, ma la fiducia degli italiani rispetto all'Alleanza Atlantica cosa ci racconta?
2: Devo dire che non è particolarmente bassa, perché noi abbiamo un po' una tentazione, no? Da osservatori ma anche da italiani. Pensiamo, beh, gli italiani sono un po' diffidenti rispetto agli organismi sovranazionali, no? Quindi all'Unione Europea, rispetto alla NATO, insomma quelli che stanno sopra e che prendono decisioni per noi. Abbiamo questa percezione che però non è la realtà. In realtà gli italiani, ad avere qualcuno sopra che tenga un po' le fila del contesto internazionale, diciamo non ci dà troppo fastidio. La fiducia degli italiani nei confronti della NATO non è altissima, capiamoci, siamo intorno a un italiano su due che ha fiducia nella NATO, ma se noi stilassimo una classifica delle istituzioni presso le quali noi abbiamo, verso le quali noi proviamo più fiducia, la NATO sarebbe alle prime posizioni, molto più alta di alcune istituzioni anche locali, anche nazionali, che in questo momento sappiamo purtroppo soffrono un po', pagano un po' un calo di fiducia e di considerazione dell'opinione pubblica.
0: Senti, questo è il nostro ultimo appuntamento prima della pausa estiva, la domanda delle domande che sempre ci ha accompagnato in questi mesi te la faccio. Cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa, rispetto alla fiducia degli italiani in Donald Trump?
2: Facciamo un riassuntone finale della fiducia degli italiani in Donald Trump. Giorno del giuramento, non avendo così lunga, siamo veloci, 34% di fiducia. Non bassa, devo dire, non altissima, non è mai stata molto alta, ma è stato il punto più alto da quando è diventato presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Da quel momento calo, soprattutto dopo l'annuncio dei dazi, da lì un crollo di fiducia nei confronti di Trump, che vorrei dire, no, naturalmente. Poi c'è stato un momento di cambio segno strano, perché è stato Ferragosto dell'anno scorso, quando Trump incontra Putin, e forse gli italiani pensano, forse ha delle idee, forse sta riuscendo a risolvere, ha un programma, ha un piano, e quindi forse vuole affrontare quel contesto e risolverlo. Cresce un po' la fiducia, ma cresce molto di più a ottobre, 13 ottobre, la firma del trattato di pace a Sharm el Sheikh su Gaza, naturalmente. Quello ha fatto crescere molto il sentimento di fiducia in Trump, perché gli italiani hanno pensato queste cose le riesce
0: a portare a casa,
2: a casa. Ma da lì invece, di nuovo un calo molto importante, calo molto forte ovviamente con l'inizio del conflitto in Iran, ulteriore calo con l'attacco al Papa, che ovviamente gli italiani, diciamo eufemisticamente, non hanno apprezzato, e poi il punto più basso dopo l'ulteriore attacco a Giorgia Meloni, ora sta al 10%, è veramente una quota molto bassa di fiducia.
0: Direi proprio di sì. Livia Giuliuto, grazie per averci accompagnato in questa lunga stagione, spero di ritrovarti a settembre-ottobre, ancora non so quando riprendiamo.
2: Sempre qui, a settembre-ottobre, sempre a disposizione.
0: Un caro abbraccio, un carissimo saluto a Livia Giuliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. E abbiamo citato, a proposito degli elementi che sicuramente hanno, come dire, messo in crisi il rapporto degli italiani della fiducia nei confronti di Trump, la questione dei dazi. E i dazi se ne sta parlando meno perché ci sono altre emergenze, no? Un po' perché è ancora da definire la questione delle interlocuzioni tra Stati Uniti e Unione Europea, ma spesso Trump torna anche a ricattare, a fare pressione sulla questione dazi, e poi c'è tutto ovviamente la questione Hormuz. Però stupisce in positivo vedere come, nonostante tutto questo campo minato, in realtà l'export italiano non solo tiene, ma addirittura nello sguardo di previsione registra anche una crescita, quindi dimostra una performance, una capacità di resilienza e di rilancio notevolissimo. Buongiorno, grazie per essere ai nostri microfoni, ad Alessandro Terzulli, capo economista SACE, l'agenzia, il gruppo assicurativo finanziario italiano controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si occupa proprio del sostegno alla crescita delle nostre imprese italiane. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, contro ogni aspettativa, ma nel senso di insidie, campo minato in cui si è mosso, è stato costretto a muoversi il nostro export da un anno e qualcosa a questa parte, vediamo invece una grande capacità di tenuta e rilancio.
3: Sì, indubbiamente è così. Lei citava gli shock appunto relativi ai dazi, relativi a Hormuz, è chiaro che sono shock importanti, hanno impatti negativi e li hanno avuti, però insomma dopo un periodo di osservazione soprattutto del tema dei dazi, forse questi impatti sono stati minori a quelli che ci si poteva attendere, e questo dipende da tutta una serie di fattori. Lo abbiamo visto anche nella performance dell'export italiano di beni dello scorso anno, che nonostante tutto, come appunto veniva evidenziato, sono cresciuti del 3,3%. Diversa è la questione di Hormuz, è uno shock un pochino più profondo, la cui capacità veramente un po' di disruption, di interruzione su tutta una serie di flussi è maggiore, nella misura in cui rientrerà, e non è un percorso lineare semplice, siamo nell'ambito di una tregua che pur rimane fragile, rimarrà uno shock temporaneo che di nuovo produrrà impatti negativi ma minori a quelli che ci si potrebbe attendere in caso di uno shock più prolungato. Ciò detto, però, al di là quindi un po' di come poi gli shock, gli eventi, quelli sfavorevoli, quelli negativi si dispiegano, c'è anche da dire insomma che ci sono delle avvisaglie di effetti di apprendimento che le imprese italiane, molte delle nostre imprese, insomma i mercati li conoscono, sanno posizionarsi, sanno rivedere le loro strategie velocemente. Diverse le nostre imprese hanno mostrato capacità di adattamento attraverso insomma varie ricette. Diversificazione è quella che le unisce, insomma, ecco, ripeto, abbiamo un avvio che abbiamo iniziato, diciamo, a notare questo. Noi parliamo in alcune nostre analisi recenti di una triplice diversificazione come approccio strategico ai mercati, soprattutto in un contesto come quello attuale. Perché triplice? Triplice dal lato quindi dei clienti, la ricerca chiaramente di nuove rotte, a questa deve essere una diversificazione intelligente. Esportare vuol dire anche importare, quindi diversificare sui clienti, gioco forza, vuol dire anche diversificare sui fornitori, in una chiave anche di resilienza, di sicurezza alla luce di tutto ciò che è sotto i nostri occhi. E infine c'è una terza chiave di diversificazione che è quella delle filiere, cioè non solo chiaramente entrare sempre di più in una logica di un approccio multifiliera nelle filiere domestiche, ma integrarsi nelle filiere internazionali, perché qui c'è un potenziale a nostro avviso per le imprese italiane che è ancora inespresso.
0: Quali sono i mercati più interessanti in prospettiva, quindi non soltanto una situazione fotografata ad oggi, ma guardando alle dinamiche anche globali e regionali di certi paesi o di certe aree? Quindi la domanda la butterei un po' così: può essere più appetibile per noi, per l'export italiano, Mercosur e quindi area latinoamericana, oppure anche nuovi percorsi e canali interessanti aperti in Asia, vedi India, ma non solo?
3: Sì, sulla diversificazione dei mercati esteri, ecco, forse una precisazione lato nostro, che qui non si deve tanto puntare a un approccio di cercare il nuovo mercato vincente, te, il cosiddetto effetto Eldorado, che ecco, di per sé insomma non è una cosa negativa, ci vuole una, certo, un approccio un pochino più più strutturale, no? Che tra l'altro, diciamo, dovrebbe essere messo a terra anche indipendentemente dai periodi più negativi, perché poi nei periodi più negativi diventa difficile. Ciò detto, e con questa premessa, noi individuiamo 16 mercati che riteniamo strategici e dove la combinazione dell'opportunità ma anche con il rischio, perché andare su questi mercati vuole dire anche gestire il rischio, ci porta insomma a una combinazione appunto di 16 mercati che sono abbastanza ben distribuiti attraverso le diverse aree geografiche a livello globale. Chiaramente c'è l'area asiatica, un'area importante con mercati diversi tra loro, ma tutti insomma poi di relativa importanza, il tutto va visto in base anche al prodotto, al settore in cui l'impresa
0: opera.
3: L'India in primis, lo scorso anno siamo cresciuti più del 9%, ma esistono margini di crescita importanti. La Cina, che insomma è un mercato in cui esportiamo molto, ma negli ultimi due anni non è andato particolarmente bene, nel 2026 si sta riaffacciando, fino, con tutte le dovute proporzioni del caso, alcuni mercati del sud-est asiatico, insomma Singapore, che è un hub ma di per sé anche come destinazione importante, il Vietnam, la Malesia, le Filippine, la Thailandia, o addirittura andando su un mercato insomma geograficamente un pochino più spostato, la Corea del Sud, per tutta una serie di beni. Le nostre previsioni ci dicono insomma che nel 26 l'export italiano in Asia potrà crescere più del 3%, addirittura arrivando a toccare il 3,5% in media nel 27 e 28. Abbiamo anche il mercato medio orientale, chiaramente è normale che il focus nel 26 non sia puntato molto su questo mercato con lo shock tuttora in corso, infatti ci attendiamo anche nei paesi del Golfo, che sono stati molto dinamici. Per fare un esempio, lo scorso anno il nostro export verso gli Emirati Arabi Uniti è cresciuto di quasi il 20%. Insomma è chiaro, avremo delle contrazioni nell'export sia verso gli Emirati Arabi Uniti che l'Arabia Saudita quest'anno, però noi riteniamo che di nuovo, proprio perché questo si appresta a essere uno shock temporaneo, già nel 27 potremmo avere un recupero con buoni tassi di crescita in Medio Oriente in generale, ma trainati dall'area del Golfo nel 27 e 28. Bene alcuni mercati nordafricani, noi vediamo in particolare l'Egitto e il Marocco, anche nel Marocco siamo andati molto bene lo scorso anno, e poi muovendoci geograficamente i due principali mercati dell'America Latina, Brasile e Messico, li vediamo dinamici. Ecco, qui come giustamente evidenziava lei, ci sono anche gli effetti di politiche commerciali che l'Europa ha condotto, no? I famosi accordi bilaterali, quelli Mercosur, insomma, con tutto il blocco, quello con l'India, che è un altro mercato strategico che abbiamo appena citato, con l'Australia sostanzialmente, con il Messico. Questi sono accordi molto molto importanti, perché di fronte a un mondo che a livello tariffario si chiude, c'è un mondo un po' che si apre. Questi accordi portano, diciamo, in modo concordato e graduale nel tempo, una riduzione delle barriere tariffarie, per intenderci dazi, ma non solo queste, anche le non tariffarie, che sono quelle che si notano meno, ma a volte sono un vero e proprio ostacolo alle imprese italiane che vanno nei mercati esteri, e sono accordi di ultima generazione, perché chiaramente regolano il flusso bilaterale e danno in alcuni casi anche l'accesso a import di particolari minerali, come ad esempio quelli critici, pensiamo all'Australia, ma per alcune cose anche in parte all'India, che diventano, in un contesto che si chiude, sempre più difficili da reperire.
0: Senza dubbio, ma che bel quadro che ci ha anche in poche parole, in poco tempo, disegnato e tracciato Alessandro Terzulli, che ringrazio veramente. Buona giornata. giornata, buon
3: grazie
0: lavoro.
3: Grazie a voi.
0: Grazie. Buongiorno. Alessandro Trezzulli, vi ricordo, è capo economista SACE. E abbiamo detto, ve lo ripeto, così poi non ci rimanete male lunedì quando non ci trovate più in onda, questi sono i nostri ultimi giorni di messa in onda prima della pausa estiva, però assolutamente non volevamo, diciamo così, salutarci prima di tornare a fare un punto anche sulle sorti, il percorso, le interrogativi legati all'ex ILVA, anche perché ieri i sindacati FIOM, FIM e UILM, che lo ricordiamo attendono da marzo, non da ieri, ma da marzo, un nuovo vertice a Palazzo Chigi, hanno detto chiaramente che se non verrà convocato un incontro entro il 15 luglio e quindi entro settimana prossima, allora dicono i sindacati ci autoconvocheremo a Palazzo Chigi. Buongiorno a Davide Esperti, neo segretario generale della UILM, fresco fresco proprio di elezione il 12 di giugno. Buongiorno Esperti, congratulazioni e buon lavoro.
4: Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto ai radioascoltatori.
0: Allora, com'è che non vi contattano ma che questo incontro che attendete da marzo non c'è stato modo, maniera, tempo di organizzarlo prima? Cioè, formalmente vi hanno fatto sapere qualcosa, anche a motivazioni poco credibili, però per capire se quantomeno si sono sentiti in dovere di darvela una motivazione per questo mancato incontro.
4: La risposta è assolutamente no. Ecco. Noi attendiamo il tavolo, il 5 marzo ci dissero, Urso, anche gli altri ministri competenti, ci dissero al tavolo della Sala Verde di Palazzo Chigi che ci saremmo rincontrati da allora entro 3 settimane, ma comunque entro marzo, perché avevano avviato la negoziazione esclusiva già da fine 2025, inizio 2026 con Flex Group, e lì avrebbero dovuto darci risposte relativamente alla sostenibilità finanziaria di questo fondo americano, nel senso per 3 mesi avevano parlato ma non avevano ancora capito se questo avesse i soldi o no, in altre parole.
0: Ecco.
4: E da allora non abbiamo avuto nessuna notizia se non a mezzo stampa, ogni tanto riappare il fantasma Jindal. L'unica cosa vera è che nel disegno di legge infrastruttura PNRR all'articolo 3 il famoso 1,2 miliardi, che era l'unica cosa certa per realizzare l'impianto di DRI con una società pubblica, DRI d'Italia, per cui era stata fatta anche una gara poi diciamo sospesa e annullata per un contenzioso legale tra Danieli e Paul Bjork, quei soldi già erano stati depotenziati e traslati ai fondi di coesione, adesso sono ulteriormente depotenziati, da 1,2 miliardi sono 726 milioni e vengono traslati al MIT per altri utilizzi. Allora è chiaro che quello che mi viene da pensare è che siccome loro stanno cercando di dire a qualsiasi privato ti do i soldi e gestisci tu, e allora creano un fondo, una dote per fare una roba del genere. Allora la risposta alla sua domanda, perché non vi convocano, è da porre a loro la domanda naturalmente, ma se vuole il mio pensiero, non ci convoco perché non hanno il coraggio di dire alla comunità, al paese e ai lavoratori soprattutto che hanno fallito miseramente e non sanno che pesci prendere. E allora siccome noi non possiamo stare fermi, non saremo certo fermi a guardare, abbiamo detto che ci autoconvocheremo per capire adesso quali sono le soluzioni relativamente a una vicenda vergognosa e atavica.
0: Beh, però evitare il confronto, evitare dunque le dichiarazioni, una fotografia della situazione, non è che lo puoi fare più di tanto, cioè prima o poi è ovvio che dovrà arrivare il governo a esprimere una posizione di soluzione o meno, no, rispetto a ILVA. Voglio dire, lo trovo un po' infantile il non vi convoco se no vi devo dire cose che non voglio dire.
4: Ma io lo trovo del tutto irresponsabile, non vorrei forse un tentativo, ma comunque fallimentare, di vivacchiare per arrivare alla campagna elettorale, perché questo è un paese che pensa semplicemente non ai voti e non ai volti delle persone, e quindi di cercare di prendere tempo, cosa non solo non tollerabile, non fattibile, perché è finita anche le ulteriori risorse di liquidità stanziate d'emergenza, ma soprattutto è una mancanza di rispetto, uso un eufemismo, nei confronti di chi soffre di più, cioè migliaia di lavoratori che continuano ad affamarsi, certo, tra stipendi pignorati e cassa integrazione come Bancomat, lavoratori degli appalti che per cui sono aperte già procedure di licenziamento restano sempre i lavoratori meno visibili, e lavoratori in amministrazione straordinaria, quelli rimasti in carico alla prima amministrazione straordinaria, per cui l'incertezza è diventata purtroppo l'unica certezza. Quindi questo per noi è una condizione insostenibile e quindi siamo pronti a mobilitarci nel caso in cui non dovessero convocarci, naturalmente.
0: Da ieri, da quando avete dato questa sorta di ultimatum, non avete sentito niente e nessuno?
4: No, da ieri, da quando abbiamo mandato la comunicazione, non c'è stato assolutamente alcun cambiamento.
0: Attendiamo le novità e vabbè, purtroppo, almeno che non arrivino entro oggi, noi domani chiudiamo i battenti, ma speriamo veramente di salutarci a settembre, ottobre, quando riprenderemo con delle notizie positive, concrete
4: ma
0: e serie.
4: Perché dopo 20 decreti salvaenda, noi vorremmo un decreto che tuteli i lavoratori di Taranto con un futuro occupazionale, un'età media che è molto bassa, che è sotto i 50 anni, vuol dire che c'è chi ne ha di meno e c'è qualcuno che ne ha di più, quindi una sommatoria di soluzioni che deve tenere tutto insieme, ma che prevede una corresponsabilità e una serietà che al momento assolutamente non c'è, e per questo è la cosa più vergognosa e preoccupante.
0: Direi proprio di sì. Grazie segretario, buona giornata.
4: Grazie,
0: buon lavoro, Davide Esperti. Grazie,
4: è
0: il segretario generale della UILM. Per oggi siamo ai saluti, però i saluti quelli veri, quelli per l'estate ce li facciamo domani, quando ci ritroveremo alle 7 puntuali su Inablu 2000. Io intanto vi ricordo che tutte le voci e le interviste che avete sentito questa mattina potete riascoltarle con la Play 2000. Grazie per l'ascolto e grazie a Davide Dedè in regia.

0: buona compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
5: TV 2000, dalla

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Seconda notte di raid americani sull'Iran, in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Sono stati distrutti 2 ponti ferroviari e 14 persone risultano uccise. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito

0: basi militari in Bahrain con missili e droni e in Kuwait. La guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil nel territorio di Stavropol. Una nuova esplosione, e siamo in Italia, si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casal Bordino, in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta, si è sentita a chilometri di distanza. Oltre ai volontari della protezione civile sono presenti sanitari del 118, vigili del fuoco, ci sarebbero un morto e un ferito. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bertolini nel quartiere Bovisa a Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato la struttura. Le autorità sanitarie raccomandano, in via precauzionale anche per oggi, di non stazionare vicino al deposito e tenere le finestre chiuse. È in graduale ripresa dalle 8:20 sulla linea Salerno Paola, Catanzaro Lido Taranto, Sibori Paola e Cosenza Paola, precedentemente sospesa per danni alle infrastrutture da parte di ignoti, la linea ferroviaria. Lo rende noto un comunicato di Rete Ferroviaria Italiana. Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida sembra ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco, in provincia di Treviso. Ancora una notizia, gli USA hanno approvato, è uscita poco fa, la vendita alla Germania dei Tomahawk. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Parlando al Bundestag ha riferito di un accordo con gli americani. I Tomahawk, ha detto, potranno essere stazionati in Germania, chiudiamo un importante buco nella nostra difesa. E infine Venezuela, ha salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno scorso. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Nel nostro spazio di approfondimento dedicato all'informazione locale, oggi parliamo del piano strategico integrato che mette a sistema risorse europee, nazionali e regionali per rafforzare la competitività dell'agricoltura marchigiana, per sostenere il ricambio generazionale, favorire gli investimenti, l'innovazione e la sostenibilità ambientale. Dunque un piano da circa 210 milioni di euro per la competitività del settore che è stato appena illustrato in regione dal presidente Francesco Acquaroli e dall'assessore all'agricoltura Enrico Rossi. Agricoltura 2026-2028, questa è la manovra, la strategia appunto di interventi del complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027, gli interventi settoriali del piano strategico della PAC e ulteriori risorse nazionali e regionali destinate ai giovani, alla forestazione, alla zootecnia e alla liquidità delle imprese agricole. Il cuore della manovra è rappresentato dal CSR Marche 2023-2027 che mobilita complessivamamente 209.883.886 euro, articolati in 41 milioni destinati all'approvazione delle graduatorie dei bandi 2025, 7.732.000 euro per l'integrazione delle risorse dei bandi al fine di finanziare tutte le domande ammissibili, 76.545.000 euro per la conferma degli impegni pluriennali ambientali e biologici già attivati e 84.270.000 euro per l'apertura di nuovi bandi. Passiamo alle interviste, la prima appunto con il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e a seguire con l'assessore all'agricoltura, Enrico Rossi.
5: Il comparto agricolo è un comparto che ha delle criticità strutturali da tantissimi anni. Mi fa piacere che il governo italiano sia oggi tra i governi europei quello che più di tutti sta cercando di dare un impulso differente all'Europa. Era un'agricoltura burocratica, era un'agricoltura che aveva guardato ad una strategia non competitiva, non reddituale, redditiva per le imprese, e questo aspetto aveva creato un indebolimento e una incapacità da attrarre. Perché l'agricoltura con una narrazione che è volta solo alla custodia del territorio è un'agricoltura interessante, ma non può essere un'agricoltura attrattiva. Oggi sta cambiando l'approccio in Europa e anche e soprattutto grazie alla spinta del governo italiano, costruendo una narrazione e una strategia per un'agricoltura che sia custode del territorio, ma che valuti anche un fattore determinante, la redditività dell'impresa, che è un aspetto essenziale per tornare ad essere un settore attrattivo e competitivo. Su questo si sta lavorando nonostante il contesto internazionale non propriamente semplice, ma l'agricoltura italiana sta crescendo con l'export e anche quella marchigiana, e sta crescendo nel valore aggiunto di alcuni settori. Bisognerà continuare a garantire una strategia per implementare il valore aggiunto anche dei settori che tradizionalmente in questo momento stanno soffrendo più di tutti, e soprattutto cercando di dare quell'innovazione fondamentale per immaginare un'agricoltura forte anche nella nostra regione. Quando parlo di innovazione parlo di utilizzo chiaramente delle tecnologie verso le quali ci stiamo dirigendo, come chiaramente sostenibilità, ma non solo come sostenibilità, e anche con la capacità di aggregare le nostre imprese, di farle crescere e di renderle più competitive con le filiere.
6: Investimenti forti anche verso i giovani, che sono un punto di riferimento.
5: I giovani sono sempre un straordinario e essenziale elemento della discussione politica, perché oggi rappresentano come sempre il futuro. Se i giovani non sono attratti dalla nostra regione, dalle opportunità lavorative, chiaramente devono essere costretti o per scelta o per costrizione a guardare altrove. Noi vogliamo immaginare una regione e anche un'agricoltura che sia in grado di trattenere i giovani. Le scuole sono state per tanti anni tra le scuole più gettonate, quindi significa che un interesse c'è, sta a noi tradurre quell'interesse in opportunità. Chiaramente non è semplice, perché le criticità ci sono e sono tante, le riconosciamo, non ultimo il costo dell'energia, il costo del gasolio, che sono i fattori che hanno un impatto molto negativo, però dobbiamo far crescere una strategia complessiva. Non è facile, non dipende solo da un soggetto istituzionale, non dipende solo da un'azienda, dipende da un modo di comportarsi, da una visione complessiva.
7: Sostanzialmente una riprogrammazione delle risorse, e quindi per circa 209 milioni di euro tra la garanzia di quelle che sono già le misure in atto, ma soprattutto per l'emanazione di bandi per circa 84 milioni di euro.
8: La dotazione precedente è stata spesa tutta quanta o ci sono state delle criticità che sono emerse, grazie alle quali poi avete rimodulato anche la prossima? la prossima erogazione.
7: Ecco, questo è un altro grande risultato che annunciamo questa mattina, perché per ciò che riguarda invece il PSR 2014-2022, per il quale avevamo qualche difficoltà, qualche criticità, diciamo così, sul finire del 2025, in realtà, e voglio ringraziare anche tutta la struttura e tutte le organizzazioni di categoria, perché è stato fatto un lavoro straordinario che ci ha dato la possibilità di chiudere tra le prime regioni in Italia in termini di impiego delle risorse.
9: Giovani e rimodellazione sono due obiettivi importanti, abbiamo detto nel focus questa mattina.
7: Beh sì, tra gli 84 milioni dei prossimi bandi sicuramente i principali pilastri saranno dedicati ai giovani in modo particolare e al tempo stesso agli investimenti, peraltro non soltanto a valere su quelle che sono le risorse CSR, ma metteremo anche a fattor comune altre risorse per dare garanzia finanziaria per gli investimenti dei giovani, per l'insediamento dei giovani, ma soprattutto cercheremo di istituire questi meccanismi finanziari anche con un effetto leva che sappiano moltiplicare appunto gli sforzi e gli investimenti dei giovani.
8: E le donne?
7: Beh, sicuramente garantiscono una parte importante all'interno del complemento di sviluppo rurale, tant'è che rappresenta una percentuale davvero rilevante in quello che è tutto l'ambito della multidimensionalità dell'azienda agricola.
8: Un altro grande tema è la tutela del Made in Italy, su cui battono spesso gli agricoltori.
7: Assolutamente sì, noi siamo a fianco degli agricoltori in tal senso, tant'è che siamo stati la prima regione in Italia ad avviare un percorso assieme a tutte le altre regioni per la modifica del cosiddetto codice doganale, che ancora oggi dà la possibilità purtroppo di etichettare un prodotto come italiano laddove soltanto l'ultima trasformazione, l'ultima lavorazione avviene in Italia. Noi abbiamo avviato questo percorso con le altre regioni affinché, a supporto del Ministero, affinché si possa definitivamente cambiare questo tipo di certificazione sui prodotti Made in Italy.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

meglio di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: No, questo no. Questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
2: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al

0: seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Buon estate 2026, torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Buonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy e sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Buonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net. Sabato 11 luglio, Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
1: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Marche, infinita cultura.
15: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuovo in Blu, dalla vostra Samuele Lautizzi, con nostra consueta rubrica caccia di tutti quelli che sono gli eventi, gli spettacoli, le manifestazioni nel nostro territorio. Proseguono gli appuntamenti con Buon'estate, rassegna di arti performative a Palazzo Buonaccorsi, promossa dal Comune di Macerata con l'AMAT, contributo di Regione Marche e MIT, e in collaborazione con la GRU. Ecco i prossimi eventi. Il 10 luglio alle ore 21:15 nel cortile Palazzo Buonaccorsi a Macerata, Massimo Silverio, tra i nomi più rappresentativi del nuovo panorama musicale italiano, giunge appunto a Macerata con una tappa del Surtum Tour, dal titolo del suo ultimo disco. Cantato nella lingua dei luoghi natii, il Carnico, il disco, il cui titolo significa palude o prato acquitrinoso, evoca un luogo simbolico in cui canti e preghiere si depositano e si trasformano. È un viaggio di pace e grazia, una discesa nella natura oscura dell'uomo che prova a esorcizzare i tempi contemporanei. Massimo Silverio darà vita a un universo sonoro personale in equilibrio tra tradizione e sperimentazione, tra dimensione popolare e ricerca contemporanea. Il 12 luglio, sempre al cortile del palazzo, alle ore 21:15, ci sarà il brillante monologo di Cesare Catà, nello spettacolo Odissea Jukebox, un invito a una riscoperta originale dell'epoca, dell'opera, raccontata nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti stand-up comedy, mescolando registri linguistici e toni teatrali. Un'attenzione particolare a quelli che saranno poi le figure femminili della storia: Penelope, Circe, Calipso, Nausicaa e Anticlea. Le avventure di Odisseo sono narrate attraverso i paradossi, le ansie e le caratteristiche del mondo contemporaneo. Rassegna nella rassegna, il 9 luglio, al cura di La Gru, torna il cortile delle storie e teatri del mondo alla ribalta. Teatro per l'infanzia con due appuntamenti entrambi al cortile. Il programma si apre con Quel diavolo di Arlecchino di Bamba Bambin Puppet Theatre alle ore 17:45 e prosegue con il Mangiafiabe Storie in Cucina di La Gru Ragazzi alle ore 21:15. E ora ci spostiamo a Civitanova Marche. Sabato 11 luglio l'appuntamento è con il Festival nel Festival, il cuore pulsante della 33esima edizione di Civitanova Danza. Il festival è promosso dalla città di Civitanova, dall'azienda Teatri Civitanova e dall'AMAT, con il sostegno del Ministero della Cultura della Regione Marche, farà danzare tutta la città. quattro luoghi, un'unica serata capace di trasformare Civitanova Marche in un grande palcoscenico diffuso. A partire dalle ore 19 il pubblico sarà accompagnato in un percorso che intreccia spettacoli, ricerca artistica e partecipazione della comunità. Un vero e proprio festival nel festival che incarna lo spirito di Civitanova Danza Tutto, espressione di un cartellone aperto ai linguaggi del contemporaneo, all'incanto della danza e all'incontro fra artisti e cittadini. Alle ore 19 in piazza 20 settembre l'appuntamento con Carmen, un progetto di comunità ideato e diretto da Anna Basti. L'azione performativa è il punto di arrivo di un laboratorio gratuito che attraverso una call pubblica ha coinvolto 15 cittadine e cittadini non professionisti insieme alle scuole di danza del territorio. L'ingresso è gratuito. Alle ore 20:30 il Teatro Cecchetti ospita il dittico composto da Muga di Francesco Paolino e Triade di Riccardo Crescente. Muga affronta la condizione dell'uomo contemporaneo, sospeso tra automatismi sociali e ricerca di autenticità. Con Triade invece Riccardo Crescente costruisce invece un intenso assolo dedicato ai passaggi interiori che attraversano fragilità, smarrimento, dipendenza e rinascita. Alle ore 21:45 al Teatro Andy Balcaro ci sarà Shake the Cloud. Il collettivo, composto da Agata Castellucci, Teodora Castellucci, rilegge l'opera barocca di Purcell attraverso una rielaborazione elettroacustica. Un lavoro in cui mito, musica e movimento si fondono in una riflessione sul destino e sulla fragilità dell'esistenza. La serata si conclude alle ore 22:30 nella chiesa di San Francesco, con una performance immersiva dove danza e musica dal vivo dialogano in un percorso dedicato al desiderio. Un lavoro che invita a interrogarsi sul cambiamento come possibilità di rinascita e sulla forza dell'incontro con l'altro. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

0: libro.
1: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti in un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
2: Radio Nuova.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi in studio. Seconda notte di raid americani sull'Iran per rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti 2 ponti ferroviari, 14 persone sono rimaste uccise. Sono state attaccate infrastrutture iraniane. In risposta agli attacchi, Teheran ha colpito basi militari americane in Bahrain e in Kuwait. La guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Fiamme e fumo nero si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mikhailovsk nel territorio di Stavropol. Venezuela è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. La presidente ad interim

0: Nancy Rodriguez ha chiesto a Re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Una nuova esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casal Bordino, Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Una persona risulta morta e un'altra ferita. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di sbistamento della Bertolini nel quartiere Buvisa Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e poi si è allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito e di tenere le finestre chiuse. Un bimbo di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia, alla cui guida sembra ci fosse la nonna, nel fatto avvenuto a Zerobranco in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse ad intervenire in tempo. Infine, terza ondata di caldo africano, nessuna tregua prima del 20 di luglio, temperature medie sui 35 gradi Celsius con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo, estate bollente in tutta Italia, al nord sole caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo, a Milano 27 gradi la minima e la 37 la massima, a Roma si toccano i 36. Previsti domani temporali al nord sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Buon estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio, nella suggestiva cornice di Palazzo Bonaccorsi, arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione, tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali ed apprezzati della nuova scena musicale italiana. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Massimo Silverio in Surtum Tour. Info biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno.

siamo in diretta qui a Radio Nuova Macerata. Quest'oggi sono sola, Nazareno mi ha abbandonato e quindi ho una responsabilità in più, perché quando non ho la mia spalla preferita è chiaro che il lavoro è tutto sulla mia testa. Questa mattina io volevo iniziare a parlare con voi proprio della giornata di oggi. Come ormai chi mi segue da tempo lo sa, le mie scalette poi cambiano sempre, mi faccio un programma e poi all'ultimo momento c'è qualche notizia che a mio avviso è più interessante e quindi cambio la partenza. Oggi 2 luglio 2026. Perché puntualizzo questa data? Oggi è una data molto importante per noi credenti e soprattutto per noi che abbiamo Maria nel nostro cuore, perché oggi si celebra la ricorrenza della Madonna delle Grazie. Dico questo perché questa devozione è molto antica e in pochi la conosciamo. Poi veniamo anche alla realtà, e qui leggo testualmente: la devozione alla Madonna delle Grazie è nata ufficialmente l'8 aprile 1389. Papa Urbano VI istituì la festa liturgica, poi promulgata dal successore Bonifacio IX, per invocare la fine dello scisma d'Occidente, fissandola originariamente al 2 luglio. Questo culto si è poi capillarmente diffuso a partire dal XV secolo, spesso legato ad apparizioni miracolose o alla fondazione di importanti santuari. Per eccellenza ricordiamo quello di Milano, iniziato nel 1463, e per chi ama la storia dell'arte, ma non solo, ha uno spiccato interesse per la figura eclettica e straordinaria di Leonardo da Vinci, sappiamo che all'interno della Chiesa delle Grazie a Leonardo venne commissionato appunto questa grande opera pittorica, delicatissima tra l'altro a parete, che è stata appunto, che rappresenta il Cenacolo, quindi cioè l'ultima cena che Gesù ha trascorso con i suoi 12 apostoli. E quest'opera è collocata appunto all'interno del convento domenicano in Milano ed è patrimonio dell'umanità, l'UNESCO l'ha dichiarato tale, ed è, qui leggo, realizzazione artistica unica di un valore eccezionale universale che trascende tutte le contingenze storiche. Tra le motivazioni per il quale appunto l'UNESCO lo ha ritenuto il Cenacolo patrimonio dell'umanità, si legge che il Cenacolo ha esercitato un'influenza considerevole non soltanto sullo sviluppo di un tema iconografico, ma anche sul destino della pittura. Ed infine, non è esagerato affermare che la sua realizzazione ha aperto un'era nuova nella storia dell'arte. Quindi questa critica, no? Che io vi ho appena letto è per evidenziare l'alto valore pittorico che è stato dato al Cenacolo e ancor più alla figura straordinaria di Leonardo da Vinci, che lo ha ovviamente eseguito con tanti problemi, perché chi conosce un po' la storia del Cenacolo sa che Leonardo aveva capito che era molto difficile ed impegnativo poter realizzare un'opera di pittura su una parete, no? Perché? Perché l'umidità, le intemperie, il tempo avrebbero sicuramente danneggiato questo suo lavoro. Però alla fine, insomma, fra varie discussioni, alterchi e quant'altro, fu convinto a far sì che quest'opera vedesse effettivamente la luce. E noi sappiamo che è un'opera straordinaria che ovviamente va preservata da tante problematiche, ma che attira tantissimi turisti a Milano. Perché? Perché sanno che quest'opera ha un fascino, credo, unico al mondo. Perché ho voluto, ribadisco, iniziare anche questa puntata parlando della Madonna delle Grazie? Perché? Perché la Madonna delle Grazie occupa un posto di rilievo
nella devozione mariana, e noi che siamo maceratesi sappiamo quanto grande è l'affetto proprio per Maria. E questo appellativo, leggo ancora, si esprime attraverso due significati principali. Da un lato rappresenta la maternità divina di Maria, madre della grazia per eccellenza, Gesù Cristo, che è venuto per salvare l'umanità. Dall'altro si riferisce alle grazie che, Maria intercede presso Dio per tutti i suoi fedeli, quindi per tutti coloro che la venerano. Maria, come Madonna delle Grazie, incarna l'immagine di una madre affettuosa e benevola che ha vissuto l'esperienza unica di essere madre di Gesù e al contempo di sopportare la perdita tragica del figlio. Questo duplice ruolo le conferisce un'autorità particolare nell'invocare Dio a nome dell'umanità, rendendola un simbolo potente di intercessione divina. I fedeli cattolici di tutto il mondo, infatti, si rivolgono a lei con fiducia, certi della sua capacità di ottenere le grazie necessarie per la salvezza ed il benessere. Prima di passare chiaramente a un aspetto del nostro territorio, volevo anche ricordare una data a noi fortemente vocati alla Madonna, legata proprio a Medjugorje. Chi ha avuto il desiderio, la possibilità di recarsi lì, sa che il 24 giugno del 1981 è apparsa, no? È avvenuta appunto la prima apparizione della Madonna a sei adolescenti, e anche se questa data, poi questo evento straordinario di Maria viene riconosciuto e celebrato ogni anno il 25 giugno, ed è questa la data dove i veggenti indicano come l'inizio effettivo del ciclo dei messaggi. Noi sappiamo che ogni 25 del mese i veggenti ricevono il messaggio. Quest'anno, ad esempio, il messaggio del 25 giugno 2026 è brevissimo, ma come sempre ricco di grandissima profondità. Così ha detto la Madonna a Visca: cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figliuoli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Chiaramente questi messaggi hanno l'approvazione ecclesiastica. Ritorniamo ancora a Maria, la Madonna delle Grazie. E abbiamo detto poco fa che c'è un legame anche nel territorio. E questo territorio, ovviamente, visto che io sono di Tolentino e trasmetto in diretta da Tolentino, è proprio a Tolentino. A Tolentino abbiamo la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, una chiesetta molto intima, molto graziosa, sulla strada, ed era nota fin dal Novecento perché vi era anche una stazione che significava, una volta non c'erano le macchine, e quindi era una stazione di posta, una stazione anche di cambio di cavalli, no? E quindi era anche importante sotto il profilo, diciamo così, dei pellegrini che dovevano arrivare a Tolentino. E quest'anno, esattamente ad ottobre dello scorso anno, il vescovo Marconi ha benedetto il cantiere della chiesa. Perché? Perché questa chiesa, probabilmente, non sappiamo la data precisa, qui si annuncia fine 2027, ma sappiamo che i cantieri hanno un inizio, ma non sappiamo esattamente la data terminale, dovrebbe rivivere la sua funzione appunto a pieno titolo.
E questa benedizione, ovviamente, da parte del Vescovo è stata anche presieduta dal sindaco Mauro Sclavi, dalla neoconsigliera regionale Silvia Luconi, nonché dal commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. E qui leggo: l'intervento prevede la riparazione dei danni strutturali sia della chiesa sia dell'annessa stazione di posta, attiva dal XVI secolo per l'accoglienza dei pellegrini della via Lauretana. Il progetto, redatto dall'architetto Paolo Canullo con un gruppo di professionisti, sarà realizzato dall'impresa Paolini Simone e qui si prevede la conclusione il 30 settembre del 27. La chiesa ritornerà al culto e la stazione di posta sarà restituita alla funzione originaria di accoglienza povera dei pellegrini. Conclude questo articolo: il restauro non è solo il ripristino di una chiesa di periferia, ma un segno di coesione e collaborazione tra i nostri territori. Questo è il commento che leggiamo del vescovo Marconi, mentre il commissario Castelli ha così sintetizzato questo intervento. Si tratta di un cantiere che non riguarda solo mattoni e strutture, ma identità, memoria ed accoglienza. Ecco, quindi, visto che Tolentino è anche nel percorso lauretano, un motivo in più per far tappa, speriamo appunto in tempi brevissimi, a Tolentino, presso la Madonna delle Grazie, per poi, come ormai noi sappiamo è consuetudine, anche alla Basilica di San Nicola, e continuare questa peregrinazio fino a Loreto, oppure viceversa, da Loreto fino a Roma. Ecco, quindi Tolentino ha anche questa grande opportunità, la chiesa della Madonna delle Grazie. Adesso, come consuetudine, noi abbiamo uno stacco pubblicitario ma anche un brano musicale, e io il brano musicale l'ho scelto ovviamente pensando a Maria, e questo brano che voi ascolterete è in lingua spagnola, poi spiegherò perché ho scelto questo brano, ed è eseguito da un gruppo venezuelano, Gen Verde, noto a livello internazionale, sono tutte donne, e si intitola Maria, fiore dell'umanità. E io per questo brano, siccome è lingua spagnola, tra i vari fogli che normalmente preparo quando devo presentarmi qui davanti a voi, ho estrapolato la traduzione, che adesso non trovo, e comunque se non la trovo ora la troverò poi. Preciso comunque che questo gruppo Gen Verde è un gruppo internazionale ed è composto da 18 artiste provenienti da 13 paesi. Il punto di forza di questo gruppo è l'internazionalità e la ricchezza culturale, caratteristiche che danno un tocco originale alla sua musica. Lo scopo del Gen Verde è quello di dar voce alle persone di questo tempo, ai popoli e alla storia dell'umanità, avviata faticosamente ma inesorabilmente verso la fraternità. Adesso io vedo se riesco a trovare il brano, perché se lo trovo ve lo leggo, altrimenti ascoltatelo e poi ne parleremo.

siamo di nuovo in diretta. Abbiamo ascoltato il testo di Maria, non in lingua spagnola, ma Giola è stata veramente brava, me l'ha trovato in lingua italiana, quindi a questo punto non c'è bisogno di leggere la traduzione. Ritorniamo sempre a Maria, e questa volta vorrei leggere una testimonianza recentissima che ho estrapolato, che riguarda appunto la figura miracolosa alla quale ancora molti che si dichiarano credenti poi nella realtà non sempre lo sono. Però ci sono dei fatti talmente straordinari che lasciano chiunque senza fiato, soprattutto in situazioni catastrofiche. E qui leggo un articolo brevissimo ma molto indicativo di quanto la Vergine ci ama e ci protegge. Presso il Tribunale Federale di La Rioja in Argentina, il silenzio di un corridoio burocratico è stato infranto da uno schianto. Una pesante scaffalatura carica di fascicoli è crollata senza preavviso. L'impatto è stato violento. La struttura di legno è finita in frantumi sul pavimento. Quando i dipendenti si sono avvicinati per sgomberare i detriti, hanno trovato qualcosa che non si aspettavano. Una piccola immagine della Vergine del Cerro, che si trovava proprio sotto tutto quel peso, era rimasta in piedi e senza un solo graffio. Legno spezzato tutto intorno a lei, ma lei era intatta. Per chi era presente, la scena era difficile da comprendere. Quello che in un altro contesto avrebbe potuto essere un aneddoto d'ufficio è diventato virale in tutta l'Argentina, scatenando un'ondata di testimonianze di fede e anche di scetticismo. La posizione della figura l'ha protetta dall'impatto? Oppure c'è qualcosa che la fisica non riesce del tutto a spiegare? La domanda resta aperta e migliaia di persone scelgono di restare fedeli alla propria risposta. Ecco, anche qui insomma si vede che le facce sono due. Chi è credente ha una sua via di pensiero, chi non lo è appunto rimane scettico. Però ci ho tenuto a leggervela questa testimonianza perché è capitato adesso, quindi è una cosa recentissima. Ora vorrei invece fare un, diciamo così, un richiamo e una pubblicità ovviamente molto positiva nei confronti della figura di Dorrino, perché mi è arrivata una comunicazione, quindi mi sembra doveroso che io la faccia, non solo per la stima che ripongo per lui, ma anche per tutto quello che lui ha fatto, sta facendo e farà ancora finché Dio gliene darà la possibilità, per l'associazione Sermit. Noi sappiamo che questa associazione, che è nata appunto nel nostro territorio, poi si è dipanata con varie attività, promozioni, beneficenze, ma soprattutto con opere concrete anche in paesi quali il Burundi e in India. Questa sera a Tolentino alle ore 21:15 presso l'auditorium della Biblioteca Filelfica ci incontreremo ovviamente per chi sarà presente con medici e volontari che hanno vissuto la meravigliosa esperienza di solidarietà in Burundi. Ecco, quindi chi mi ascolta, chi è interessato ad aderire e a sostenere come può l'associazione Sermit, magari potrà essere presente e partecipare a questo incontro che è ricco sicuramente di testimonianze. Allora, altro argomento che riguarda il mese di luglio, perché ogni mese la Chiesa ci dà spunto per parlare, per approfondire ovviamente quello che dovrebbe essere tra virgolette un po' scontato per noi cristiani, invece non lo è. Il mese di luglio, per chi non lo sa o per chi non lo ricorda o per chi magari vuole, perché no,
ripristinare un po' di questa conoscenza religiosa, è il mese dedicato al sangue di Cristo. Noi sappiamo che il mese di giugno è il mese dedicato al cuore di Gesù, il mese di luglio invece è dedicato al sangue di Cristo. E io proprio prima di parlare di questo importante riconoscimento che viene dato in questo mese al sangue di Cristo, vorrei leggervi una brevissima preghiera che addirittura viene consigliata di ripeterla 3 volte in silenzio, ma per chi crede sa che questo è. Però ve la leggo, anzi la preghiamo insieme. Sangue di Cristo, ti prego perdonami. Sangue di Cristo, ti prego purificami. Sangue di Cristo, ti prego guariscimi. Sangue di Cristo, ti prego proteggimi. Sangue di Cristo, ti prego salvami. È brevissima, ma è molto indicativa. Nel frattempo che io sto parlando, chiedo a Gigliola cortesemente dalla regia se mi trova il brano composto da Frisina sulle parole di San Tommaso, Anima Christi, perché in questo canto religioso appunto il vescovo nonché musicista Frisina ha composto un canto molto bello, corale. E quindi se Gigliola ce lo trova, magari tra qualche minuto lo possiamo ascoltare in meditazione. Continuiamo a parlare di questo mese che è dedicato appunto al preziosissimo sangue di Gesù, perché e qui è sempre una lettura che ci viene indicata da sacerdoti, da frati, insomma da persone che hanno dedicato e dedicano la loro vita veramente alla salvezza delle nostre anime. E quindi anche per questo ci invitano, no? Quindi la Chiesa Cattolica ci invita alla contemplazione e alla devozione del preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E questo mese dice come vivere questo mese. Intanto il consiglio è di dedicare qualche minuto della nostra giornata alle preghiere, alla coroncina del preziosissimo sangue di Gesù, alle litanie o una breve invocazione. Poi un altro invito è quello di accostarci al sacramento della confessione per lasciare che quel sangue lavi le nostre ferite. Poi offrire le nostre fatiche quotidiane unendoci al sacrificio di Cristo e poi iniziare magari un cammino spirituale chiedendo che il sangue di Cristo protegga le nostre famiglie e porti pace nel mondo intero, e oggi sappiamo che di questo ce n'è veramente tanto bisogno. Allora, mi scrive Gigliola che ha trovato il brano di Frisina Anima Christi, che è in latino, e intanto lo ascoltate e poi, terminato l'ascolto, io leggerò la traduzione in italiano.

Ecco, siamo ritornati di nuovo in diretta dopo la pubblicità e, come mi avevo anticipato, vi leggerò adesso la traduzione esatta del brano che avete appena ascoltato di Monsignor Marco Frisina, Anima Christi, che, come avevo puntualizzato, è una preghiera della tradizione cattolica attribuita o a Papa Giovanni XXII o a San Tommaso d'Aquino. Comunque, il testo in latino viene così tradotto in italiano: anima di Cristo, santificami; corpo di Cristo, salvami; sangue di Cristo, inebriami; acqua del costato di Cristo, lavami; passione di Cristo, confortami; o buon Gesù, esaudiscimi; dentro le tue ferite nascondimi; non permettere che io mi separi da te; dal nemico maligno difendimi; nell'ora della mia morte chiamami; comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, quindi ascoltando la traduzione capirete la profondità anche di chi ha scritto, no, questo testo, e quindi la spiritualità profonda che si ravvisa in coloro che non solo credono, ma che vivono intensamente, quotidianamente, fortemente la parola di Cristo. E proprio per questo, in collegamento un po' a questo testo, ho trovato un'altra testimonianza. Questa mattina mi piace raccontare alcune testimonianze, perché non so se è il periodo così particolare che stiamo vivendo che ci deve far riflettere anche di quanto siamo fortunati a vivere ancora in una località abbastanza tranquilla, dove possiamo ancora uscire di casa, dove possiamo incontrarci, dove possiamo comunque continuare una quotidianità, a differenza invece di quello che purtroppo viviamo da lontano, ma vediamo nelle immagini da vicino. E allora leggo questa testimonianza, ascoltatela. Il tetto di legno è crollato, siamo in Brasile. I banchi sono bruciati. L'altare maggiore portato dall'Italia è rimasto sepolto sotto le macerie. Ma quando i vigili del fuoco hanno perlustrato le rovine della chiesa di Nostra Signora de Lourdes a Flores de Cunha, in Brasile, hanno trovato qualcosa che nessuno si aspettava. Un'immagine di Gesù Cristo, completamente intatta, senza una sola bruciatura. L'incendio è scoppiato nel mezzo dei lavori di restauro del tetto, proprio quello per cui la comunità aveva trascorso mesi a raccogliere fondi attraverso feste e collette per fermare le infiltrazioni di pioggia. La chiesa, costruita tra il 1904 e il 1914 dai frati cappuccini francesi e dagli immigrati italiani, era considerata un gioiello architettonico dello Stato del Rio Grande do Sul. Il parroco, frate Jadir Segala, visibilmente distrutto, lo ha detto chiaramente: la nostra fede non è bruciata e rimane. I vigili del fuoco hanno anche recuperato due cibori contenenti la Santa Eucaristia. Il campanile in pietra basaltica alto 55 metri, costruito a mano con più di 11.000 blocchi, è sopravvissuto intatto. Ciò che ha richiesto decenni per essere costruito è scomparso in poche ore. Ciò che avrebbe dovuto bruciare non è bruciato. L'immagine di Gesù. Ecco, questo è veramente toccante, perché ancora una volta ci riporta alla testimonianza che ho letto poco fa sulla Vergine. Cioè, chi crede sa che si tratta di un miracolo. Chi è scettico, sicuramente un po' di riflessione la dovrà fare.
chi non è credente darà una spiegazione più o meno razionale. Comunque è certo che non è la prima volta che in situazioni veramente disastrose viene ritrovata intatta un'immagine, una pittura, un simbolo della fede cristiana. E questo a noi cristiani, appunto, ci deve ancor più rendere forti e anche coraggiosi nel testimoniare la fede. Proprio questa mattina ascoltavo la messa a Tele Padre Pio, normalmente ascolto sempre quella delle 7:30, e il sacerdote durante l'omelia in merito, no, alla grazia che Gesù ha fatto allo storpio, ha parlato proprio delle malattie, no, che ci sono nel mondo. Ma queste malattie, nel caso poi di Gesù, e quindi questi miracoli, sono miracoli della fede, no? Gesù quante volte ha detto la fede ti ha salvato. E quindi è proprio questo che ci deve far riflettere. Se noi perseveriamo nella fede, noi riusciamo a superare le difficoltà. Certo, in teoria è semplice da dirsi, poi all'atto pratico le cose si complicano, però se si parte già con una volontà fiduciosa che ci fa pensare che non siamo soli, e di questo ne dobbiamo ovviamente essere convinti, poi la soluzione la si trova. E poi commentava dicendo appunto del paralitico, e in merito al paralitico ho ascoltato questa mattina anche l'omelia di Padre Massimo, no, che qui noi di Tolentino conosciamo bene, e lui giustamente ha fatto un parallelismo, no, tra il paralitico fisico e il paralitico spirituale, e diceva appunto che oggi ce ne sono tantissimi di paralitici. E quali sono? Sono tutti quelli che vivono nel peccato, che non curano l'anima, che non si curano della bellezza umana. Quindi è molto grave, ed è molto più grave essere un paralitico spirituale rispetto ad un paralitico fisico. E quindi quando Gesù appunto al paralitico dice alzati e cammina, questo invito è un invito che ogni cristiano deve fare a se stesso prima di tutto, no? Quindi alzati significa anche svegliati, sii produttivo, sii testimone della fede, cammina. Cammina per il Signore, cammina per la parola, questo lo dobbiamo assolutamente fare, glielo dobbiamo a Gesù che è morto per noi. E proprio a tale proposito poi mi è arrivato un messaggio da una mia amica carissima della Milizia dell'Immacolata, che lo ha estrapolato da un grande sacerdote, Don Nicola Vucic, in merito a tante persone che soprattutto poi nei periodi estivi fanno cammini di fede. La leggo, perché queste parole almeno a me hanno toccato fortemente il cuore. Chi fa un cammino di fede gli capita di sentirsi in colpa quando commette un peccato. Prende coscienza di non essere perfetto come pensava e il suo orgoglio lo fa stare male. Invece, se fosse più umile, accetterebbe la propria condizione di peccatore sempre bisognoso della misericordia del Padre. Il senso di colpa è come un tarlo che rode il cuore. Occorre arginarlo, altrimenti penetra nella profondità rosicchiando la serenità e la gioia. È naturale che una persona spirituale si sente in disagio dopo aver commesso un peccato, ma non deve buttarsi la croce addosso come un macigno. Sarebbe segno di poca fiducia nella misericordia. Non rendere vano il sacrificio di Cristo, che con il suo sangue ha lavato il tuo peccato. Dopo ogni confessione dovresti avvertire gioia e pace profonda, e questo ti farà sbagliare di meno e ti consentirà di affrontare la vita con fiducia e speranza. È veramente una bellissima riflessione, e ringrazio appunto Anna Rita che me l'ha inviata e alla quale avevo anticipato che l'avrei letta questa mattina alla radio. Il tempo è quasi al termine, allora io prima di
di lasciarvi, come sempre a consuetudine, ad un altro brano musicale che ho scelto sempre consono alla trasmissione per i temi trattati, mi sono rivolta alla musica tipica del Venezuela, perché non volevo, e qui mi commuovo, non volevo parlare del dramma che appunto in televisione viene quotidianamente, ripetutamente fatto presente a tutti noi, ma lo volevo così accennare con la musica, perché chi ama la musica, chi ama il canto, sa che attraverso quest'arte veramente magica ogni ferita può essere alleggerita. La musica penetra nei nostri sentimenti più profondi, e allora ho scelto un artista, chiaramente un artista che oggi va per la maggiore, e si chiama, lo leggo, Elena Rose, una bella ragazza, ovviamente molto alla moda, come oggi si usa fare, e il brano che ho scelto è Alma, che significa tradotto appunto anima. Il testo questa volta ve lo leggo. La mia anima canta la grandezza del Signore. Il mio spirito esulta nel mio Salvatore. Nella mia povertà l'infinito mi ha guardata. In eterno ogni creatura mi chiamerà beata. La mia gioia nel Signore, che ha compiuto grandi cose in me. La mia lode al Dio fedele, che ha soccorso il suo popolo e non ha dimenticato le sue promesse d'amore. Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, ha saziato gli affamati e ha aperto ai ricchi le mani. Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, ha saziato gli affamati e ha aperto ai ricchi le mani. La mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta nel mio Salvatore, nella mia povertà l'infinito mi ha guardata, in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. Avrete tutti capito che questo testo richiama perfettamente, anzi si ispira al cantico del Magnificat contenuto nel Vangelo di Luca. E leggo, è particolarmente adatto per essere appunto cantato al momento del congedo o nelle celebrazioni eucaristiche dedicate a Maria. L'ho scelto come canto appunto di chiusura perché io mi congedo da voi e mi auguro che anche questa puntata sia stata di vostro gradimento e, come sempre dico, vi abbia lasciato degli spunti non solo per riflettere ma anche per approfondire sulla figura di Maria, sulla figura del preziosissimo sangue di Gesù Cristo, e soprattutto porci una domanda: siamo veramente degni di essere cristiani? E con questo vi lascio all'ascolto di Alma, cantata da Elena Rose, venezuelana.

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Buon estate 2026 torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox, una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy e sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net. Sabato 11 luglio, Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà. Prenderà.
2: In Blu 2000 News.
3: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Ancora una notte di raid americani sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ora il traffico marittimo nello stretto è quasi completamente bloccato, distrutti i due ponti ferroviari, 14 persone sono rimaste uccise. In risposta agli attacchi USA, Teheran ha colpito con missili e droni basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. La guerra in Ucraina, nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni, colpito un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mykhailovsk nel territorio di Stavropol. Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così sul social X il vice premier e ministro degli esteri Tajani, che denuncia: Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile, dice. Arrestati, ve lo ricordiamo, i due ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nel deposito Bovisa della Bertolini a Milano. È ancora impossibile riuscire a spegnere i due mezzi.

carichi di bici elettriche. Ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, lo dicono i vigili del fuoco. Comunque la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta e il comune avverte chi abita nel raggio di 2 chilometri non apra ancora le finestre. Una esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. È morta una persona e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino nel Chietino. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Danni in diversi punti alla linea ferroviaria in Calabria. La rete ferroviaria italiana informa comunque che la circolazione sta gradualmente riprendendo. Comunque treni fermi questa mattina da Battipaglia, provincia di Salerno, a Paola, in provincia di Cosenza. Sospeso il traffico ferroviario, sempre questa mattina, in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Il giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. Lo ha registrato il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al parco acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: più grande.
1: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
2: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23esimo 8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Buon estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio nella suggestiva cornice di Palazzo Bonaccorsi arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione, tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali ed apprezzati della nuova scena musicale italiana. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Massimo Silverio in Surtum Tour. Info biglietti 0733 23 07.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosian. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lume.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. La cabina di coordinamento Sisma ha approvato un nuovo provvedimento che finanzia con 546.000 euro il completamento del liceo artistico Canta la Messa di Macerata attraverso opere indispensabili per restituire piena funzionalità all'edificio e consentire il rientro degli studenti nella sede di via Cioci in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2026-2027. Il liceo artistico Canta la Messa rappresenta uno dei principali interventi di ricostruzione del patrimonio scolastico della provincia di Macerata. Negli anni sono stati investiti 5,46 milioni di euro tra progettazione e lavori di adeguamento sismico. Con il nuovo finanziamento di 546 mila euro destinato al completamento delle opere esterne e alla risoluzione delle interferenze generate dal cantiere, l'investimento complessivo supera i 6 milioni di euro, consentendo di restituire alla città una scuola pienamente funzionale e sicura. Per 4 anni ha usurpato l'energia elettrica, per questo una 43enne di Monte Cosaro deve rispondere di furto aggravato. L'indagine dei carabinieri è partita a seguito della denuncia querela della società e distribuzione energia elettrica che aveva riscontrato anomalie e consumi ingiustificati sulla rete di propria competenza. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la vicenda e di individuare la presunta responsabile nella 43enne in quanto legale rappresentante e presidente pro tempore del consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale locale. Secondo quanto emerso, i fatti contestati si sarebbero protratti dal settembre 2021 al giugno 2025 all'interno del comune di Monte Cosaro. Il piano strategico integrato che mette a sistema risorse europee, nazionali e regionali per rafforzare la competitività dell'agricoltura marchigiana è stato appena presentato in regione. La manovra Agricoltura 2026-2028 prevede gli interventi del complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027, gli interventi settoriali del piano strategico della PAC e ulteriori risorse nazionali e regionali destinate ai giovani, alla forestazione, alla zootecnia e alla liquidità delle imprese agricole. Il cuore della manovra è rappresentato dal CSR Marche 2023-2027 che mobilita complessivamente 209 milioni di euro. Ascoltiamo l'assessore regionale all'agricoltura Enrico Rossi.
4: Sostanzialmente una riprogrammazione delle risorse e quindi per circa 209 milioni di euro tra la garanzia di quelle che sono già le misure in atto, ma soprattutto per l'emanazione di bandi per circa 84 milioni di euro. Tra gli 84 milioni dei prossimi bandi sicuramente i principali pilastri saranno dedicati ai giovani in modo particolare e al tempo stesso agli investimenti, peraltro non soltanto a valere su quelle che sono le risorse CSR, ma metteremo anche a fattor comune altre risorse per dare garanzia finanziaria per gli investimenti dei giovani, per l'insediamento dei giovani, ma soprattutto cercheremo di istituire questi meccanismi finanziari anche con un effetto leva che sappiano moltiplicare appunto gli sforzi e gli investimenti dei giovani.
3: Denunciato dai carabinieri di Monte San Giusto, un cittadino marocchino di 29 anni, residente a Monte Granaro, regolare sul territorio nazionale, è già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è ritenuto responsabile del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di oggetti atti ad offendere. Il deferimento è scattato a seguito di un normale controllo alla circolazione stradale. I militari hanno intimato l'alta all'auto di cui si trovava alla guida e, sospettiti dal suo atteggiamento, hanno perquisito il veicolo. Nel portabagagli è stato rinvenuto un pericoloso strumento multiuso in metallo, abilmente occultato con lama di 25 centimetri, integrante anche una piccola ascia con una lama di 5 centimetri. Non essendoci alcun giustificato motivo che ne legittimasse il trasporto, è stato sequestrato. Dall'Università di Macerata arriva un contributo qualificato al lavoro legislativo della Regione Marche. Con delibera della Giunta regionale, Stefano Villamena, professore ordinario di diritto amministrativo nel Dipartimento di Giurisprudenza, è stato nominato componente del Comitato Tecnico per la Legislazione della Regione Marche con il profilo di esperto in diritto amministrativo. Il comitato, composto da 3 membri con competenze in diritto costituzionale, diritto civile e diritto amministrativo, avrà il compito di affiancare il presidente della giunta regionale e l'intero esecutivo nell'elaborazione delle iniziative legislative e regolamentari. Tra le funzioni attribuite al comitato rientrano anche l'analisi tecnico-normativa dei provvedimenti, il supporto nelle questioni di rilievo istituzionale e la formulazione di orientamenti su temi di carattere generale posti dal presidente, dalla giunta e dalle strutture amministrative regionali.
5: Il taccuino.
3: Morgan apre stasera alle 21 a Palazzo Venieri Lunaria 2026, la rassegna estiva di musicultura organizzata con il comune di Recanati, che torna nella città dell'infinito con un format rinnovato, diffuso e sartoriale. Un'apertura con Morgan in dialogo musicale con il suo pianoforte, che segna fin da subito la cifra artistica del festival, un progetto che mette al centro la qualità e l'autenticità dell'esperienza dal vivo, con l'obiettivo di restituire alla musica il suo valore più profondo, lontano dalle logiche del consumo rapido e dalle dinamiche del grande circuito commerciale. Dopo il tutto esaurito registrato in occasione della serata inaugurale, il Quiete Music Festival prosegue con il primo appuntamento dedicato alla musica pop. Stasera alle 21 Villa Spada ospita Il pianista sul maggiolone, spettacolo originale con i grandi successi della canzone italiana e internazionale, in una scenografia davvero particolare, un pianoforte montato su un iconico maggiolone Volkswagen. Parte da San Paolo di Iesi stasera alle 21.15 la tournée estiva della compagnia teatrale 10 donne mamme matte di Camerino, che porta nelle piazze e nei teatri la brillante commedia in 2 atti di Italo Conti, Compagnia Amatoriale, uno spettacolo capace di coinvolgere il pubblico dall'inizio alla fine, grazie a un ritmo incalzante, dialoghi irresistibili e una girandola di personaggi stravaganti che danno vita a situazioni sempre più esilaranti. Appuntamento domani, venerdì 10 luglio, con Notte di Vita a Corridonia, una serata di divertimento, musica e spettacoli che vede i protagonisti commercianti della città, organizzata dal comune. Dalle 19 fino a tarda notte, negozi aperti, artisti di strada, live band, street food, DJ set e gonfiabili. In programma anche mostre ed eventi, giochi per bambini e ballo. In tutti i locali e nelle aree interessate non mancheranno proposte gastronomiche con piatti tipici e innovativi, birra e cocktail.
5: Lo sport.
3: Ad una settimana esatta dalla vittoria del titolo italiano, allieve del lancio del disco, Beatrice Stagnaro, la forte lanciatrice dell'Atletica Avis Macerata, fa il bis. A Caorle la discobola maceratese è salita sul gradino più alto del podio nella categoria Under 20, in una gara condizionata dal caldo e da un vento fastidioso che hanno penalizzato le prestazioni di più o meno tutte le atlete. La Stagnaro è riuscita a piazzare un lancio a 43,83 metri che le è valso la vittoria della gara e la conquista del quinto oro iridato. L'ottima stagione dell'atleta maceratese, due ori e un argento nei vari campionati italiani del 2026, continua ora con l'appuntamento più importante. In questi giorni è arrivata la conferma dalla FIDAL della convocazione per la Stagnaro ai campionati europei Under 18, che si svolgeranno la prossima settimana a Rieti dal 16 al 19 luglio.
5: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli dai quadranti sudorientali in attenuazione, mare da mosso a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 23-32 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Giornale Radio Nuova.
6: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
7: Sabato 11 luglio Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Ha una sua qualità particolare. Dilata i minuti, li rende densi di significato. Ogni piccola cosa diventa un segnale, un indizio, una promessa. L'attesa è forse il momento in cui siamo

L'estate in questo libro non scorre, si addensa. I giorni sono lunghi, il caldo è immobile, il paese è piccolo e tutto si ripete. Colazione in giardino, ore di studio, il mare nel pomeriggio, cena sotto gli alberi, la sera sul terrazzo. Ma dentro questa ripetizione quotidiana, per Elio ogni momento è carico di una tensione sottile. Aspetta un gesto di Oliver, una parola, uno sguardo che duri un secondo in più del necessario. Lo studia come si studia una lingua sconosciuta, cercando di capire le regole e di trovare il senso nascosto dietro le parole ordinarie. Oliver è generoso con tutti, con i genitori di Elio, con gli amici del paese, con i pescatori del porto. Ride facilmente e a suo agio ovunque. Ed è esattamente questa naturalezza che manda Elio in crisi. Non riesce a capire se quello che sente Oliver è qualcosa di speciale o se Oliver è semplicemente così con chiunque. Ci sono giorni in cui Elio è convinto che Oliver lo eviti, giorni in cui invece gli sembra di leggere qualcosa nei suoi occhi, qualcosa di preciso, di diretto. L'attesa in questo libro non è passiva, è uno stato di allerta totale, un'acutezza dei sensi che Elio non aveva mai conosciuto prima. E nel frattempo l'estate avanza, le settimane passano, Oliver partirà, lo sanno tutti e due, e quella data che si avvicina dà ogni giorno un peso che i giorni normali non hanno. Allora, avete indovinato qual è il libro? Scriveteci attraverso i nostri canali social, anche WhatsApp al 329-544-3270. Tra poco, domenica, noi sveleremo tutto. La parola di oggi di Pagine d'Estate è attesa. Grazie di averci seguito anche oggi. Da Antonio Toretti è tutto. A domani con un altro frammento di storia.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: Seconda notte di raid americani sull'Iran, distrutti due ponti, 14 persone uccise, 78 ferite. Teheran colpisce con missili e droni basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. La guerra in Ucraina, nella notte Kiev attacca le infrastrutture petrolifere russe prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. 4 morti ieri sera a Odessa per missili balistici russi. Domato il vasto incendio a Milano, da ieri sera divampato nel deposito Bovisa della Bertolini, la Procura di Milano apre un'inchiesta, precauzioni suggerite dal Comune per chi abita nel raggio di 500 metri. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè alla regia. Seconda notte, come avete sentito, di raid americani sull'Iran, insomma è ancora guerra tra Stati Uniti e Iran, 14 le persone che sarebbero rimaste uccise secondo il Ministero della Salute iraniano, e l'Iran risponde attaccando basi militari in Bahrain, Kuwait e Qatar. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
1: Abbiamo ridotto la capacità militare iraniana di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano giustifica così in una nota i raid aerei che in due notti hanno colpito decine di obiettivi nelle città costiere del sud e fatto, secondo il Ministero della Salute, 14 morti e 78 feriti. Se colpite, sarete colpiti, aveva scritto sui social il presidente del Parlamento Ghalibaf poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato i bersagli o siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation e la fine di ogni negoziato di pace come minacciato da Trump, o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Questo mentre nella città santa di Mashhad, dopo un funerale durato 6 giorni, è stato sepolto il corpo dell'ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha attaccato infrastrutture petrolifere

0: petrolifere russe, mentre ieri sera a Odessa 4 sono rimasti uccisi per un attacco missilistico russo. Ce ne parla Marco Burini.
1: La scorsa notte l'esercito di Kiev ha preso di mira raffinerie e depositi di carburante nelle regioni russe di Tver e Stavropol. Invece i comandi militari di Mosca bombardano le città. Ieri sera almeno 4 morti e 6 feriti a Odessa per un attacco con missili balistici, per difendersi dai quali Zelensky chiede agli alleati sistemi antimissile Patriot. Vi concederemo la licenza per produrli, gli ha detto ieri Trump al vertice NATO. Vi mostreremo come si fanno, così non potrete lamentarvi, ha aggiunto il boss della Casa Bianca, che continua a oscillare tra il leader ucraino e il boss del Cremlino. Sono come due bambini al parco che non si piacciono e cominciano a fare a botte. Ad Ankara Trump ha sfoderato il solito repertorio di battute e banalità, ma la realtà della guerra in Ucraina è complicata. Certo, l'infornata di aiuti miliardari a Kiev decisa dalla NATO non è piaciuta a Mosca. Sono decisioni irresponsabili. L'Europa si prepara a un conflitto armato con la Russia, ma invece di mettersi seriamente a negoziare, tutti si mettono ad armare gli eserciti, le coscienze. Marco Burini, linea allo studio.
0: Il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari russi responsabili di attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Lo scrive sul social X il vice premier e ministro degli esteri Tajani, che denuncia: Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, è un'ingerenza inaccettabile. Ed ora la pagina politica. Dopo il vertice NATO di Ankara, Palazzo Chigi, rimangono vivi temi legati ai dossier esteri. Ieri sera anche manifestazione a Napoli dei leader del campo largo, in diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
2: Buongiorno Franco, lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La Presidente del Consiglio Meloni, in linea quanto detto dal Ministro della Difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana. Le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della Premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna, le spese per il riarmo diventano materia di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del campo largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilancia una battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Facciamo un passo indietro, vediamo com'è andato il vertice NATO ad Ankara. Secondo l'ambasciatore Gabriele Checchia, già ambasciatore alla NATO, intervistato questa mattina da Chiara Placenti, il vertice è andato bene. Ascoltiamolo.
3: Nel complesso mi è sembrato un vertice positivo, anche se è partito con un'atmosfera non incoraggiante. Le prime esternazioni del presidente Trump all'arrivo ad Ankara non lasciavano spazio a particolare ottimismo. Invece poi nel corso della giornata la situazione è migliorata, c'è stato l'atteggiamento, diciamo, del vertice dell'amministrazione americana di apprezzamento per l'alleanza in quanto tale, un ribadito impegno americano a restare nell'alleanza. Questo vertice si è andato bene per l'impegno congiunto di tutti gli alleati, ovviamente per il ruolo, diciamo, di facilitatore che ha svolto il segretario generale russo.
0: Questa è l'opinione dell'ambasciatore Checchia sul vertice NATO. Chiudiamo questa pagina, apriamo la pagina della cronaca. Non risultano persone coinvolte nel vasto rogo che si è sviluppato ieri in un centro smistamento a Milano. Precauzioni per la popolazione ancora in un'area di 500 metri intorno allo stabilimento andato in fiamme. Elena Seno.
4: È di fatto domato il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa, Milano. Sono in corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. 2 mezzi carichi di bici elettriche bruciano ancora, fanno sapere i vigili del fuoco, ma vengono tenuti sotto controllo. Dai primi rilevamenti sulla qualità dell'aria effettuati da ARPA Lombardia sul posto non si evidenziano valori critici per gli inquinanti e dopo ulteriori analisi il Comune di Milano nell'ultimo aggiornamento ha ristretto da 2 km a 500 metri l'area interessata da precauzioni. Si chiede di non utilizzare spazi verdi pubblici, di evitare attività fisica all'aperto, di non consumare verdura coltivata su balconi negli orti e per le scuole di evitare l'utilizzo di spazi all'aperto. La procura ha intanto aperto un'inchiesta da chiarire le cause delle fiamme che, secondo le prime informazioni, sarebbero partite da un container e si sarebbero poi propagate alla struttura. Elena Seno, lì nello studio.
0: Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. È morta una persona e un'altra è rimasta ferita. È accaduto a Casal Bordino, in provincia di Chieti. Danni in diversi punti alla linea ferroviaria in Calabria. Rete Ferroviaria Italiana informa comunque che la circolazione sta gradualmente riprendendo da questa mattina. Treni fermi comunque da Battipaglia, provincia di Salerno, a Paola, in provincia di Cosenza. Sospeso il traffico ferroviario in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Dai primi accertamenti emerge l'ipotesi che si sia trattato di un atto doloso. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato ieri a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Ieri c'è stato un presidio davanti al Tribunale della CGIL. Sentiamo il segretario Maurizio Landini.
5: Siamo costituiti parte civile nel processo proprio perché pensiamo che sia assolutamente necessario non solo che si faccia giustizia, ma che emerga con chiarezza che non siamo di fronte a un caso individuale, che siamo di fronte ad un sistema, ad un modello di fare impresa che secondo noi va contrastato, e va contrastato applicando le leggi che nel nostro paese esistono, a partire dalla legge contro il caporalato, e soprattutto c'è bisogno che anche sul piano politico e culturale molta ipocrisia venga superata, perché che esista il lavoro nero, che esiste il caporalato, lo sanno tutti. E tutti sanno che purtroppo in molti casi questa è la condizione per poter far funzionare il nostro paese. Quindi bisogna che ognuno, per la parte, per la responsabilità che ha, la faccia fino in fondo. Esserci costituiti parte civile vuol proprio dire che quello che è avvenuto non è solo un danno verso una persona, ma è un danno verso tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici del nostro paese, e per quello che ci riguarda anche contro i valori e i principi della nostra Costituzione.
0: Ultima notizia, la presidenza della CEI, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione del Venezuela, colpito il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Lo rende noto una nota diffusa questa mattina. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da qualche giorno una nuova lettura, Joyce, James Joyce, con Gente di Dublino. Un libro che racconta la città nei minimi dettagli, le persone in maniera scrupolosa e quasi ossessiva. Una città che rimase nel cuore di Joyce profondamente ancorata, seppur un sentimento quasi di disprezzo, di disillusione, lo costrinse ad allontanarsene e ad abitare altrove. Scrisse questo libro in Italia, a Trieste, dove si stabilì per un po' di tempo. Le note biografiche di questo grande scrittore ci dicono che ebbe un'esistenza molto travagliata. Conobbe già nella prima infanzia agiatezza e miseria. Lottò per tutta la vita contro la persecuzione dei debiti. In un momento in cui per lui e per Nora, la sua compagna, il singolo centesimo significava sfamarsi, seppe servire integralmente e con coraggio la propria arte. All'editore, che proprio a proposito di Gente di Dublino gli proponeva una ben remunerata pubblicazione a condizione che lui, l'autore, apportasse tagli e modifiche per accontentare proprio l'ammuffito perbenismo contro il quale scriveva, Joyce disse di no e attese 14 anni per poter dare alle stampe questo libro e incontrare il successo, che però in vita non gli arrise mai completamente. Ma ora riprendiamo la lettura con un altro dei racconti contenuti in Gente di Dublino. Questo si intitola Arabia.

Essendo senza sbocco, North Richmond Street era una via tranquilla, tranne quando dall'istituto dei Fratelli Cristiani uscivano i ragazzi. In uno spiazzo quadrato in fondo alla strada c'era una casa a due piani disabitata. Le altre case della strada, tutte prese dalle decorose esistenze che andavano dipanandosi al loro interno, si fissavano l'un l'altra con brune facce imperturbabili. Il precedente inquilino della casa disabitata, un prete, era morto nel salotto sull'arretro. In ogni stanza ristagnava un odore di muffa e il ripostiglio dietro la cucina era cosparso di cartacce. Proprio qui avevo trovato dei libri mal ridotti, con le pagine sgualcite e bagnaticce. L'abate di Walter Scott, il comunicante devoto e le memorie di Widdock. Mi piaceva soprattutto quest'ultimo perché aveva le pagine ingiallite. In mezzo al giardino incolto, dietro, si ergeva un melo e c'erano qua e là pochi radi cespugli, sotto uno dei quali avevo trovato la pompa della bicicletta del defunto inquilino tutta arrugginita. Era stato un prete molto caritatevole. In inverno le ombre scendevano prima che avessimo terminato di cenare e quando ci ritrovavamo in strada le case erano già immerse nel buio. L'aria fredda pungeva e noi si giocava finché non ci sentivamo il corpo in fiamme. Quando poi tornavamo sulla strada, le luci dalle finestre delle cucine già inondavano i lembi di cortile. Se vedevamo mio zio voltare l'angolo, ci rintanavamo nell'ombra finché non entrava in casa. Se era invece la sorella di Mangan a chiamare dalla porta il fratello, dall'ombra la osservavamo scrutare la via. Aspettavamo di vedere se rientrava e se invece restava sulla soglia, abbandonavamo l'ombra e ci avviavamo rassegnati verso di lei. Il fratello non obbediva mai subito e io allora la guardavo dal cancelletto. Il vestito ondeggiava ogni suo movimento e la treccia le dondolava di qua e di là. Ogni mattina mi stendevo sul pavimento del nostro soggiorno per sorvegliare la sua porta. Tenevo le persiane appena socchiuse, così che era impossibile vedermi da fuori. Quando infine si affacciava alla porta, il cuore mi balzava in petto. Correvo nell'atrio di casa, prendevo sui libri e la seguivo. Così ogni mattina. Non le avevo mai rivolto la parola, salvo qualche saluto. Eppure bastava il suo nome per agitarmi il sangue. La sua immagine mi accompagnava anche là dove il romanticismo non era mai di casa. Il sabato sera, quando la zia andava al mercato, mi toccava andare con lei per aiutarla a portare la roba. Andavamo lungo le vie illuminate, fra gli spintoni degli ubriachi e delle massaie intente a contrattare, fra le bestemmie degli operai, gli striduli richiami dai garzoni di guardia ai barili di carne in conserva. Le nasali ballate dai cantastorie, sempre pronti a dissertare sui guai della nostra terra natia. Tutto per me si coagulava in un'unica sensazione di vita. Fantasticavo di portare in salvo il mio calice tra una folla di nemici. Il nome di lei mi affiorava alle labbra in preghiere e lodi che io stesso non capivo. Gli occhi sovente mi si colmavano di lacrime che non mi sapevo spiegare. E talora il cuore sembrava traboccarmi nel petto. Pensavo poco al domani. Non sapevo se le avrei mai parlato, né sapevo se, pur facendolo, sarei stato capace di esprimerle la mia confusa adorazione. Il mio corpo era come un'arpa, e le parole e i gesti di lei come dita sulle sue corde. Una sera entrai nel soggiorno della casa disabitata dove era morto il prete. Era una buia sera di pioggia e tra quelle mura tutto era silenzio. Arrivava dai vetri rotti il battito della pioggia contro la terra, il suono incessante dei lunghi aghi d'acqua sulle aiuole fradice. Vedevo sotto di me un lampione o una finestra illuminata. Ero grato
di vedere così poco, giacché tutti i miei sensi desideravano velarsi, e sentendomi come mancare, premetti forte le palme, mormorando ancora e ancora: oh amore, amore, amore. Alla fine mi parlò lei. Sentendole dire le prime parole, restai così confuso da non sapere cosa rispondere. Mi chiese se avevo in mente di andare all'Arabia. Non ricordo se risposi sì oppure no. Era un bazar splendido, mi spiegò, e le sarebbe proprio piaciuto andarci. Allora perché non ci vai? Chiesi. Lei parlava rigirandosi un braccialetto d'argento intorno al polso. Non poteva, mi spiegò, perché quella settimana aveva al convento il ritiro spirituale. Il fratello e altri due ragazzi si azzuffavano per i berretti e io ero solo davanti al cancello. Lei si teneva una delle trecce, la testa china verso di me. La luce proiettata dal lampione coglieva la candida curva del collo e illuminava i capelli e la mano che teneva posata sulla sbarra del cancelletto. «Tu sì che puoi andarci», mi disse. «Casomai ci andassi, ti porterò qualcosa». «Quali innumerevoli follie s'assembrano nella mia mente da sveglio e nel sonno dopo quella sera. Volevo annientare ogni noiosa giornata. La scuola mi esasperava. In camera mia la notte e di giorno mi sforzavo di leggere. Le sillabe della parola Arabia mi echeggiavano nel silenzio estasiato dell'anima, avvolgendomi in un incantesimo orientale. Alla fine mi decisi a chiedere il permesso di andare al bazar la sera del sabato. Sorpresa, la zia espresse la speranza che non fosse un qualche tranello massonico. In classe andai male. Vidi l'espressione dell'insegnante farsi da amabile a severa. Mi consigliò vigilanza affinché non mi lasciassi andare alla pigrizia. I pensieri mi scappavano via. Gli impegni seri della vita, che ora parevano separarmi dai miei desideri, mi sembravano un gioco infantile, antipatico e noioso. Il sabato mattina ricordai allo zio che la sera avrei voluto recarmi al bazar. Lui era intento a cercare la spazzola per il cappello e mi rispose un po' brusco: «Lo so, ragazzo, lo so». Essendo lui lì in anticamera, non potevo andare nel soggiorno e distendermi per guardare dalla finestra socchiusa. Percepivo un malumore in casa e mi incamminai piano verso la scuola. Quando all'ora di pranzo tornai a casa, lo zio non c'era, era ancora presto. Salii di sopra, le camere alte, fredde, vuote, mi risollevarono e mi misi a cantare. Da una finestra vidi i compagni che giocavano nella via. Le loro grida mi arrivavano confuse. Restai così quasi un'ora, vedendo solo la figuretta vestita di scuro tracciata dalla mia fantasia, sfiorata sul collo dalla luce del lampione, la mano appoggiata sul cancelletto, l'orlo luminoso della sottoveste. Quando tornai giù, trovai la signora Mercer seduta accanto al fuoco. Era una vecchia chiacchierona, vedova di un prestasoldi, che raccoglieva francobolli usati per fini devoti. Dovetti sopportare le chiacchiere del tè. Il pasto fu ritardato più di un'ora e intanto lo zio non arrivava. La signora Mercer si alzò. Le dispiaceva di non poter aspettare oltre, ma essendo le 8 passate non voleva fare tardi, dato che l'aria notturna le faceva male. Quando fu uscita, cominciai a camminare su e giù per la stanza, stringendo i pugni. La zia disse: «Temo che per stasera dovrai rinunciare al bazar». Alle 9 sentii la chiave dello zio nella serratura. Poi lo udii parlare da solo e sentii l'attaccapanni dondolare sotto il peso del cappotto. Sapevo interpretare questi segni. A metà pranzo gli chiesi i soldi per il bazar. Se ne era dimenticato. A quest'ora la gente è a letto, già nel primo sonno. Non gli sorrisi e la zia intervenne con energia: «Non puoi dargli i soldi e lasciarlo andare.
L'hai già fatto aspettare abbastanza. Lo zio rispose che gli dispiaceva essersene dimenticato. Disse anche che, secondo lui, lo svago ci voleva. Chi troppo studia, scemo diventa. Volle sapere dove avevo intenzione di andare, e quando glielo ripetei mi chiese se conoscevo l'addio dell'arabo al suo destriero. Quando uscì dalla cucina stava per recitarmi i primi versi alla zia. Percorrendo a grandi passi Buckingham Street verso la stazione, tenevo ben stretta in mano la moneta che lo zio mi aveva dato. Sedetti nel vagone di terza di un treno deserto. Dopo un ritardo estenuante, il convoglio uscì lentamente dalla stazione. Avanzò piano tra case malandate, poi sopra il fiume che scintillava. Alla stazione di Westland Row una folla si accalcò agli sportelli della carrozza, ma i ferrovieri la respinsero, dicendo che era una corsa speciale per il bazar. Restai solo nel mio vagone e dopo qualche minuto il treno si fermò accanto a un improvvisato marciapiede di legno. Uscii sulla strada e lessi su un orologio illuminato che erano le 10:10. Di fronte a me c'era un grosso edificio che ostentava il magico nome. Non mi riuscì di trovare l'entrata da 6 pence e, temendo che il bazar fosse chiuso, passai rapidamente da un'entrata girevole e tesi uno scellino a un uomo dall'aria stanca. Mi trovai in una grande sala cinta a metà altezza da una galleria. Quasi tutti i chioschi erano chiusi e la maggior parte della sala era al buio. Avanzai timidamente fino al centro del bazar. Intorno ai chioschi ancora aperti stava raccolta un po' di gente. Ricordando, ma con difficoltà perché ero venuto, mi avvicinai a uno dei chioschi ed esaminai i vasi di porcellana e i servizi da tè a fiori. Una signorina parlava e rideva con 2 giovanotti. Colsi gli accenti inglesi e ascoltai distrattamente i loro discorsi. «Questo io non l'ho mai detto. Le dico di sì, ma non è vero. Non è vero che l'ha detto? Appunto. L'ho sentita, piuttosto. Oh, ma se è una bugia grande così!» La signorina mi vide e venne a chiedermi se desideravo qualcosa. Il tono non era molto incoraggiante, come se mi parlasse solo per dovere. Guardai umilmente i grandi vasi simili a sentinelle orientali ai 2 lati della buia entrata del chiosco e mormorai: «No, grazie». La signorina cambiò posto a uno dei vasi e tornò dai 2 giovanotti. Ricominciarono a parlare dello stesso argomento. Una o 2 volte la signorina mi gettò uno sguardo da sopra la spalla. Pur sapendo quanto fosse inutile, indugiai davanti al chiosco per far sembrare più autentico il mio interesse per quella merce. Poi mi allontanai lentamente. Mi lasciai ricadere in tasca i 2 penny accanto alla moneta da 6 pence. Una voce gridò che si spegnevano le luci. In alto, la sala adesso era completamente buia. Guardando verso quel buio, vidi me stesso come una creatura trascinata e schernita dalla vanità, e gli occhi mi bruciarono per l'ira e l'angoscia. E qui ci fermiamo per oggi. Sembra che questi racconti in realtà non abbiano una vera fine, come se fossero semplicemente un ritaglio da una figura più grande che si focalizza su un dettaglio da descrivere. Storie che non hanno effettivamente una trama, ma che sono un'impressione, una descrizione di un momento della vita dei protagonisti di questi racconti. Joyce ha inaugurato uno stile di scrittura che è passato veramente alla storia e che l'ha reso celebre per le innovazioni dal punto di vista stilistico che ha apportato alla narrativa. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura. Troveremo un altro racconto tratto da Gente di Dublino di James Joyce. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao.

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma è possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini, ancora raid degli Stati Uniti sull'Iran, almeno 14 morti nel mirino, due ponti ferroviari e non si è fatta attendere la risposta di Teheran che ha colpito le basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar.
1: Abbiamo ridotto la capacità militare iraniana di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano giustifica così in una nota i raid aerei che in due notti hanno colpito decine di obiettivi nelle città costiere del sud e fatto, secondo il Ministero della Salute, 14 morti e 78 feriti. Se colpite, sarete colpiti, aveva scritto sui social il presidente del Parlamento Ghalibaf poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato i bersagli o siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation e la fine di ogni negoziato di pace come minacciato da Trump o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Questo mentre nella città santa di Mashhad, dopo un funerale durato 6 giorni, è stato sepolto il corpo dell'Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto del 24 giugno, un'iniziativa realizzata da Caritas Italiana per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, ma anche un momento di preghiera comune, dice il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. La politica: si discute dell'esito del vertice NATO di Ankara con le divergenze tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina, dibattito interno sulla legge elettorale, mentre sono piovute contestazioni sui leader del centro-sinistra durante il loro comizio a Napoli.
2: Lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La presidente del Consiglio Meloni, in linea con quanto detto dal ministro della difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana: le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna. Le spese per il riarmo diventano materia di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del Campo Largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilancia una battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
0: È ormai domato il vasto incendio che ieri sera è divampato nel deposito Bovisa di BRT a Milano. Le fiamme avvolgono ora solo due mezzi carichi di bici elettriche che i vigili del fuoco per ora si limitano a raffreddare. Cautela ancora per oggi per la popolazione che vive.

nell'area interessata dal rogo. Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive lo Spiegel. Secondo il magazine, entro il 2034 chiuderanno 4 impianti dove lavorano 40.000 dipendenti. L'amministratore delegato Bume vorrebbe anche tagliare fino a 50.000 posti entro il 2030. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,75%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: novità discografiche che sanno d'estate, perché ce ne sono parecchie che hanno proprio il sapore delle canzoni per l'estate. Ne troveremo alcune anche oggi, tra poco, quando partiremo con le novità, perché subito ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1987.

le mani, sbucci le cipolle. Questo disco del 1987 è stato sicuramente il disco della svolta per Zucchero, eh? È stato un album che lo ha lanciato alla grandissima ovunque. Oggi ad aprire Ora Musica con le mani, come sempre un classico anticipa la novità al primo ascolto. Oggi Alvi con Parassiti.

0: Alvi, 24 anni, debutta nella discografia con questo singolo che si chiama Parassiti. Prossimamente uscirà un progetto su questa voce molto particolare che oggi apre Ora Musica, la nostra novità al primo ascolto. E adesso le interviste.
1: Ora Musica, intervista.
0: Oggi la nostra intervista andiamo a farla in provincia di Verona e andiamo a chiacchierare con Clae in programmazione con il suo singolo. Ciao, bentrovata anzitutto.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, la tua canzone racconta di un'estate particolare. Io l'altro giorno, quando l'ho messa, ho detto che potremmo anche considerarla una versione degli anni nostri di quella che era Estate di Bruno Martino, perché anche lui odiava l'estate perché alla fine ricordava una storia un po' brutta, no?
2: Tu hai visto sempre qualcosa che rovina qualcos'altro. Secondo me non è proprio il classico tormentone estivo, anche se comunque magari un po' la melodia, la musica.
0: No, però il tema è quello di un'estate che insomma è andata un po' così.
2: Esatto, infatti parla di una storia finita male, un po' alle porte di quella che è la stagione che solitamente è la più apprezzata, attesa di tutte, e rivive un po' le liti, le delusioni, i tradimenti di una storia che poi è andata a chiudersi, però la vede un po' in chiave ironica.
0: Esatto.
2: Quindi secondo me qualcosa che effettivamente avrebbe potuto rovinare l'estate, una stagione intera, poi in realtà non ce la fa. Quindi è bello come, secondo me, qualcosa che teoricamente avrebbe potuto rovinare un'estate, poi in realtà non ce la fa, e quindi ci si scrive una canzone e ci si ironizza sopra.
0: Ecco,
2: diciamo.
0: io penso che il messaggio bello sia proprio quello di ironizzare e andare avanti, no?
2: Esattamente.
0: Anche perché poi i conti si fanno alla fine dell'estate, magari da lì da qua a là nasce ancora qualcosa.
2: Esatto, magari cambia tutto, quindi bisogna in un certo senso essere ottimisti e non lasciarsi rovinare qualcosa di bello da qualcosa di brutto che è successo.
0: Esattamente. Senti, questo è un singolo a sé o fa parte di un progetto più ampio?
2: Ah, questo è un singolo a sé, logicamente poi abbiamo in serbo molte altre sorprese che verranno fuori più avanti, insomma, però è la prima di tante altre, insomma.
0: Ma non è il tuo debutto, tu ne avevi già fatti?
2: No, è il mio primo singolo estivo.
0: Uh-huh.
2: Ho già pubblicato una canzone, solo che diciamo che adesso apriamo una stagione diversa, insomma, un percorso diverso, un percorso nuovo, sempre in miglioramento e evoluzione.
0: Giusto, giustamente. Noi ti seguiremo, ma per seguirti abbiamo bisogno di sapere come ti troviamo attraverso i social.
2: Allora, intanto sono su tutte le piattaforme, su tutti gli store digitali con Estate del Cazzo, appunto. Poi mi trovate su Instagram, su TikTok con il nome Clae Official o Clae Music, anche su Facebook, su ogni social, insomma.
0: Bene, ora qui a Ora Musica, aspetta che rifaccio. Bene, adesso qui a Ora Musica con Estate del Ca, dillo tu.
2: Ca.
0: Grazie Clae per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie a tutti voi, buona giornata.

Primo ascolto, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che entra nella sua parte finale per quanto riguarda la puntata di oggi. Due novità ancora al primo ascolto. Questa è La mia canzone, il singolo di Giulia Passione.

La mia indipendenza è la mia canzone, rivendica Giulia Pasion in questo singolo. Giulia giovanissima, 22 anni, arriva da Genova. A chiudere, altra novità tra le voci più giovani in assoluto, lei di anni ne ha 17, e si chiama Vittoria Arnaldi, in arte semplicemente Vittoria, il suo singolo Ora Ora.

0: La giovanissima Vittoria con questo singolo che si chiama Ora Ora, novità al primo ascolto, che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Ci troviamo in rete sulla pagina Facebook Ora Musica oppure su Instagram, cercate il mio profilo Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
5: Buon estate 2026, torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Buonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy e sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Buonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Nel nostro spazio di approfondimento dedicato all'informazione locale, oggi parliamo del piano strategico integrato che mette a sistema risorse europee, nazionali e regionali per rafforzare la competitività dell'agricoltura marchigiana, per sostenere il ricambio generazionale, favorire gli investimenti, l'innovazione e la sostenibilità ambientale. Dunque un piano da circa 210 milioni di euro per la competitività del settore che è stato appena illustrato in regione dal presidente Francesco Acquaroli e dall'assessore all'agricoltura Enrico Rossi. Agricoltura 2026-2028, questa è la manovra, la strategia appunto di interventi del complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027, gli interventi settoriali del piano strategico della PAC e ulteriori risorse nazionali e regionali destinate ai giovani, alla forestazione, alla zootecnia e alla liquidità delle imprese agricole. Il cuore della manovra è rappresentato dal CSR Marche 2023-2027 che mobilita complessivamente 209.883.886 euro, articolati in 41 milioni destinati all'approvazione delle graduatorie dei bandi 2025, 7.732.000 euro per l'integrazione delle risorse dei bandi al fine di finanziare tutte le domande ammissibili, 76.545.000 euro per la conferma degli impegni pluriennali ambientali e biologici già attivati e 84.270.000 euro per l'apertura di nuovi bandi. Passiamo alle interviste, la prima appunto con il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e a seguire con l'assessore all'agricoltura Enrico Rossi.
9: Beh, il comparto agricolo è un comparto che ha delle criticità strutturali da tantissimi anni. Mi fa piacere che il governo italiano sia oggi tra i governi europei quello che più di tutti sta cercando di dare un impulso differente all'Europa. Era un'agricoltura burocratica, era un'agricoltura che aveva guardato ad una strategia non competitiva, non reddituale per redditiva per le imprese, e questo aspetto aveva creato un indebolimento e una incapacità ad attrarre, perché l'agricoltura con una narrazione che è volta solo alla custodia del territorio è un'agricoltura interessante, ma non può essere un'agricoltura attrattiva. Oggi sta cambiando l'approccio in Europa, e anche e soprattutto grazie alla spinta del governo italiano, costruendo una narrazione e una strategia per un'agricoltura che sia custode del territorio, ma che valuti anche un fattore determinante, la redditività dell'impresa, che è un aspetto essenziale per tornare ad essere un settore attrattivo e competitivo. Su questo si sta lavorando, nonostante il contesto internazionale non propriamente semplice, ma l'agricoltura italiana sta crescendo con l'export e anche quella marchigiana, e sta crescendo nel valore aggiunto di alcuni settori. Bisognerà continuare a garantire una strategia per implementare il valore aggiunto anche dei settori che tradizionalmente in questo momento stanno soffrendo più di tutti, e soprattutto cercando di dare quell'innovazione fondamentale per immaginare un'agricoltura forte anche nella nostra regione. Quando parlo di innovazione parlo di utilizzo chiaramente delle tecnologie verso le quali ci stiamo dirigendo, come chiaramente sostenibilità, ma non solo come sostenibilità, e anche con la capacità di aggregare le nostre imprese, di farle crescere e di renderle più competitive con le filiere.
10: Investimenti forti anche verso i giovani, che sono un punto di riferimento.
9: I giovani sono sempre un straordinario e essenziale elemento della discussione politica, perché oggi rappresentano come sempre il futuro. Se i giovani non sono attratti dalla nostra regione, dalle opportunità lavorative, chiaramente devono essere costretti o per scelta o per costrizione a guardare altrove. Noi vogliamo immaginare una regione e anche un'agricoltura che sia in grado di trattenere i giovani. Le scuole sono state per tanti anni tra le scuole più gettonate, quindi significa che un interesse c'è, sta a noi tradurre quell'interesse in opportunità. Chiaramente non è semplice, perché le criticità ci sono e sono tante, le riconosciamo, non ultimo il costo dell'energia, il costo del gasolio, che sono i fattori che hanno un impatto molto negativo, però dobbiamo far crescere una strategia complessiva. Non è facile, non dipende solo da un soggetto istituzionale, non dipende solo da un'azienda, dipende da un modo di comportarsi, da una visione complessiva.
11: Sostanzialmente una riprogrammazione delle risorse, e quindi per circa 209 milioni di euro tra la garanzia di quelle che sono già le misure in atto, ma soprattutto per l'emanazione di bandi per circa 84 milioni di euro.
12: La dotazione precedente è stata spesa tutta quanta o ci sono state delle criticità che sono emerse, grazie alle quali poi avete rimodulato anche la prossima erogazione?
11: Ecco, questo è un altro grande risultato che annunciamo questa mattina, perché per ciò che riguarda invece il PSR 2014-2022, per il quale avevamo qualche difficoltà, qualche criticità, diciamo così, sul finire del 2025, in realtà, e voglio ringraziare anche tutta la struttura e tutte le organizzazioni di categoria, perché è stato fatto un lavoro straordinario che ci ha dato la possibilità di chiudere tra le prime regioni in Italia in termini di impiego delle risorse.
13: Giovani e rimodellazione sono due obiettivi importanti, abbiamo detto nel focus questa mattina.
11: Beh sì, tra gli 84 milioni dei prossimi bandi sicuramente i principali pilastri saranno dedicati ai giovani in modo particolare, e al tempo stesso agli investimenti, peraltro non soltanto a valere su quelle che sono le risorse CSR, ma metteremo anche a fattor comune altre risorse per dare garanzia finanziaria per gli investimenti dei giovani, per l'insediamento dei giovani, ma soprattutto cercheremo di istituire questi meccanismi finanziari anche con un effetto leva che sappiano moltiplicare appunto gli sforzi e gli investimenti dei giovani.
12: E le donne?
11: Beh, sicuramente garantiscono una parte importante all'interno del complemento di sviluppo rurale, tant'è che rappresenta una percentuale davvero rilevante in quello che è tutto l'ambito della multidimensionalità dell'azienda agricola.
12: Un altro grande tema è la tutela del Made in Italy, su cui battono spesso gli agricoltori.
11: Assolutamente sì, noi siamo a fianco degli agricoltori in tal senso, tant'è che siamo stati la prima regione in Italia ad avviare un percorso assieme a tutte le altre regioni per la modifica del cosiddetto codice doganale, che ancora oggi dà la possibilità possibilità purtroppo di etichettare un prodotto come italiano laddove soltanto l'ultima trasformazione, l'ultima lavorazione avviene in Italia. Noi abbiamo avviato questo percorso con le altre regioni affinché, a supporto del Ministero, affinché si possa definitivamente cambiare questo tipo di certificazione sui prodotti made in Italy.
2: A Piedripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
14: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
15: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Infinita Cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuovo in Blu, dalla vostra Samuele Lautizzi con nostra consueta rubrica Caccia ai tutti quelli che sono gli eventi, gli spettacoli, le manifestazioni nel nostro territorio. Proseguono gli appuntamenti con Buon'estate, rassegna di arti performative a Palazzo Buonaccorsi, promossa dal Comune di Macerata con l'AMAT, contributo di Regione Marche e MIT e in collaborazione con la GRU. Ecco i prossimi eventi. Il 10 luglio alle ore 21:15 nel cortile Palazzo Buonaccorsi a Macerata, Massimo Silverio, tra i nomi più rappresentativi del nuovo panorama musicale italiano, giunge appunto a Macerata con la tappa del Surtum Tour, dal titolo del suo ultimo disco. Cantato nella lingua dei luoghi natii, il carnico, il disco, il cui titolo significa palude o prato acquitrinoso, evoca un luogo simbolico in cui canti e preghiere si depositano e si trasformano. È un viaggio di pace e grazia, una discesa nella natura oscura dell'uomo che prova a esorcizzare i tempi contemporanei. Massimo Silverio darà vita a un universo sonoro personale in equilibrio tra tradizione e sperimentazione, tra dimensione popolare e ricerca contemporanea. Il 12 luglio, sempre al cortile del palazzo, alle ore 21:15, ci sarà il brillante monologo di Cesare Catà nello spettacolo Odissea Jukebox, un invito a una riscoperta originale dell'epoca, dell'opera, raccontata nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti stand-up comedy, mescolando registri linguistici e toni teatrali. Un'attenzione particolare a quelli che saranno poi le figure femminili della storia, Penelope, Circe, Calipso, Nausicaa e Anticlea. Le avventure di Odisseo sono narrate attraverso i paradossi, le ansie e le caratteristiche del mondo contemporaneo. Rassegna nella rassegna, il 9 luglio, al cura di La Gru, torna il cortile delle storie, i teatri del mondo alla ribalta. Teatro per l'infanzia con due appuntamenti entrambi al cortile. Il programma si apre con Quel diavolo di Arlecchino di Bamba Bambin Puppet Theater alle ore 17:45 e prosegue con il Mangiafiabe Storie in Cucina di La Gru Ragazzi alle ore 21:15. E ora ci spostiamo a Civitanova Marche. Sabato 11 luglio l'appuntamento è con il Festival nel Festival, il cuore pulsante della 33esima edizione di Civitanova Danza. Il festival è promosso dalla città di Civitanova, dall'azienda Teatri Civitanova e dall'AMAT, con il sostegno del Ministero della Cultura della Regione Marche, farà danzare tutta la città. Quattro luoghi, un'unica serata capace di trasformare Civitanova Marche in un grande palcoscenico diffuso. A partire dalle ore 19 il pubblico sarà accompagnato in un percorso che intreccia spettacoli, ricerca artistica e partecipazione della comunità. Un vero e proprio festival nel festival che incarna lo spirito di Civitanova Danza Tutto, espressione di un cartellone aperto ai linguaggi del contemporaneo, all'incanto della danza e all'incontro fra artisti e cittadini. Alle ore 19 in piazza 20 settembre l'appuntamento con Carmen, un progetto di comunità ideato e diretto da Anna Basti. L'azione performativa è il punto di arrivo di un laboratorio gratuito che, attraverso una call pubblica, ha coinvolto 15 cittadine e cittadini non professionisti, insieme alle scuole di danza del territorio. L'ingresso è gratuito. Alle ore 20:30 il Teatro Cecchetti ospita il dittico composto da Muga di Francesco Paolino e Triade di Riccardo Crescente. Muga affronta la condizione dell'uomo contemporaneo, sospeso tra automatismi sociali e ricerca di autenticità. Con Triade invece Riccardo Crescente costruisce invece un intenso assolo dedicato ai passaggi interiori che attraversano fragilità, smarrimento, dipendenza e rinascita. Alle ore 21:45 al Teatro Andy Balcaro ci sarà Shake the Cloud, il collettivo composto da Agata Castellucci, Teodora Castellucci, rilegge l'opera barocca di Purcell attraverso una rielaborazione elettroacustica. Un lavoro in cui mito, musica e movimento si fondono in una riflessione sul destino e sulla fragilità dell'esistenza. La serata si conclude alle ore 22:30 nella chiesa di San Francesco, con una performance immersiva dove danza e musica dal vivo dialogano in un percorso dedicato al desiderio. un lavoro che invita a interrogarsi sul cambiamento come possibilità di nascita e sulla forza dell'incontro con l'altro. E con questo è tutto, e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia! Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pirachille Dolfini. Ancora raid degli Stati Uniti sull'Iran, almeno 14 morti nel mirino, due ponti ferroviari e non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che ha colpito basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. Mi ha chiamato l'Iran, vogliono fortemente un accordo, dice il presidente americano Trump dell'Air Force One, che lo riporta negli Stati Uniti dal vertice di Ankara. La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe, intanto Mosca si scaglia contro l'espulsione dall'Italia di due addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio.
2: La scorsa notte l'esercito di Kiev ha preso di mira raffinerie e depositi di carburante nelle regioni russe di Tver e Stavropol. Invece i comandi militari di Mosca bombardano le città. Ieri sera almeno 4 morti e 6 feriti a Odessa per un attacco con missili balistici, per difendersi dai quali Zelensky chiede agli alleati sistemi antimissile Patriot. Vi concederemo la licenza per produrli, gli ha detto ieri Trump al vertice NATO. Infornata di aiuti miliardari a Kiev decisa dalla NATO non è piaciuta a Mosca. Sono decisioni responsabili. L'Europa si prepara a un conflitto armato con la Russia. Marco Burini, linea allo studio.
1: La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto dello scorso 24 giugno, un'iniziativa realizzata da Caritas Italiana per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, ma anche un momento di preghiera comune, dice il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. È ormai domato il vasto incendio che ieri sera è divampato nel deposito Bovisa di BRT a Milano. Cautela ancora per oggi per la popolazione che vive nell'area interessata dal rogo nel raggio di 500 metri.
3: È di fatto domato il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano. Sono in corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Due mezzi carichi di bici elettriche bruciano ancora, fanno sapere i vigili del fuoco, ma vengono tenuti sotto controllo. Dai primi rilevamenti sulla qualità dell'aria effettuati da ARPA Lombardia sul posto non si evidenziano valori critici per gli inquinanti e dopo ulteriori analisi il Comune di Milano nell'ultimo aggiornamento ha ristretto da 2 km a 500 metri l'area interessata da precauzioni. Si chiede di non utilizzare spazi verdi pubblici, di evitare attività fisica all'aperto, di non consumare verdura coltivata su balconi negli orti e per le scuole di evitare l'utilizzo di spazi all'aperto. La Procura ha intanto aperto un'inchiesta da chiarire le cause delle fiamme che secondo le prime informazioni sarebbero partite da un container e si sarebbero poi propagate alla struttura. Elena Seno, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,74% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Le parole dell'estate.

Bellissima la canzone con cui abbiamo riaperto le parole dell'estate di oggi, dal 1997, Billy Myers con Kiss the Rain. Allora, attenzione, attenzione, perché parleremo di cinema tra poco con i 5 film più visti in Italia nel box office delle nostre sale, e parliamo di un film molto atteso, ormai uscirà la prossima settimana, ci siamo quasi, pochi giorni, ne abbiamo parlato anche ieri, un trailer che ha destato curiosità, attenzione, ma anche le inevitabili polemiche del caso. Parliamo dell'Odissea di Christopher Nolan, che finisce inevitabilmente sotto la lente del pubblico, anche per quanto riguarda diciamo gli adattamenti dei dialoghi, l'adattamento linguistico, spingendo il regista a spiegare il percorso che lo ha portato a reinterpretare uno dei testi più importanti della letteratura occidentale. Quindi l'Odissea, uno dei temi più dibattuti, riguarda proprio il modo in cui parlano i personaggi del film, perché nel trailer ufficiale diffuso da Universal, se l'andate a vedere, vi renderete conto che Odisseo, o Penelope, o nella sua variante appunto Ulisse, Odisseo e dir si voglia, Penelope e gli altri protagonisti non utilizzano un linguaggio solenne o arcaico, ma dialoghi in inglese contemporaneo. Questo ha fatto storcere il naso ai puristi, spesso con accenti americani questi dialoghi, una scelta che ha sorpreso parte del pubblico, che è abituato, diciamo, a immaginare un registro più vicino all'opera di Omero, e mi sembra giusto anche la fedeltà linguistica. Però è stato intervistato Nolan da Los Angeles Times e ha spiegato che la decisione è nata già durante la scrittura della sceneggiatura. Più che ricostruire la forma originaria del poema, il suo obiettivo era quello di trasmettere le emozioni contenute nel racconto con un linguaggio che fosse immediatamente comprensibile per tutti gli spettatori di oggi. Certo, lui ha pensato immediatamente al pubblico americano, anziché a quello internazionale in generale. Voleva una lingua che avesse un significato emotivo, non soltanto intellettuale. Forse, ha aggiunto Nolan, sono stato ingenuo e magari questa decisione finirà per ritorcersi contro di me, ma desideravo davvero un racconto più terreno, per me era la soluzione più ovvia. Lo stesso principio, racconta Nolan, ha guidato anche la selezione del cast. Secondo il regista, figure come appunto Ulisse, Penelope o Atena appartengono ormai all'immaginario collettivo e meritavano degli attori altrettanto riconoscibili. Da qui la scelta di affidare i ruoli principali a grandi attori, tra l'altro, nel cast, tra cui Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o e John Bertal e gli altri protagonisti della produzione. Siamo tutti curiosi di vedere questo Odissea al cinema, che sarà ricca anche di momenti d'azione ed effetti speciali, ma la caratteristica di Nolan, come lo sappiamo in quasi tutti i suoi film, è quella di farci viaggiare anche a livello temporale con tante emozioni, quindi lo attendiamo in sala.

Sam Fabri Fibra, Swim Blue 2000 antidroga. Allora, parliamo nelle classifiche mini di questo appuntamento estivo con le parole dell'estate del cinema, e lo faremo ogni giovedì con il box office italiano. Sono tanti film che sono usciti anche nelle scorse settimane o mesi che tengono banco ancora in sala, perché si sta freschi, si vede un buon film, insomma si fa la differenza. Al numero 5 abbiamo Supergirl, per quanto riguarda l'ultima settimana, distribuito da Warner, un film che ha superato sì quota 100 milioni di dollari al box office, ma non basta, perché Supergirl pare non ce la faccia più. Calo impressionante al botteghino, il flop è dietro l'angolo. Nel suo secondo weekend nelle sale, il film dell'universo DCU ha incassato appena 9,6 milioni di dollari negli States, 9,4 milioni a livello internazionale, per un totale globale di 100,47 milioni. Si tratta di un bel calo del 74% rispetto ai 37,1 milioni raccolti al debutto sul mercato nordamericano, cioè praticamente uno dei peggiori crolli mai registrati da un cinecomic. Il dato colloca Supergirl accanto ad altri flop di questo tipo. Ricordiamo il secondo capitolo di Joker con meno 81%, The Marvels che ottenne un bel meno 78% e anche Morbius meno 74%. Attualmente il film diciamo che a livello globale occupa il quarto posto del box office, alle spalle di altri successi che troviamo in Italia in vetta nel nostro paese, appunto per quanto riguarda i film più visti in sala. Al numero 4 resiste la fantascienza di Spielberg con Disclosure Day, mentre al numero 3 c'è in nuova entrata l'horror La casa e il rogo del male. Andiamo alle prime due posizioni, che non cambiano rispetto alla scorsa settimana. C'è una chicca, una curiosità che riguarda invece il film alla numero 2 stabile, Toy Story numero 5, perché due panini sono stati creati per i due personaggi iconici della saga di Toy Story dallo chef Max Mariola, per raccontare appunto il quinto capitolo di Toy Story attraverso la cucina. Durante la prima romana che si è tenuta al Teatro Sistina del cartone animato della Pixar, si è creata questa atmosfera molto particolare che è andata oltre la presentazione del nuovo film animato. Inoltre c'è stato anche diciamo un appuntamento iconico con la voce di Riccardo Cocciante, che ha emozionato veramente tutti con la canzone iconica Hai un amico in me, ricca di emozioni, riportando tutti nel mondo di Woody e Buzz. Allora, vediamo nel dettaglio questi panini che ha creato il cosiddetto Mariola Mood, due panini ispirati appunto ai protagonisti Woody e Buzz Lightyear. Max ha costruito una vera e propria poesia da acquolina in bocca, cioè un viaggio tra fantasia e tradizione culinaria del nostro paese. Quindi Buzz Lightyear è diventato un'esplosione di gusto con questo panino ripieno di melanzane alla parmigiana, un omaggio alla cucina napoletana, solare e ricca di storia. Woody, lo sceriffo, invece è stato interpretato come panino con la cucina romana, quindi un panino a base di straccetti, rucola e stracciatella, quindi sapori semplici ma decisi, capaci di rappresentare il cowboy buono, generoso e sempre pronto anche a prendersi cura dei suoi amici e degli altri. Tra poco sveleremo qual è il film in vetta questa settimana nel box office italiano. Adesso arriva la nuova dei news.

Nel nostro paese sta andando benissimo, tant'è che al numero uno ancora questa settimana Minions and Monsters, il film più visto per tutta la famiglia ovviamente nel nostro paese, però pare che a livello globale, soprattutto in America, questo debutto rappresenti il risultato più basso della saga dei Minions. Forse le persone sono stancate di tutti questi film sui Minions, persino al di sotto dei 56 milioni di dollari non adeguati all'inflazione previsti incassati nel weekend d'apertura dal primo storico cattivissimo me del 2010.

nostra amica Grazia che ci dice che effettivamente Supergirl non è sto gran film, andate a vederlo al cinema, è rimasta abbastanza delusa. Fateci sapere voi anche sui film che abbiamo nominato prima. Adesso il nuovo di Trigno insieme a Ermal Meta è recuperato.

certo, ormai un po' di giorni che lo ascoltiamo, questo nuovo fenomeno della musica internazionale, Malcolm Todd, che si è fatto conoscere con Hearings, questa canzone che soprattutto sul web ha avuto grandissimo successo anche sui social. E alle 15.32 delle nostre vostre parole dell'estate, vi ricordo anche le nostre dritte per seguirci dall'app Play 2000, scaricabile gratuitamente per il vostro smartphone, è giusto adesso che partite per le vacanze, volete portarci in ogni luogo, lo potete fare tramite app oppure andare sulla nostra piattaforma sito play2000.it, dove ci sono tutti i nostri contenuti, anche lo streaming ovviamente della radio, oppure anche i contenuti on demand di TV 2000. E poi naturalmente un saluto a quelli che ci seguono dal DAB, canale digitale terrestre 728, fermo restando che ci scrivete anche oggi, quindi anche i vostri messaggi, le vostre mail a diretta at radioinblu.it. Per la cronaca c'è il nostro chartman, ovvero Sabino D'Alessandro in regia, che adesso ci fa ascoltare un capolavoro che arriva direttamente dal 1978, che è questo di Patti Smith, e tra poco parleremo anche di una tendenza dei viaggiatori moderni, perché pare che conti più la motivazione che il viaggio stesso.

Chris Stansfield, un'altra canzone di quelle che ascoltiamo spesso nella nostra programmazione, almeno uno di quegli album fantastici che insomma la rappresentavano negli anni 90, questa era Change. Allora, modo di cambiare vero e proprio per i viaggiatori, dove conta più la motivazione che la destinazione nella scelta delle proprie vacanze, perché le motivazioni personali stanno letteralmente cambiando il modo di organizzare le vacanze. Lo sappiamo che le vacanze a livello internazionale, non solo per noi europei, stanno cambiando un po' per lo scenario internazionale, anche la scelta delle mete, la destinazione, anche insomma a livello economico, per risparmiare quanto più si può, però le motivazioni personali stanno letteralmente cambiando il modo di organizzare le vacanze. Sempre più viaggiatori scelgono la meta in base alle esperienze che desiderano vivere. Il fenomeno della vacation, che secondo questa tendenza dei viaggi coinvolge il 40% delle persone, ispira anche il nuovo progetto della Borsa Internazionale del Turismo di Fiera Milano. In questo senso il format si sviluppa attraverso 7 cluster che sono dedicati alle tendenze della domanda internazionale. Tra questi figurano sport e outdoor, pensato per chi cerca attività all'aria aperta durante tutto l'anno. Poi abbiamo il wellness, anche la zona termale dedicata alla longevità, dedicato al benessere fisico e mentale, la cultura che valorizza il patrimonio storico con esperienze autentiche anche in siti UNESCO, mentre eventi, festival e intrattenimento punta sugli eventi appunto come motivazione di viaggio. Anche business ha la sua parte, perché accompagna l'evoluzione del turista professionale, in questo caso con servizi sempre più integrati per chi cerca una vacanza da abbinare, diciamo, a un viaggio di lavoro. Allo stesso modo c'è anche la sezione wedding and romance, che si rivolge ai viaggi legati ai momenti più importanti della vita, come appunto i matrimoni, mentre food and wine propone itinerari che trasformano l'enogastronomia in una vera e propria esperienza di stile di vita. Insomma, una di queste tendenze magari la potete fare vostro, è già nel vostro DNA, chi può dirlo, se avete una meta, una vacanza, una destinazione preferita e soprattutto cercate magari attività all'aria aperta. Fateci sapere con un bel messaggio anche nel pomeriggio di In Blue.

Martha D tra gli anni 60, Sun and Cher con il loro classico Got You Babe. Questo è Blu 2000, queste sono le nostre parole dell'estate con Sabino D'Alessandro in regia. Tutti voi grazie ovviamente per la vostra presenza. Quasi a chiudere il nostro appuntamento, ce ne andiamo negli anni 80. C'è questo grande successo di Gianna Nannini, Fotoromanza.

l'appuntamento di oggi, grazie a Sabino D'Alessandro in regia, a tutti voi restate con noi perché tra poco scatterà un altro appuntamento con le news di Blu 2000, quindi grazie alla nostra redazione. Ritorniamo domani con le parole dell'estate puntuali a partire dalle 14. Vi lasciamo con questa nuova di Eddie Vedder. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Le parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
3: Il meglio di
1: Effetto Nocco.

0: fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: pomeriggio da Piera Achille Dolfini, ancora raid di Stati Uniti sull'Iran, almeno 14 morti nel mirino, 2 ponti ferroviari, e non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che ha colpito basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar.
1: Abbiamo ridotto la capacità militare iraniana di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano giustifica così in una nota i raid aerei che in 2 notti hanno colpito decine di obiettivi nelle città costiere del sud e fatto, secondo il Ministero della Salute, 14 morti e 78 feriti. Se colpite, sarete colpiti, aveva scritto sui social il presidente del Parlamento Ghalibaf, poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato il bersaglio o siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation e la fine di ogni negoziato di pace come minacciato da Trump, o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Questo mentre nella città santa di Mashhad, dopo un funerale durato 6 giorni, è stato sepolto il corpo dell'Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe. Intanto Mosca si scaglia contro l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio. Dibattito aperto sull'esito del vertice NATO di Ankara, con le divergenze tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina e su che tipo di armi inviare a Kiev, a soddisfazione di Gabriele Checchia, già ambasciatore presso l'Alleanza Atlantica e il Libano.
2: Nel complesso mi è sembrato un vertice positivo, anche se è partito con un'atmosfera non incoraggiante. No. Le prime esternazioni del presidente Trump all'arrivo ad Ankara non lasciavano spazio a particolare ottimismo. Invece poi nel corso della giornata la situazione è migliorata. C'è stato un atteggiamento, diciamo, del vertice dell'amministrazione americana di apprezzamento per l'alleanza in quanto tale, un ribadito impegno americano a restare nell'alleanza. Questo vertice si è andato bene per l'impegno congiunto di tutti gli alleati, ovviamente per il ruolo, diciamo, di facilitatore che ha svolto il segretario generale russo.
0: La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto dello scorso 24 giugno, un'iniziativa che sarà curata da Caritas Italiana. Danni riconducibili ad un atto doloso in diversi punti della linea ferroviaria in Calabria. Stamani treni fermi da Battipaglia a Paola, disagi sul traffico su rotaie in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. La circolazione sta gradualmente riprendendo, problemi che arrivano mentre il nodo di Firenze è ancora interessato dai lavori che allungano e modificano le tratte dei treni. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,91%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra, Maria Tripepi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Con te parliamo di un'associazione che abbiamo già raccontato per un altro progetto. Oggi invece parliamo di Oltre il Muro, anche la street art diventa accessibile a tutti. Maria.
1: Sì, esattamente. L'iniziativa

difficoltà. Come dicevi tu, si inserisce all'interno di un percorso più ampio che si chiama Artemia, di cui abbiamo anche parlato in passato, e che ha come obiettivo quello di promuovere l'arte e il patrimonio culturale come strumenti di inclusione, partecipazione, appunto.

0: l'uso degli strumenti tecnologici e digitali, è stata finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e anche questa volta ha visto il coinvolgimento di ragazzi e ragazze appartenenti a due cooperative sociali cittadine che sono la Locomotiva e dell'EL, che in questo caso hanno lavorato insieme a, agli studenti e alle studentesse del liceo di scienze umane Fressi Beatangela di Foligno.
1: E allora hanno messo a punto questa guida per un itinerario alla scoperta dei murales presenti nel centro storico della città. E voi avete sentito Giorgia Marchionni, che è rappresentante di Crack Lab Foligno 4D e responsabile proprio del progetto. Sentiamo.
2: Abbiamo deciso di realizzare una guida accessibile mappando tutti i murales del centro storico di Foligno, ma anche della periferia, e quindi insieme ai ragazzi e le ragazze delle due cooperative abbiamo fatto questa mappatura dei murales, abbiamo fatto ricerca storica, abbiamo scritto la storia dei murales, abbiamo realizzato le foto e abbiamo presentato questa guida realizzando un itinerario a piedi per le vie del centro storico, dove i ragazzi raccontavano i murales che appunto avevano mappato e analizzato durante questo percorso di realizzazione della guida. La guida è scritta in easy to read, che è una metodologia di scrittura facile che appunto segue dei criteri e delle regole per permettere a tutti di poter leggere e comprendere quello che è contenuto all'interno della guida. Il target di questa delle guide easy to read sono un po' tutti, quindi persone con disabilità, bambini, anziani, persone che non padroneggiano l'italiano, quindi comunque uno strumento che diciamo è fruibile a 360 gradi.
1: Vedi, la scrittura easy to read non l'avevo mai sentita, Maria.
0: Eh sì, è una scrittura facilitata, per così dire, che consente appunto, come spiegava la referente, insomma la responsabile del progetto, a chiunque abbia una difficoltà che può essere di carattere sensoriale, che può essere di carattere cognitivo, di avere effettivamente accesso a quello che è il patrimonio culturale e quindi insomma di poterlo vivere appieno, di avere tutte le informazioni che comunemente
1: certo.
0: hanno tutti quanti.
1: Poi, tra l'altro, insomma, poi murales, adesso ovviamente esclusi i non vedenti, ma insomma tutte le persone che poi leggono la guida poi vedono la street art, insomma sono murales e quindi tutto questo diventa una fruizione completa. Sentiamo ancora che cosa vi ha detto Giorgia Marchionni.
2: L'obiettivo del progetto era proprio quello di coinvolgerli per permettere loro di esprimersi attraverso l'arte e attraverso anche la creazione di contenuti che permettessero in primis di far loro l'arte e i luoghi della cultura che insieme visitiamo, ma anche poterli poi restituire e poterli raccontare al pubblico più vasto, soprattutto anche per il fatto che nel momento in cui andiamo a fare questo lavoro, quindi andiamo a creare le guide, c'è una forte consapevolezza che stiamo facendo un servizio per la società. Molto spesso abbiamo realizzato guide per luoghi che non hanno guide.
1: Ecco, questa è un'altra bellissima cosa. I ragazzi delle cooperative sociali sono giovani che hanno delle difficoltà? Sono loro che hanno contribuito alla guida?
0: Sì, sono giovani che hanno delle fragilità e che se da una parte possono essere degli utenti, dall'altra parte possono essere o comunque sono anche insomma coloro che hanno lavorato fattivamente al progetto, quindi si sono messi in gioco, hanno studiato e hanno messo a servizio della comunità le loro capacità, le loro competenze, ovviamente all'interno di un percorso
1: strutturato. Sanno bene quello che si può fare, quello che non si può fare e questa presentazione è stata della guida è stata accompagnata anche da un festeggiamento particolare, Maria.
0: Sì, perché proprio questo progetto ha ottenuto il premio Inclusione 3.0 che è stato conferito appunto ad Artemia dall'Università degli Studi di Macerata, un riconoscimento per quello che è il valore sociale, culturale e inclusivo appunto che questo progetto ha incarnato.
1: Benissimo, una grande, grande iniziativa, perché sembra piccola, però mette insieme tante cose molto intelligenti, perché non pensiamo mai, decidiamo noi, no, per la persona disabile, invece è il disabile che capisce cosa serve. Allora Maria, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio Stefania.
3: E buon pomeriggio a te Federica e naturalmente a tutti i radioascoltatori.
1: E noi oggi con te andiamo sul lago di Iseo, perché?
3: Perché da pochissimo tempo è operativa la quarta squadra di unità navale della Guardia di Finanza e è stata presentata ufficialmente a Iseo e si tratta di un distaccamento della sezione navale del lago di Garda. Ecco, è un presidio strategico ovviamente per la stagione che si è aperta, quella turistica, per la sicurezza di residenti e turisti, ma avrà una funzione anche come dire di posto di polizia giudiziaria e a supporto di tutte le operazioni di ricerca, salvataggio in acqua, insomma un tassello importante per la sicurezza di questa area turistica della nostra
1: provincia. Tu che stai lì lo sì. Sai, forse è meno, siccome è meno importante, non so, del lago di Como, ci sono posti dove arrivano più turisti sulla carta, no?
3: Esattamente.
1: Invece magari quella zona lì è un pochino più scoperta.
3: È un pochino più scoperta, ma è stata, come dire, riscoperta in occasione, non so se ricordi, dell'installazione di Cristo, questa passerella sull'acqua che raggiungeva Montisola. E da quel momento, insomma, le cose sono cambiate per il lago di Iseo, uscita da questa nicchia, è molto bello, molto diverso dal lago di Garda per esempio, ma ha il suo davvero ha la sua bellezza, il suo fascino, perché è una zona molto che confina con la Bergamasca, peraltro con la provincia di Bergamo.
1: E allora tu hai intervistato il colonnello Paolo Zottola, che è comandante del ROAN, che è il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Como, sentiamolo.
4: Questa sede sarà un presidio di polizia, è la quarta squadra unità navali con sede Iseo della sezione operativa navale Lago di Garda. È un presidio di polizia presente sul lago Iseo tutto l'anno, giorno e notte. Abbiamo qui una squadra composta da 6 militari e da un'unità navale altamente performante, in grado di raggiungere circa 100 km all'ora sull'acqua. Noi vogliamo che i nostri uffici siano un luogo dove il cittadino può sia presentare una denuncia, ma anche solamente recarsi per avere delle informazioni per una navigazione sicura. Noi svolgeremo i nostri compiti di polizia economico-finanziaria, che è poi il core business della Guardia di Finanza, ma svolgeremo anche mantenimento dell'ordine e sicurezza pubblica secondo le direttive dell'autorità di pubblica sicurezza. E poi svolgeremo anche altri compiti concorsuali come la ricerca e il soccorso, la polizia ittica, la polizia ambientale, polizia demaniale. Possiamo chiamarla una Guardia di Finanza 2.0, perché qui svolgeremo principalmente compiti di prevenzione. Il nostro è un posto di polizia a disposizione della comunità.
1: Ecco, poi ovviamente l'hanno messo adesso che inizia l'estate, immaginiamo che i turisti, si sa che i laghi sono sempre presi non d'assalto, ma insomma tra agosto e poi settembre, che dicono sempre che è il mese dei laghi, adesso non lo so perché sono tanti anni, magari le cose sono cambiate, le persone vanno in giro in momenti diversi, però immaginiamo che adesso ci sia molto
3: un afflusso. Assolutamente sì, e in particolare i laghi bresciani, ti lascio immaginare in questo periodo di calura come sono stati presi d'assalto, ma sono, lo ricordiamo, anche la meta preferita, in particolare il lago di Iseo da sempre, dai turisti tedeschi, austriaci del nord Europa, perché l'ambiente è molto, molto boschivo, insomma rispecchia molto il desiderio di vacanza di queste popolazioni nord europee.
1: Io ho sempre notato una cosa, dopo ti ridò la parola, scusami, ho sempre notato una cosa a proposito del turismo dell'Europa del Nord, nei nostri laghi del Nord, perché facendo le debite proporzioni, come per noi il mare vero, no? Andiamo in Sicilia, loro il lago già è un mare per loro e vanno a sud e quindi vanno a vela, fanno delle cose, non che non si possano fare, ma che io vedo più per il mare, e loro invece arrivano al lago e si fermano.
3: Sì, anche perché per ovvie ragioni il tragitto è un po' più vicino,
1: certo.
3: E quindi va detto che anche negli ultimi decenni l'acquisto delle seconde case,
1: sì,
3: Lago di Garda, Lago di Iseo,
1: sì, sì, sì.
3: Di Iseo è notevolmente aumentato, e devo dire che questo è un grande elemento positivo per l'economia dei territori.
1: Per l'economia sicuro, però poi per il resto io mi ricordo sul Lago d'Orta, ma già decenni fa, i tedeschi hanno cominciato a comprare case, l'isola di San Giulio praticamente se la sono quasi comprata loro, che da una parte però è un peccato, non perché non debbano venire i tedeschi, ci mancherebbe.
3: Certo, ma per mantenere gli autoctoni, diciamo, le persone
1: sì,
3: del posto.
1: In posti così belli, particolari, storici, artistici, solo che per tanti motivi, anche lì amministrativi, di politica del territorio, le persone nate lì se ne sono andate, e le persone da fuori, come dici tu, le seconde case, ovviamente persone che hanno un certo tenore di vita, hanno comprato loro perché sono posti molto belli.
3: Certo, e è anche vero che non siamo ancora a questo, come dire, a questa sorta di colonizzazione, ma per il momento va detto che c'è stato, anche per gli eventi della sfera nazionale, internazionale, anche un cambiamento. Per esempio c'è stato un periodo, arrivavano molti dall'est Europa,
1: sì,
3: poi
1: sì.
3: Sono arrivati gli americani, i russi, ed ora tanti inglesi, tantissimi inglesi.
1: Quindi vanno a ondate, vanno a ondate.
3: Assolutamente.
1: E allora, beato chi sta sul Lago di Iseo in questo momento. Stefania, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a te, Federica.
1: E noi adesso andiamo in Sardegna, Calaritana Media, Roberto Comparetti è collegato con noi, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio che ci segue.
1: Allora, con te oggi parliamo di archeologia, sito archeologico molto importante, perché della Sardegna si parla sempre del mare, ma in realtà la Sardegna è ricca di storia, di arte e di archeologia. Oggi parliamo di Nora, Roberto.
5: Sì, perché a Nora la necropoli occidentale entra nei percorsi di visita, era un'area di straordinario valore, è un'area di straordinario valore archeologico e artistico, che per lungo tempo è stato inaccessibile perché era una zona militare. Adesso è stato tolto come dire, lo spazio ai militari, alla zona militare, e complice anche il ciclone Harry di gennaio, quella parte è emersa ed è diventata più fruibile, più visitabile.
1: Allora, dove si trova?
5: Si trova nel comune di Pura, nella costa del Cagliaritano, una delle zone turistiche del sud Sardegna, ed è ricchissima di elementi architettonici. Cioè, tra qualche giorno inizia la notte dei poeti, che è fatta su un teatro sul mare a Nora.
1: Bellissimo, c'è la foto, mi sa, di questo teatro sul sito di Nora, quindi abbiamo detto l'apertura di una nuova area del parco,
5: sì,
1: di Nora, e la necropoli occidentale, quindi vengono anche create delle zone fruibili. Era già stata, era già emersa la necropoli, solo che era chiusa dallo spazio militare? Roberto?
5: Scusami.
1: Dicevo, la necropoli era già emersa, già era visibile, solo che
5: era una parte che al momento non era fruibile, cioè era già però era una parte che era ancora del demanio militare, che non poteva naturalmente
1: essere visitabile.
5: Visitabile.
1: E allora, tu hai sentito il sindaco di Pula, Walter Cabasino, sentiamolo.
6: Noi dobbiamo ricordare che quella era un'area militare, che poi questa area militare è stata dismessa e poi fa parte delle campagne di scavo delle università, e questa è una concessione dell'Università di Padova. Qualche anno fa hanno iniziato a scavare e quindi lì hanno trovato la necropoli fenicia. Molte di queste tombe sono delle tombe ancora inviolate, quindi c'è tutto il corredo funebre che testimonia anche i percorsi dei fenici, cioè voglio dire gli scambi che questi fenici avevano con le altre popolazioni. Ci sono oggetti di provenienza etrusca, ci sono oggetti di provenienza egizia e sono tutti oggetti che sono, diciamo, esposti al Museo Civico di Pula, che recentemente è stato riaperto dopo lunghi anni di restauro. Diciamo che è un momento, come dicevo, un momento storico, perché si restituisce uno spazio che era interdetto alla comunità, ma soprattutto si restituisce uno spazio alla visita. Ecco perché questo è importante, perché comunque oggi anche un'area archeologica non deve essere un'area archeologica statica. Al visitatore devono essere date nuove opportunità, nuovi stimoli perché l'area venga sempre rivisitata, perché comunque se no uno la vede una volta in tutta la vita e non la vede più.
1: E già vederla una volta per noi, per voi è più semplice. E la cosa interessante, allora, questa, i Fenici, la loro presenza a inizio nell'VIII secolo avanti Cristo, e c'è anche la stele di Nora che reca un'iscrizione in carattere fenici in cui appare per la prima volta il nome della Sardegna. Roberto.
5: Sì, ed è una delle cose particolari proprio di questa zona turistica, che col tempo è cresciuta, cioè la visita, cioè se nel 2022 c'erano 60.000 visitatori, oggi ce ne sono 110.000, e con questa ulteriore apertura è probabile che ci siano degli altri di, anche magari di sardi che vogliono vedere questa nuova parte.
1: Anche perché è veramente molto interessante, c'è la storia dell'isola lì dentro, tutti i passaggi, no? Dai Fenici, poi arrivano i Romani, poi arriva la conquista bizantina, insomma. Allora, che dici?
5: Spagnoli successivamente.
1: E i spagnoli, anche la Sardegna come la Sicilia non si è fatta mancare nulla, un melting pot. Allora, sentiamo ancora il sindaco Cabasino.
6: Noi abbiamo un'offerta turistica nuova, diciamo, complementare a quelle che sono le spiagge, quelle che sono i nostri paesaggi, eccetera. Ma come amministrazione abbiamo sempre puntato sul turismo storico-culturale. Dal 2022, da 60.000 visite nel 2022, oggi siamo arrivati a 110.000 visite. È un sito già fragile di per sé, perché comunque è vicino al mare, quindi c'è l'aerosol marino che danneggia i monumenti, tante cose eccetera, che comunque non ne fanno né evidenziano la fragilità, ma soprattutto dopo l'uragano ha causato dei gravissimi danni all'area archeologica, si parla anche di 2 milioni di euro di danni, quindi noi su questo purtroppo non possiamo intervenire, quindi ci auspichiamo che ci sia un interessamento da parte della regione e anche da parte dello Stato, perché il bene Nora non è un bene di Pula, anche se noi lo consideriamo un bene identitario della nostra comunità, è un bene della città metropolitana, è un bene di tutta la Sardegna, è un bene che contribuisce a far crescere il PIL per quanto riguarda il turismo. Nessun comune ha avuto dei ristori, però lei capisce che non possiamo sopperire a delle cifre così importanti,
1: Sì, poi nessun ha detto che nessun comune ha avuto i ristori.
5: No, al momento no, c'è una difficoltà anche da parte della stessa città di Cagliari di riuscire ad avere ristori per quanto riguarda le attività del poetto che sono.
1: Ma erano stati approvati?
5: Sì, però sì. C'è un ritardo nelle erogazioni.
1: Allora, Roberto, intanto quest'area bellissima, abbiamo scoperto Parco Archeologico di Nora. Roberto, grazie per essere stato con noi.
5: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: In regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: The Lounge Summer Edition. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.

0: Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia.

0: la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
2: Maledetta burocrazia! Tu, cittadino, di fronte a...
3: Buon pomeriggio da Piera Chile Dolfini. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. L'annuncio del ministro degli esteri italiani che definisce la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. L'ambasciatore Paramonov, convocato alla Farnesina, attacca l'Italia, non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. La politica, si discute dell'esito del vertice NATO di Ankara con le divergenze tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina, dibattito interno anche sulla legge elettorale, mentre sono piovute contestazioni sui leader del centro-sinistra in comizio a Napoli.
4: Lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La presidente del Consiglio Meloni, in linea con quanto detto dal ministro della difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana. Le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna. Le spese per il riarmo diventano materia di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del Campo Largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilanciano la battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale, attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
3: Per Silvio Berlusconi difende la premier Meloni dagli attacchi di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, detto presentando i programmi Mediaset per quanto riguarda l'ascesa di Futuro Nazionale, sostiene incoerenza con il mio pensiero di ciò che deve essere il centrodestra. Per la sua propaganda direi no a Vannacci, ma un conto la propaganda, un conto sono i programmi, aspettiamo di vederli. Mentre il traffico aereo sta arrivando al picco più intenso dell'estate, il Parlamento europeo approva un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri dei voli, un accordo raggiunto quasi all'unanimità che ora dovrà avere il via libera del Consiglio europeo.
5: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
3: Tornata lentamente alla normalità la circolazione ferroviaria in Calabria dopo gli stop forzati dovuti ad anni alle infrastrutture riconducibili ad atti dolosi. Prosegue il terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari e FTSE MIB guadagna lo 0,99%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
7: A Piedripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
8: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
9: Rabbia se non trovi la taglia?

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Buon estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio, nella suggestiva cornice di Palazzo Bonaccorsi, arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione, tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali ed apprezzati della nuova scena musicale italiana. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Massimo Silverio in Surtum Tour. Info biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: soli, siamo soli.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, El Dorado Circus.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: il regime. Espulse le spie, l'Italia caccia due addetti militari dell'ambasciata russa colpevoli di attività di spionaggio. La replica di Mosca: risponderemo, l'ambasciatore attacca, l'Italia non ha esponenti della levatura di Putin. Una colletta per il Venezuela, la conferenza episcopale italiana indice per domenica 26 luglio una raccolta fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto, solidarietà e preghiera, dice il cardinale Zuppi. Torna il caldo, riprende vigore l'anticiclone africano sull'Italia, termometri di nuovo in salita con un primo picco nel fine settimana, AFOE sul Leone almeno fino al 20 luglio. Buonasera da Pier Achille Dolfini. Mi ha chiamato l'Iran, vogliono fortemente un accordo, dice il presidente americano Trump dall'Air Force One che lo riporta negli Stati Uniti dal vertice NATO di Ankara, dichiarazioni che arrivano dopo la seconda giornata di attacchi degli Stati Uniti sull'Iran, ai quali Teheran non ha esitato a rispondere. Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
1: 14 morti, tra cui 3 pasdaran e almeno 70 feriti, è il bilancio provvisorio della seconda notte di attacchi statunitensi all'Iran ordinati da Trump dopo i raid di Teheran su 3 mercantili nello stretto di Hormuz, colpiti circa 90 obiettivi militari e ponti civili in 5 province. Il regime ha risposto lanciando missili e droni contro le basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, minacciando il blocco totale delle rotte petrolifere. E secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, dopo i raid statunitensi, il traffico navale a Hormuz è quasi fermo, come lo è il processo di pace. Il presidente USA ha dichiarato che l'intesa è finita, ma nonostante la retorica bellica è confermato il bilaterale di mercoledì prossimo in Pakistan. La ripresa della guerra non ha fermato gli iraniani. Grande folla a Mashhad nel nord-est per la tumulazione nel santuario dell'imam Reza, luogo sciita più sacro del paese, della bara col corpo di Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra lo scorso 28 febbraio. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E resta sempre tesa la situazione in Medio Oriente, nuovi attacchi di Tel Aviv su Gaza, mentre il presidente Mahmoud Abbas ha convocato per il 28 novembre le elezioni palestinesi, le prime dopo 20 anni. Maurizio Dischino.
2: Si continua a morire nella striscia di Gaza nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre 2025. 3 i palestinesi uccisi oggi durante attacchi israeliani messi a segno con i droni. 2 a Khan Yunis e 1 a Gaza City durante un raid contro un veicolo, ha riferito l'agenzia palestinese Wafa. Dai territori palestinesi oggi è arrivato anche un segnale politico importante. L'agenzia Wafa ha riferito che il presidente Mahmoud Abbas ha emesso un decreto presidenziale che fissa sabato 28 novembre 2026 come data per le elezioni legislative a Gerusalemme Est in Cisgiordania nella striscia di Gaza. Altro fronte caldo è Libano. Non abbiamo chiesto l'approvazione di nessuno per entrare in Libano e non abbiamo bisogno dell'approvazione per rimanervi, ha dichiarato oggi il ministro israeliano della difesa Israel Katz rispondendo al presidente americano Donald Trump, secondo il quale i militari di Tel Aviv sono in fase di ritiro dal Libano. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe, intanto si continua a discutere sull'esito del vertice NATO di Ankara. Vito De Torre.
3: Il vertice NATO potrebbe aver aperto una nuova fase della guerra tra Russia e Ucraina, sempre più legata alla difesa aerea. Donald Trump ha annunciato il via libera alla produzione in Ucraina dei missili Patriot, una decisione che rafforza le capacità di Kiev contro i missili balistici russi, ma restano molte incognite. Non è chiaro quali intercettori potranno essere prodotti né quando inizierà la fabbricazione. Il presidente americano ha inoltre escluso l'invio di missili dai depositi statunitensi, spiegando che anche gli Stati Uniti hanno scorte limitate da Mosca. Il Cremlino conferma che Washington continua a fornire armi a Kiev, ma sostiene che stia ancora cercando una soluzione negoziale. Intanto l'Ucraina rivendica un attacco nel Mar d'Azov contro 12 petroliere russe e altre navi utilizzate per il rifornimento delle truppe e per il trasporto di petrolio. Vito De Torre, linea allo studio.
0: La politica ad accendere il dibattito è la crisi tra Mosca e Roma dopo l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Pier Achille, nuova crisi diplomatica tra Roma e Mosca con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria spy story con l'ordine di espulsione arrivato dal governo per 2 addetti militari dell'ambasciata russa in Italia che dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. L'accusa è quella di ingerenza grave e inaccettabile, ma immediata è giunta la reazione di Mosca che si dice pronta ad espellere a sua volta funzionari italiani, una vera e propria ritorsione per il

0: il ministro degli esteri italiani. Rapporti con Mosca che continuano a peggiorare anche per il rinnovato sostegno del governo a Kiev. Come emerso nel vertice NATO, la questione ucraina sarebbe anche una delle ragioni del disaccordo tra Trump e Meloni. Il governo avrebbe sottolineato come le armi da inviare a Kiev sarebbero prodotte in Italia e Francia e non dagli Stati Uniti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
1: Pier Silvio Berlusconi difende la premier Meloni dagli attacchi di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, detto alla presentazione della programmazione Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, sostiene in coerenza con il mio pensiero di ciò che deve essere il centrodestra, per la sua propaganda direi no a Vannacci, ma un conto è la propaganda, un conto sono i programmi, aspettiamo di vederli. La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare tramite Caritas alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto del 24 giugno. Intanto i morti sono oltre 3.800. Clara Iatosti.
2: I soccorritori, giunti da tutto il mondo e ostacolati sin dalla prima ora dal regime chavista, continuano ad aiutare chi ha perso tutto nelle oltre 1.000 scosse di assestamento. Quasi 18.000 sfollati, oltre 16.700 i feriti, in un paese che, pur ricchissimo di oro e petrolio, era già alla fame. La Chiesa italiana ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro ed ora lancia una raccolta fondi nazionale per domenica 26 luglio nelle nostre parrocchie, attraverso Caritas Italiana. Nelle prossime settimane, evidenzia il direttore Don Marco Pagnello, una nostra delegazione sarà in Venezuela per distribuire acqua, cibo e supporto sanitario, psicosociale e spirituale. Notizie ed aggiornamenti sulla situazione e sulle donazioni sul sito www.caritas.it. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Tornata lentamente alla normalità, la circolazione ferroviaria in Calabria dopo gli stop forzati dovuti a danni alle infrastrutture riconducibili ad un atto doloso. Problemi che arrivano mentre il nodo di Firenze è ancora interessato dai lavori che allungano e modificano le tratte dei treni. Beatrice Bossi.
3: Sono partito da Lamezia a mezzanotte con l'Intercity, a Sapri c'è stato un blocco, ci siamo fermati alle 7 di mattina, siamo ripartiti cambiando treno, passando sull'Intercity per Torino 794, dovevo essere al lavoro, sono qui sparso per l'Italia con 40 gradi, nessuna assistenza.
4: L'odissea di un pendolare nell'ennesima giornata di disagi ferroviari, stavolta ad essere stata colpita è la Calabria. La rete regionale sarebbe stata danneggiata in diversi punti, sia sul versante ionico che su quello tirrenico, costringendo alla cancellazione di numerose corse e all'accumulo fino anche a 9 ore di ritardo. Dai primi accertamenti prevale l'ipotesi di un atto doloso. Quasi un quarto dei disagi ferroviari è causato da un attentato, ha detto il ministro Salvini commentando la giornata di caos e annunciando per lunedì una nuova squadra a capo delle Ferrovie dello Stato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive lo Spiegel. Secondo il magazine, entro il 2034 chiuderanno i battenti 4 impianti dove lavorano 40.000 dipendenti. L'amministratore delegato Bume vorrebbe anche tagliare fino a 50.000 posti entro il 2030. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,09% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Riprende vigore l'anticiclone africano sull'Italia, termometri di nuovo in salita con un primo picco di caldo nel fine settimana, afa e solleone almeno fino al 20 luglio. Federico Plotti.
5: Siamo nel pieno di un'altra ondata di caldo torrido di questo inizio estate, la terza nelle ultime settimane, con temperature che sono schizzate vicine e anche oltre i 40 gradi in diverse città italiane. 41 quelli registrati oggi nella provincia di Cremona, con la Lombardia che resta al momento tra le regioni italiane più bollenti insieme al Veneto. Temporali che arriveranno soprattutto nel nord e nel nord-est, ma che non dureranno molto, soprattutto l'effetto mitigatore sulle temperature destinate a rialzarsi all'inizio della prossima settimana, il capitano Valentina Rosati del servizio meteorologico dell'aeronautica militare.
6: Temporali nel pomeriggio sui monti che saranno più diffusi tra venerdì notte e sabato per le regioni settentrionali, consentendo un ribasso delle temperature. Sarà però una diminuzione temporanea prossima settimana, attesa un'onda di calore che interesserà soprattutto le zone interne delle due isole maggiori della Sardegna, con temperature al di sopra dei 40 gradi.
5: Federico Plotti, linea allo studio.
1: Presentato alla Camera dei Deputati il rapporto annuale dell'INPS, stabile in Italia il numero dei pensionati, sono oltre 16 milioni. Elena Sino.
7: Si allunga ancora l'età media per andare in pensione. Dal 1995 ad oggi è aumentata di 7 anni e 3 mesi per i dipendenti privati, salendo 64 anni e 10 mesi. Lo rileva il 25esimo rapporto annuale dell'INPS, che fotografa un numero complessivo di pensionati sostanzialmente stabile in Italia. Sono 16,4 milioni, 1.906 euro l'assegno mensile medio lordo. E non manca nell'indagine presentata a Montecitorio un'attenzione al lavoro femminile e alle misure per la cura dei figli. Gli incentivi alle famiglie, come l'assegno unico universale e altri bonus alla natalità, possono favorire un aumento delle nascite, seppur contenuto, evidenzia l'Istituto di Previdenza Nazionale, ma avverte ancora l'INPS, rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro. Al contrario, strumenti come il bonus per l'asilo nido e lo smart working si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legate alla gestione dei figli. Elena Seno, linea allo studio.
1: Custodire l'umano nella trasformazione tecnologica, la CISL dedica una giornata di studio alla Magnifica Humanitas di Papa Leone a Roma, un convegno incentrato sull'enciclica del Pontefice per riflettere sul protagonismo della persona nel lavoro e nella società. Paolo Fucili.
8: L'intelligenza artificiale è una rivoluzione con potenziali innovazioni positive sul lavoro, purché non subita con paura. Riflessioni del seminario organizzato a Roma dalla CISL sull'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, custodire l'umano nella trasformazione tecnologica. La segretaria generale Daniela Fumarola.
9: A noi che cosa viene chiesto? Viene chiesto intanto di leggere i nuovi bisogni del mercato del lavoro alla luce di questa nuova sfida, ma ci viene anche richiesto un impegno non solo dal punto di vista contrattuale e della partecipazione, ma anche della formazione, perché le competenze aiutano a gestire meglio questa transizione.
8: L'economista Leonardo Becchetti spiega le ragioni del suo ottimismo.
10: Ogni volta che c'è un'innovazione tecnologica, questa rende possibile nuovi beni e nuovi servizi che prima non potevamo neanche immaginare. Già adesso il lavoro sta aumentando, il problema è un altro, è la qualità del lavoro, c'è tanto lavoro povero, tanto lavoro precario.
8: Paolo Fucili, allo studio.
1: Lo sport e il calcio, iniziano i quarti di finale dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, oggi in campo Francia, Marocco. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti.

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Buon estate 2026, torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy. E sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net. Sabato 11 luglio, Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariun Batar, Gambatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova, in blu.

presa ha una sua qualità particolare. Dilata i minuti, li rende densi di significato. Ogni piccola cosa diventa un segnale, un indizio, una promessa. L'attesa è forse il momento in cui siamo più vivi.

L'estate in questo libro non scorre, si addensa. I giorni sono lunghi, il caldo è immobile, il paese è piccolo e tutto si ripete. Colazione in giardino, ore di studio, il mare nel pomeriggio, cena sotto gli alberi, la sera sul terrazzo. Ma dentro questa ripetizione quotidiana, per Elio ogni momento è carico di una tensione sottile. Aspetta un gesto di Oliver, una parola, uno sguardo che duri un secondo in più del necessario. Lo studia come si studia una lingua sconosciuta, cercando di capire le regole e di trovare il senso nascosto dietro le parole ordinarie. Oliver è generoso con tutti, con i genitori di Elio, con gli amici del paese, con i pescatori del porto. Ride facilmente e a suo agio ovunque, ed è esattamente questa naturalezza che manda Elio in crisi. Non riesce a capire se quello che sente Oliver è qualcosa di speciale, o se Oliver è semplicemente così con chiunque. Ci sono giorni in cui Elio è convinto che Oliver lo eviti, giorni in cui invece gli sembra di leggere qualcosa nei suoi occhi, qualcosa di preciso, di diretto. L'attesa in questo libro non è passiva, è uno stato di allerta totale, un'acutezza dei sensi che Elio non aveva mai conosciuto prima. E nel frattempo l'estate avanza. Le settimane passano, Oliver partirà, lo sanno tutti e due, e quella data che si avvicina dà a ogni giorno un peso che i giorni normali non hanno. Allora, avete indovinato qual è il libro? Scriveteci attraverso i nostri canali social, anche WhatsApp al 329-544-3270. Tra poco, domenica, noi sveleremo tutto. La parola di oggi di Pagine d'Estate è attesa. Grazie di averci seguito anche oggi. Da Antonio Toretti è tutto. A domani con un altro frammento di storia.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano. Tra poco, l'informazione locale, su Radio Nuova in Blu.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. La cabina di coordinamento Sisma ha approvato un nuovo provvedimento che finanzia con 546.000 euro il completamento del liceo artistico Canta la Messa di Macerata, attraverso opere indispensabili per restituire piena funzionalità all'edificio e consentire il rientro degli studenti nella sede di via Cioci in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2026-2027. Il liceo artistico Canta la Messa rappresenta uno dei principali interventi di ricostruzione del patrimonio scolastico della provincia di Macerata. Negli anni sono stati investiti 5,46 milioni di euro tra progettazione e lavori di adeguamento sismico. Con il nuovo finanziamento di 546 mila euro destinato al completamento delle opere esterne e alla risoluzione delle interferenze generate dal cantiere, l'investimento complessivo supera i 6 milioni di euro, consentendo di restituire alla città una scuola pienamente funzionale e sicura. Per 4 anni ha usurpato l'energia elettrica, per questo una 43enne di Monte Cosaro deve rispondere di furto aggravato. L'indagine dei carabinieri è partita a seguito della denuncia a querela della società E Distribuzione Energia Elettrica, che aveva riscontrato anomalie e consumi ingiustificati sulla rete di propria competenza. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la vicenda e di individuare la presunta responsabile nella 43enne in quanto legale rappresentante e presidente pro tempore del consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale locale. Secondo quanto emerso, i fatti contestati si sarebbero protratti dal settembre 2021 al giugno 2025 all'interno del comune di Monte Cosaro. Il piano strategico integrato che mette a sistema risorse europee, nazionali e regionali per rafforzare la competitività dell'agricoltura marchigiana è stato appena presentato in regione. La manovra Agricoltura 2026-2028 prevede gli interventi del complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027, gli interventi settoriali del piano strategico della PAC e ulteriori risorse nazionali e regionali destinate ai giovani, alla forestazione, alla zootecnia e alla liquidità delle imprese agricole. Il cuore della manovra è rappresentato dal CSR Marche 2023-2027, che mobilita complessivamente 209 milioni di euro. Ascoltiamo l'assessore regionale all'agricoltura Enrico Rossi.
3: Sostanzialmente una riprogrammazione delle risorse e quindi per circa 209 milioni di euro tra la garanzia di quelle che sono già le misure in atto, ma soprattutto per l'emanazione di bandi per circa 84 milioni di euro. Tra gli 84 milioni dei prossimi bandi sicuramente i principali pilastri saranno dedicati ai giovani in modo particolare e al tempo stesso agli investimenti, peraltro non soltanto a valere su quelle che sono le risorse CSR, ma metteremo anche a fattor comune altre risorse per dare garanzia finanziaria per gli investimenti dei giovani, per l'insediamento dei giovani, ma soprattutto cercheremo di istituire questi meccanismi finanziari anche con un effetto leva che sappiano moltiplicare appunto gli sforzi e gli investimenti dei giovani.
2: Denunciato dai carabinieri di Monte San Giusto, un cittadino marocchino di 29 anni, residente a Monte Granaro, regolare sul territorio nazionale, è già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è ritenuto responsabile del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di oggetti atti ad offendere. Il deferimento è scattato a seguito di un normale controllo alla circolazione stradale. I militari hanno intimato l'alta all'auto di cui si trovava alla guida. I sospettiti dal suo di atteggiamento hanno perquisito il veicolo. Nel portabagagli è stato rinvenuto un pericoloso strumento multiuso in metallo, abilmente occultato con lama di 25 cm, integrante anche una piccola ascia con una lama di 5 cm. Non essendoci alcun giustificato motivo che ne legittimasse il trasporto, è stato sequestrato. Dall'Università di Macerata arriva un contributo qualificato al lavoro legislativo della Regione Marche. Con delibera della Giunta regionale, Stefano Villamena, professore ordinario di diritto amministrativo nel Dipartimento di Giurisprudenza, è stato nominato componente del Comitato Tecnico per la Legislazione della Regione Marche con il profilo di esperto in diritto amministrativo. Il comitato, composto da 3 membri con competenze in diritto costituzionale, diritto civile e diritto amministrativo, avrà il compito di affiancare il presidente della giunta regionale e l'intero esecutivo nell'elaborazione delle iniziative legislative e regolamentari. Tra le funzioni attribuite al comitato rientrano anche l'analisi tecnico-normativa dei provvedimenti, il supporto nelle questioni di rilievo istituzionale e la formulazione di orientamenti su temi di carattere generale posti dal presidente, dalla giunta e dalle strutture amministrative regionali.
4: Il taccuino.
2: Morgan apre stasera alle 21 a Palazzo Venieri Lunaria 2026. La rassegna estiva di musicultura organizzata con il comune di Recanati, che torna nella città dell'infinito con un format rinnovato, diffuso e sartoriale. Un'apertura con Morgan in dialogo musicale con il suo pianoforte, che segna fin da subito la cifra artistica del festival. Un progetto che mette al centro la qualità e l'autenticità dell'esperienza dal vivo, con l'obiettivo di restituire alla musica il suo valore più profondo, lontano dalle logiche del consumo rapido e dalle dinamiche del grande circuito commerciale. Dopo il tutto esaurito registrato in occasione della serata inaugurale, il Quiete Music Festival prosegue con il primo appuntamento dedicato alla musica pop. Stasera alle 21 Villa Spada ospita Il pianista sul maggiolone, spettacolo originale con i grandi successi della canzone italiana e internazionale, in una scenografia davvero particolare, un pianoforte montato su un iconico maggiolone Volkswagen. Parte da San Paolo di Jesi stasera alle 21.15 la tournée estiva della compagnia teatrale 10 donne mamme matte di Camerino, che porta nelle piazze e nei teatri la brillante commedia in due atti di Italo Conti, Compagnia Amatoriale, uno spettacolo capace di coinvolgere il pubblico dall'inizio alla fine, grazie a un ritmo incalzante, dialoghi irresistibili e una girandola di personaggi stravaganti che danno vita a situazioni sempre più esilaranti. Appuntamento domani, venerdì 10 luglio, con Notte di Vita a Corridone, una serata di divertimento, musica e spettacoli che vede i protagonisti commercianti della città, organizzata dal comune. Dalle 19 fino a tarda notte, negozi aperti, artisti di strada, live band, street food, DJ set e gonfiabili. In programma anche mostre ed eventi, giochi per bambini e ballo. In tutti i locali e nelle aree interessate non mancheranno proposte gastronomiche con piatti tipici e innovativi, birra e cocktail.
4: Lo sport.
2: Ad una settimana esatta dalla vittoria del titolo italiano a lieve del lancio del disco, Beatrice Stagnaro, la forte lanciatrice dell'Atletica Avis Macerata, fa il bis. A Caorle la discobola maceratese è salita sul gradino più alto del podio nella categoria Under 20 in una gara condizionata dal caldo e da un vento fastidioso che hanno penalizzato le prestazioni di più o meno tutte le atlete. La Stagnaro è riuscita a piazzare un lancio a 43 e 83 metri che le è valso la vittoria della gara e la conquista del quinto oro iridato. L'ottima stagione dell'atleta maceratese, 2 ori e un argento nei vari campionati italiani del 2026, continua ora con l'appuntamento più importante. In questi giorni è arrivata la conferma dalla FIDAL della convocazione per la Stagnaro ai campionati europei Under 18, che si svolgeranno la prossima settimana a Rieti dal 16 al 19 luglio.
4: Il tempo nelle Marche.
2: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli dai quadranti sudorientali in attenuazione, mare da mosso a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 23-32 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova.
0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Una giornata speciale per tutta la famiglia?
6: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
5: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
6: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
7: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
8: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosian. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumina.
7: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
3: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
4: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in blu.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Accettami così,

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Marche. Infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuovo in Blu, dalla vostra Samuele Lautizzi con la nostra consueta rubrica Caccia e tutti quelli che sono gli eventi, gli spettacoli, le manifestazioni nel nostro territorio. Proseguono gli appuntamenti con Buon'estate, rassegna di arti performative a Palazzo Buonaccorsi, promossa dal Comune di Macerata con l'AMAT, contributo di Regione Marche e MIT e in collaborazione con la GRU. Ecco i prossimi eventi. Il 10 luglio alle ore 21:15 nel cortile Palazzo Buonaccorsi a Macerata, Massimo Silverio, tra i nomi più rappresentativi del nuovo panorama musicale italiano, giunge appunto a Macerata con una tappa del Surtum Tour, dal titolo del suo ultimo disco. Cantato nella lingua dei luoghi natii, il Carnico, il disco, il cui titolo significa palude o prato acquitrinoso, evoca un luogo simbolico in cui canti e preghiere si depositano e si trasformano. È un viaggio di pace e grazia, una discesa nella natura oscura dell'uomo che prova a esorcizzare i tempi contemporanei. Massimo Silverio darà vita a un universo sonoro personale in equilibrio tra tradizione e sperimentazione, tra dimensione popolare e ricerca contemporanea. Il 12 luglio, sempre al cortile del palazzo, alle ore 21:15, ci sarà il brillante monologo di Cesare Catà nello spettacolo Odissea Jukebox, un invito a una riscoperta originale dell'epoca, dell'opera, raccontata nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti stand-up comedy, mescolando registri linguistici e toni teatrali. Un'attenzione particolare a quelli che saranno poi le figure femminili della storia, Penelope, Circe, Calipso, Nausicaa e Anticlea. Le avventure di Odisseo sono narrate attraverso i paradossi, le ansie e le caratteristiche del mondo contemporaneo. Rassegna nella rassegna, il 9 luglio, al cura di La Gru, torna il cortile delle storie, i teatri del mondo alla ribalta. Teatro per l'infanzia con due appuntamenti entrambi al cortile. Il programma si apre con Quel diavolo di Arlecchino di Bamba Bambin Puppet Theater alle ore 17:45 e prosegue con il Mangiafiabe Storie in Cucina di La Gru Ragazzi alle ore 21:15. E ora ci spostiamo a Civitanova Marche. Sabato 11 luglio l'appuntamento è con il Festival nel Festival, il cuore pulsante della 33esima edizione di Civitanova Danza. Il festival è promosso dalla città di Civitanova, dall'azienda Teatri Civitanova e dall'AMAT, con il sostegno del Ministero della Cultura della Regione Marche, farà danzare tutta la città. Quattro luoghi, un'unica serata capace di trasformare Civitanova Marche in un grande palcoscenico diffuso. A partire dalle ore 19 il pubblico sarà accompagnato in un percorso che intreccia spettacoli, ricerca artistica e partecipazione della comunità. Un vero e proprio festival nel festival che incarna lo spirito di Civitanova Danza Tutto, espressione di un cartellone aperto ai linguaggi del contemporaneo, all'incanto della danza e all'incontro fra artisti e cittadini. Alle ore 19 in piazza 20 settembre l'appuntamento con Carmen, un progetto di comunità ideato e diretto da Anna Basti. L'azione performativa è il punto di arrivo di un laboratorio gratuito che, attraverso una call pubblica, ha coinvolto 15 cittadine e cittadini non professionisti, insieme alle scuole di danza del territorio. L'ingresso è gratuito. Alle ore 20:30 il Teatro Cecchetti ospita il dittico composto da Muga di Francesco Paolino e Triade di Riccardo Crescente. Muga affronta la condizione dell'uomo contemporaneo, sospeso tra automatismi sociali e ricerca di autenticità. Con Triade invece Riccardo Crescente costruisce invece un intenso assolo dedicato ai passaggi interiori che attraversano fragilità, smarrimento, dipendenza e rinascita. Alle ore 21:45 al Teatro Annibalcaro ci sarà Shake the Cloud. Il collettivo, composto da Agata Castellucci e Teodora Castellucci, rilegge l'opera barocca di Purcell attraverso una rielaborazione elettroacustica. Un lavoro in cui mito, musica e movimento si fondono in una riflessione sul destino e sulla fragilità dell'esistenza. La serata si conclude alle ore 22:30 nella chiesa di San Francesco, con una performance immersiva dove danza e musica dal vivo dialogano in un percorso dedicato al desiderio. un lavoro che invita a interrogarsi sul cambiamento come possibilità di nascita e sulla forza dell'incontro con l'altro. E con questo è tutto, e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti.

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Sabato 11 luglio Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e al suo debutto in Italia Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Nel nostro spazio di approfondimento dedicato all'informazione locale oggi parliamo del piano strategico integrato che mette a sistema risorse europee, nazionali e regionali per rafforzare la competitività dell'agricoltura marchigiana, per sostenere il ricambio generazionale, favorire gli investimenti, l'innovazione e la sostenibilità ambientale. Dunque un piano da circa 210 milioni di euro per la competitività del settore che è stato appena illustrato in regione dal presidente Francesco Acquaroli e dall'assessore all'agricoltura Enrico Rossi. Agricoltura 2026-2028, questa è la manovra, la strategia appunto di interventi del complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027, gli interventi settoriali del piano strategico della PAC e ulteriori risorse nazionali e regionali destinate ai giovani, alla forestazione, alla zootecnia e alla liquidità delle imprese agricole. Il cuore della manovra è rappresentato dal CSR Marche 2023-2027 che mobilita complessivamente 209.883.886 euro, articolati in 41 milioni destinati all'approvazione delle graduatorie dei bandi 2025, 7.732.000 euro per l'integrazione delle risorse dei bandi al fine di finanziare tutte le domande ammissibili, 76.545.000 euro per la conferma degli impegni pluriennali ambientali e biologici già attivati e 84.270.000 euro per l'apertura di nuovi bandi. Passiamo alle interviste, la prima appunto con il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e a seguire con l'assessore all'agricoltura, Enrico Rossi.
6: Ma il comparto agricolo è un comparto che ha delle criticità strutturali da tantissimi anni. Mi fa piacere che il governo italiano sia oggi tra i governi europei quello che più di tutti sta cercando di dare un impulso differente all'Europa. Era un'agricoltura burocratica, era un'agricoltura che aveva guardato ad una strategia non competitiva, non reddituale, redditiva per le imprese. E questo aspetto aveva creato un indebolimento e una incapacità da attrarre. Perché l'agricoltura con una narrazione che è volta solo alla custodia del territorio è un'agricoltura interessante ma non può essere un'agricoltura attrattiva. Oggi sta cambiando l'approccio in Europa e anche e soprattutto grazie alla spinta del governo italiano costruendo una narrazione è una strategia per un'agricoltura che sia custode del territorio, ma che valuti anche un fattore determinante, la redditività dell'impresa, che è un aspetto essenziale per tornare ad essere un settore attrattivo e competitivo. Su questo si sta lavorando, nonostante il contesto internazionale non propriamente semplice, ma l'agricoltura italiana sta crescendo con l'export e anche quella marchigiana, e sta crescendo nel valore aggiunto di alcuni settori. Bisognerà continuare a garantire una strategia per implementare il valore aggiunto anche dei settori che tradizionalmente in questo momento stanno soffrendo più di tutti, e soprattutto cercando di dare quell'innovazione fondamentale per immaginare un'agricoltura forte anche nella nostra regione. Quando parlo di innovazione parlo di utilizzo chiaramente delle tecnologie verso le quali ci stiamo dirigendo, come chiaramente sostenibilità, ma non solo come sostenibilità, e anche con la capacità di aggregare le nostre imprese, di farle crescere e di renderle più competitive con le filiere.
7: Investimenti forti anche verso i giovani, che sono un punto di riferimento.
6: I giovani sono sempre un straordinario e essenziale elemento della discussione politica, perché oggi rappresentano come sempre il futuro. Se i giovani non sono attratti dalla nostra regione, dalle opportunità lavorative, chiaramente devono essere costretti, o per scelta o per costrizione, a guardare altrove. Noi vogliamo immaginare una regione e anche un'agricoltura che sia in grado di trattenere i giovani. Le scuole sono state per tanti anni tra le scuole più gettonate, quindi significa che un interesse c'è, sta a noi tradurre quell'interesse in opportunità. Chiaramente non è semplice, perché le criticità ci sono e sono tante, le riconosciamo, non ultimo il costo dell'energia, il costo del gasolio, che sono i fattori che hanno un impatto molto negativo, però dobbiamo far crescere una strategia complessiva. Non è facile, non dipende solo da un soggetto istituzionale, non dipende solo da un'azienda, dipende da un modo di comportarsi, da una visione complessiva.
8: Sostanzialmente una riprogrammazione delle risorse, e quindi per circa 209 milioni di euro, tra la garanzia di quelle che sono già le misure in atto, ma soprattutto per l'emanazione di bandi per circa 84 milioni di euro.
9: La dotazione precedente è stata spesa tutta quanta, o ci sono state delle criticità che sono emerse, grazie alle quali poi avete rimodulato anche la prossima erogazione?
8: Ecco, questo è un altro grande risultato che annunciamo questa mattina, perché per ciò che riguarda invece il PSR 2014-2022, per il quale avevamo qualche difficoltà, qualche criticità, diciamo così, sul finire del 2025, in realtà, e voglio ringraziare anche tutta la struttura e tutte le organizzazioni di categoria, perché è stato fatto un lavoro straordinario che ci ha dato la possibilità di chiudere tra le prime regioni in Italia in termini di impiego delle risorse.
10: Giovani e rimodellazione sono due obiettivi importanti, abbiamo detto nel focus questa mattina.
8: Beh sì, tra gli 84 milioni dei prossimi bandi sicuramente i principali pilastri saranno dedicati ai giovani, in modo particolare, e al tempo stesso agli investimenti, peraltro non soltanto a valere su quelle che sono le risorse CSR, ma metteremo anche a fattor comune altre risorse per dare garanzia finanziaria per gli investimenti dei giovani, per l'insediamento dei giovani, ma soprattutto cercheremo di istituire questi meccanismi finanziari anche con un effetto leva che sappiano moltiplicare appunto gli sforzi e gli investimenti dei giovani.
9: E le donne?
8: Beh, sicuramente garantiscono una parte importante all'interno del complemento di sviluppo rurale, tant'è che rappresentano una percentuale davvero rilevante in quello che è tutto l'ambito della multidimensionalità dell'azienda agricola.
9: Un altro grande tema è la tutela del Made in Italy, su cui battono spesso gli agricoltori.
8: Assolutamente sì, noi siamo a fianco degli agricoltori in tal senso, tant'è che siamo stati la prima regione in Italia ad avviare un percorso assieme a tutte le altre regioni per la modifica del cosiddetto codice doganale, che ancora oggi dà la possibilità purtroppo di etichettare un prodotto come italiano laddove soltanto l'ultima trasformazione, l'ultima lavorazione avviene in Italia. Noi abbiamo avviato questo percorso con le altre regioni affinché, a supporto del Ministero, affinché si possa definitivamente cambiare questo tipo di certificazione sui prodotti Made in Italy.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna

0: associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Buon estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio nella suggestiva cornice di Palazzo Bonaccorsi arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione, tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali ed apprezzati della nuova scena musicale italiana. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Massimo Silverio in Surtum Tour. Info biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: GR. La cabina di coordinamento Sisma ha approvato un nuovo provvedimento che finanzia con 546.000 euro il completamento del liceo artistico Canta la Messa di Macerata, attraverso opere indispensabili per restituire piena funzionalità all'edificio e consentire il rientro degli studenti nella sede di via Cioci in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2026-2027. Il liceo artistico Canta la Messa rappresenta uno dei principali interventi di ricostruzione del patrimonio scolastico della provincia di Macerata. Negli anni sono stati investiti 5,46 milioni di euro tra progettazione e lavori di adeguamento sismico. Con il nuovo finanziamento di 546 mila euro destinato al completamento delle opere esterne e alla risoluzione delle interferenze generate dal cantiere, l'investimento complessivo supera i 6 milioni di euro, consentendo di restituire alla città una scuola pienamente funzionale e sicura. Per 4 anni ha usurpato l'energia elettrica, per questo una 43enne di Monte Cosaro deve rispondere di furto aggravato. L'indagine dei carabinieri è partita a seguito della denuncia querela della società e distribuzione energia elettrica che aveva riscontrato anomalie e consumi ingiustificati sulla rete di propria competenza. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la vicenda e di individuare la presunta responsabile nella 43enne in quanto legale rappresentante e presidente pro tempore del consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale locale. Secondo quanto emerso, i fatti contestati si sarebbero protratti dal settembre 2021 al giugno 2025 all'interno del comune di Monte Cosaro. Il piano strategico integrato che mette a sistema risorse europee, nazionali e regionali per rafforzare la competitività dell'agricoltura marchigiana è stato appena presentato in regione. La manovra Agricoltura 2026-2028 prevede gli interventi del complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027, gli interventi settoriali del piano strategico della PAC e ulteriori risorse nazionali e regionali destinate ai giovani, alla forestazione, alla zootecnia e alla liquidità delle imprese agricole. Il cuore della manovra è rappresentato dal CSR Marche 2023-2027 che mobilita complessivamente 209 milioni di euro. Ascoltiamo l'assessore regionale all'agricoltura Enrico Rossi.
1: Sostanzialmente una riprogrammazione delle risorse e quindi per circa 209 milioni di euro tra la garanzia di quelle che sono già le misure in atto, ma soprattutto per l'emanazione di bandi per circa 84 milioni di euro. Tra gli 84 milioni dei prossimi bandi sicuramente i principali pilastri saranno dedicati ai giovani in modo particolare e al tempo stesso agli investimenti, peraltro non soltanto a valere su quelle che sono le risorse CSR, ma metteremo anche a fattor comune altre risorse per dare garanzia finanziaria per gli investimenti dei giovani, per l'insediamento dei giovani, ma soprattutto cercheremo di istituire questi meccanismi finanziari anche con un effetto leva che sappiano moltiplicare appunto gli sforzi e gli investimenti dei giovani.
0: Denunciato dai carabinieri di Monte San Giusto, un cittadino marocchino di 29 anni, residente a Monte Granaro, regolare sul territorio nazionale, è già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è ritenuto responsabile del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di oggetti atti ad offendere. Il deferimento è scattato a seguito di un normale controllo alla circolazione stradale. I militari hanno intimato l'alta all'auto di cui si trovava alla guida e sospettiti dal suo di atteggiamento hanno perquisito il veicolo. Nel portabagagli è stato rinvenuto un pericoloso strumento multiuso in metallo, abilmente occultato con lama di 25 centimetri, integrante anche una piccola ascia con una lama di 5 centimetri. Non essendoci alcun giustificato motivo che ne legittimasse il trasporto, è stato sequestrato. Dall'Università di Macerata arriva un contributo qualificato al lavoro legislativo della Regione Marche. Con delibera della Giunta regionale, Stefano Villamena, professore ordinario di diritto amministrativo nel Dipartimento di Giurisprudenza, è stato nominato componente del Comitato Tecnico per la Legislazione della Regione Marche con il profilo di esperto in diritto amministrativo. Il comitato, composto da 3 membri con competenze in diritto costituzionale, diritto civile e diritto amministrativo, amministrativo avrà il compito di affiancare il

0: presidente della giunta regionale e l'intero esecutivo nell'elaborazione delle iniziative legislative e regolamentari. Tra le funzioni attribuite al comitato rientrano anche l'analisi tecnico-normativa dei provvedimenti, il supporto nelle questioni di rilievo istituzionale e la formulazione di orientamenti su temi di carattere generale posti dal presidente, dalla giunta e dalle strutture amministrative regionali.
1: Il taccuino.
0: Morgan apre stasera alle 21 a Palazzo Venieri Lunaria 2026, la rassegna estiva di musicultura organizzata con il comune di Recanati, che torna nella città dell'infinito con un format rinnovato, diffuso e sartoriale. Un'apertura con Morgan in dialogo musicale con il suo pianoforte, che segna fin da subito la cifra artistica del festival, un progetto che mette al centro la qualità e l'autenticità dell'esperienza dal vivo, con l'obiettivo di restituire alla musica il suo valore più profondo, lontano dalle logiche del consumo rapido e dalle dinamiche del grande circuito commerciale. Dopo il tutto esaurito registrato in occasione della serata inaugurale, il Quiete Music Festival prosegue con il primo appuntamento dedicato alla musica pop. Stasera alle 21 Villa Spada ospita Il pianista sul maggiolone, spettacolo originale con i grandi successi della canzone italiana e internazionale, in una scenografia davvero particolare, un pianoforte montato su un iconico maggiolone Volkswagen. Parte da San Paolo di Jesi stasera alle 21.15 la tournée estiva della compagnia teatrale 10 donne mamme matte di Camerino, che porta nelle piazze e nei teatri la brillante commedia in due atti di Italo Conti, Compagnia Amatoriale, uno spettacolo capace di coinvolgere il pubblico dall'inizio alla fine, grazie a un ritmo incalzante, dialoghi irresistibili e una girandola di personaggi stravaganti che danno vita a situazioni sempre più esilaranti. Appuntamento domani, venerdì 10 luglio, con Notte di Vita a Corridonia, una serata di divertimento, musica e spettacoli che vede i protagonisti commercianti della città, organizzata dal comune. Dalle 19 fino a tarda notte, negozi aperti, artisti di strada, live band, street food, DJ set e gonfiabili. In programma anche mostre ed eventi, giochi per bambini e ballo. In tutti i locali e nelle aree interessate non mancheranno proposte gastronomiche con piatti tipici e innovativi, birra e cocktail.
1: Lo sport.
0: Ad una settimana esatta dalla vittoria del titolo italiano, a lieve del lancio del disco, Beatrice Stagnaro, la forte lanciatrice dell'Atletica Avis Macerata, fa il bis. A Caorle la discobola maceratese è salita sul gradino più alto del podio nella categoria Under 20, in una gara condizionata dal caldo e da un vento fastidioso che hanno penalizzato le prestazioni di più o meno tutte le atlete. La Stagnaro è riuscita a piazzare un lancio a 43,83 metri che le è valso la vittoria della gara e la conquista del quinto oro iridato. L'ottima stagione dell'atleta maceratese, due ori e un argento nei vari campionati italiani del 2026, continua ora con l'appuntamento più importante. In questi giorni è arrivata la conferma dalla FIDAL della convocazione per la Stagnaro ai campionati europei Under 18, che si svolgeranno la prossima settimana a Rieti dal 16 al 19 luglio.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli dai quadranti sudorientali in attenuazione, mare da mosso a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 23-32 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

abbonamento di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Ho messo via tutti i quaderni.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: natt.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta...

0: arrivati anche oggi, siamo arrivati anche oggi. Chi c'è con noi oggi? Romolo.
1: Romolo,
0: eccolo qui. Ciao Romolo.
1: Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori, a te e a tutto lo staff di Radio Nuova.
0: Perfetto, hai detto delle cose tutte.
1: Andiamo. No, è uno. Ecco. Neppure il caldo saldiamo.
0: Hai capito?
1: Saldiamo pure quello.
0: Ma certo.
1: Senti, oggi sì. Io vorrei parlare di un argomento particolare di cui così nei giorni scorsi si sono occupati quasi tutte le testate, sia scritte che televisive, radiofoniche, eccetera, cioè dello scisma dei lefebriani e della relativa scomunica. Perché è un tema che secondo me va chiarito. In alcune testate si è fatta un po' confusione, in altre si è cercato quasi di politicizzare l'evento, in altre ancora quasi ha voluto adombrare un atteggiamento del Papa e quindi della Chiesa centrale e universale troppo spostata in avanti, che abbandona la tradizione per imboccare qualche strada nuova. Però tutto questo secondo me va ridimensionato, riportato nell'alveo di quella che è la realtà, perché prima di tutto lo scisma dei Lefebvre, di coloro che seguono Marcel Lefebvre, che è morto, comunque perlomeno seguono quelle che sono le indicazioni della comunità che lui aveva fondato, sono poche migliaia di persone, alcune decine di migliaia, non è che siano milioni o miliardi di persone come la Chiesa universale. Questa è la prima cosa. Però c'è dietro, ci sono alcuni movimenti, alcune cose che lasciano pensare e che probabilmente hanno come obiettivo quello di indebolire o presentare la figura dell'attuale pontefice in maniera anomala.
0: Ecco, quindi ecco, tu ci fai un po' vedere questo che forse bisogna un po' guardarlo.
1: Ecco, io ci provo. Intanto direi di partire così dall'ABC, cioè che cos'è uno scisma. Lo scisma non è solo, anche se per antonomasia quando si usa la parola scisma si pensa alla Chiesa, scisma è una parola che indica una frattura all'interno di un'associazione di qualsiasi tipo, può essere un'associazione politica, civile, laica, eccetera. Quando una frangia, una parte, minoranza o maggioranza, non è detto questo, si stacca da quello che è il regolamento generale di quell'associazione, si parla di scisma, tanto più all'interno della Chiesa, soprattutto della Chiesa cattolica, perché la Chiesa cattolica si caratterizza perché attribuisce la guida al Papa e al collegio cardinalizio, il cosiddetto conclave, e quindi distaccarsi da quelle che sono le indicazioni, soprattutto quelle dogmatiche, comporta una lacerazione. Non a caso Leone XIV, 2-3 giorni prima che i seguaci Lefebvre procedessero alle ordinazioni episcopali che erano state vietate in modo assoluto e chiaro dal pontefice, ha supplicato, direi quasi, di non lacerare la veste di Cristo.
0: Questa sarebbe una buona cosa, spero io almeno.
1: Aveva detto questo perché ovviamente voleva dire di non portare uno strappo a quella che è la Chiesa universale, perché quando la Chiesa perde qualcuno dei suoi fedeli, ovviamente provoca in ognuno dei cristiani battezzati che appartengono a quella Chiesa una lacerazione. Sicuramente è come in una famiglia: se ci sono 5, 6,

0: sette fratelli, o anche uno o due, se uno dei due o dei tre fratelli si allontana e prende le distanze dagli altri, bene o male la regenerazione esiste, tanto più esiste all'interno della Chiesa, dove che segue il Vangelo, e il Vangelo sappiamo che una delle prime indicazioni che dà è quella dell'amore per il prossimo, anzi l'amore per Dio e l'amore per il prossimo sono le due fondamenta importanti di tutta la costruzione.
1: Beh, questo se uno è attento si capisce, no? Cioè, sono le cose che fanno camminare tutti quanti.
0: Esatto, quindi quando qualcuno si distacca, un fratello si distacca, è chiaro che c'è una lacerazione. E il Papa ha usato questa figura della lacerazione della tunica di Cristo, però è reale. Nonostante che poi questa comunità, adesso noi il nome esatto si tratta della Fraternità Sacerdotale San Pio X, questo è il nome esatto, che era stata fondata da Marcel Lefebvre nel 1970, insomma negli anni 70, e che ha la sede principale a Econ, in Svizzera. Econ è una cittadina che fa parte della diocesi di Friburgo. Già in passato, soprattutto quando Lefebvre decise di mettere in piedi questa fraternità, ci sono stati forti dissapori con la Chiesa e si era arrivati già alla scomunica sotto Giovanni Paolo II. Paolo VI aveva sospeso Marcel Lefebvre a De Vinis, poi Benedetto XVI aveva sospeso questa scomunica, chiedendo però alla comunità stessa di rientrare, di allinearsi a quelle che sono le indicazioni del Papa, di riconoscere il Papa, eccetera eccetera. Ora con Francesco, poi ora con Leone XIV, questa frattura è tornata, diciamo, ad essere totale, perché come sappiamo il 1° luglio scorso il moderatore generale, il primo, diciamo, successore delle Febbre, e un vescovo suo coadiutore hanno nominato altri 4 vescovi, ben altri 4, quindi c'è stata, diciamo, una volontà, una determinazione assoluta di calpestare quelli che erano stati gli inviti della Santa Sede a soprassedere, a non lacerare ulteriormente la situazione.
1: Senti, quello che tu dicevi prima, poco fa, è molto importante. C'è stato, come hai detto prima, un momento in cui si cercava di, ma vabbè, tanto quello non va, lasciamo così, cioè si è un po' andata la cosa come cosa piccola, ecco, e adesso invece, come tu dici, però forse qualche cosa bisogna riprenderla. Ecco, questo, se ho capito bene, ecco.
0: Allora, questa fraternità di Lefebvre rappresenterà al massimo 80-100.000 persone, per lo più. Ecco, non è che sia un grande scisma, però è stata strumentalizzata, probabilmente viene strumentalizzata da quelli che sono i nemici della Chiesa, chiamiamoli così, proprio chiaramente, abertis verbis, come si diceva una volta, perché fa comodo per diminuire oppure sminuire la figura dell'attuale pontefice e anche di quello precedente, senza dimenticando che anche Benedetto XVI, nonostante avesse sospeso questa scomunica, aveva invitato chiarissimamente la fraternità di San Pio X ad essere coerente con quella che è l'ortodossia, e soprattutto che qualsiasi comunità che dice di essere cattolica praticante deve obbedire al Papa, chiaramente.
1: Ecco, questo è importante.
0: Ma no, non è che gli deve obbedire ciecamente, cioè il Papa e il Conclave prendono decisioni tramite il Concilio, e questo è stato uno dei motivi fondamentali per cui la Fraternità ha preso a motivo del distacco da Roma il fatto che fin dall'inizio non riconosce la validità del Concilio Vaticano II, perché secondo loro è troppo innovativo e ha approvato documenti che a loro non stanno bene e che secondo loro vanno a inficiare quella che è l'attività apostolica e missionaria della Chiesa. Ma questo qui è un po' una specie di un giochetto delle tre carte napoletane, perché lo stesso Marcel Lefebvre aveva partecipato al Concilio Vaticano II e al termine del Vaticano II aveva sottoscritto anche lui i documenti finali, quelli che poi immediatamente dopo ha contestato. Allora è evidente che, oltre che una questione puramente dottrinale di orientamento della Chiesa, di attività apostolica e missionaria della Chiesa, c'è qualcosa di molto più umano, secondo me. Ecco, questo è quello che c'è alla base di tutto. Poi forse c'è da considerare la questione che è nata in Svizzera e che a suo tempo, insieme alla Germania, aveva vissuto in prima persona lo scisma dei luterani, quello sì, perché la Chiesa è stata attraversata più volte da diversi scismi. Il più importante fu quello tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, quello di Costantinopoli del 1054, poi c'è stato lo scisma all'interno della Chiesa d'Occidente tra il Papa residente a Roma e il Papa residente in Francia, ad Avignone, poi c'è stato appunto lo scisma dei luterani e poi anche lo scisma degli anglicani. Ma questi sono stati scismi veri che hanno coinvolto milioni e milioni di fedeli.
1: Certo.
0: Quindi questo qui, lo scisma della Fraternità Sacerdotale Pio X, a confronto è qualcosa di veramente riduttivo.
1: Sì, questo che tu stai dicendo è molto interessante, perché tu c'hai anni forse più o meno con me, insomma. Comunque noi abbiamo visto questa cosa, io perlomeno, io stavo a Roma poi in quegli anni. Stavo a Roma a studiare in quegli anni più forti che sono stati e che volevano mettere fuori questo, quell'altro, meno, eccetera, eccetera. È stata una cosa veramente drammatica questa, che era veramente ha buttato la Chiesa in una situazione molto, molto difficile. Ecco, quindi,
0: allora, visto che tu l'hai vissuto in prima persona,
1: stavo proprio lì, esatto.
0: Ecco, allora cosa si diceva a Roma? Come veniva presa?
1: Purtroppo a Roma quelli più grandi erano piangevano, perché chi più a Dio lo amava piangevano a questo sguardo. Invece quei più giovani facevano più casino e appunto hanno fatto quello che è successo. Ecco, questa è la realtà, la situazione.
0: Ho capito. E questo, abbiamo ricostruito un po' l'ambiente, l'ambientazione della nascita, però certo, quando c'è qualcosa di nuovo è chiaro che ci stanno i pro e i contro da una parte e dall'altra, però bisogna ridurre, secondo me, le questioni a quelle che sono nella realtà. E questi qui delle febbre sono molto legati a una chiesa, addirittura loro celebrano la messa secondo il rito previsto dal Concilio di Trento, quindi parliamo della fine del 1500,
1: appunto.
0: Insomma, quando ho la messa totalmente in latino con il prete che resta di spalle verso il popolo di Dio, chi segue la messa, ma da ragazzini io me lo ricordo, si celebrava fino all'età del Concilio Vaticano II, fino agli anni 70, il prete era girato rispetto ai fedeli, celebrava sull'altare in alto, vestito con i paramenti sacri molto ricchi, addirittura alcuni celebravano con i guanti, c'è tutta una serie di così figurazioni liturgiche particolari che volevano esaltare quella che è la figura del sacerdote, che deve essere assolutamente preminente, che quello che dice lui deve essere diciamo oro colato, il Deus ex machina. È vero, il sacerdote è una figura importantissima, è un ministro di Dio, sostanzialmente è quello che ci porta e ci dirige e ci aiuta a comprendere meglio la parola e quindi a metterla in pratica. È la figura del sacerdote, è veramente importante. Tra l'altro, proprio il Vangelo di oggi ci dice del Signore che nomina i dodici, proprio oggi, il Vangelo di oggi, e li manda perché la messa è tanta e invece i lavoratori sono pochi per questa messa. E quindi i sacerdoti sono proprio i lavoratori che vanno nella messa. Però è anche vero che la Chiesa si chiama Ecclesia, che in latino significa comunione. No? Sì. E quindi il sacerdote è il primo inter pares,
1: esatto.
0: Anche se è stato scelto da Dio con la vocazione, è stato ordinato solo per far quello, tutto quello che volete, però fa, il popolo di Dio è composto da tutti, non solo da sacerdoti, vescovi, diaconi, papi e cardinali.
1: Questo
0: Dio sono tutti battezzati, tutti battezzati, che a loro volta hanno il dovere di essere missionari pure loro. E ogni battezzato deve preoccuparsi anche della salute spirituale, non solo quella fisica, la salute spirituale dei suoi fratelli che errano, che sbagliano.
1: Certo. No, ma questo è vero. Vedi, in questo vicenda che tu dici è interessante, perché alcune cose sono state bene, fatte bene, però poi si va sempre un po' troppo in là, ecco.
0: Esatto, perché dopo lì entra il personalismo, quello che tante volte nessuno di noi può giudicare gli altri, perché tutti noi siamo peccatori in ugual modo. L'essenza di ogni peccato è che quando tu fai un'azione non fai qualcosa che è contrario, fai qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. Lo so, è normale dire o giudicare e dire, per esempio, che chi compie un omicidio, no, è più peccatore di quello che ruba. Cioè, dal punto di vista umano è così, però dal punto di vista teologico non è così. Il peccato è uguale, perché non è l'azione che compi che è peccato, ma il fatto che tu in quel momento fai qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. E quindi, no, il peccato consiste, perché è peccato? Perché facendo qualcosa che è contrario alla volontà di Dio, tu ti fai uguale a Dio o addirittura ti ritieni superiore a Lui, perché fai qualcosa che Lui ti ha vietato. Dopo, che sia rubare o uccidere, è un altro paio di maniche. Quello può essere più grave dal punto di vista umano. Dal punto di vista teologico, la natura del peccato è identica, sia per chi uccide, sia per chi ruba, sia per chi tradisce il coniuge, sia per chi fa maldicenze, sia per chi, eccetera, il decalogo, che si può, diciamo, calpestare in tanti modi. Così è un po' anche per loro, questi scismatici. Loro, compiendo queste azioni espressamente vietate, si sono fatti un po' più grandi del Papa, diciamo così, nel senso che hanno deciso di calpestare quella che era l'indicazione del Papa e della Chiesa in generale, perché il Papa, perché ha vietato a loro di nominare quattro nuovi vescovi, mica per il piacere di mettersi in contrapposizione con loro, ma perché nasce da quelle che sono le decisioni di tutti i concili precedenti, compreso l'ultimo, il Concilio Vaticano II, dove al Papa e al Collegio Cardinalizio vengono attribuiti poteri chiari, evidenti, che tutti sono tenuti a rispettare.
1: Certo, se non si capisce più niente, certo, infatti. Attenzione, che tutte queste cose adesso non si sentono fortissimo, ma ogni tanto escono fuori e allora si deve vedere che cosa è buono e che cosa non è buono, vero?
0: Ma è questo, cioè, uno scema ovviamente non è cosa buona.
1: Appunto, ecco.
0: Anche perché così dal punto di vista del diritto canonico lo scisma viene definito un delitto, è un termine giuridico ovviamente, che però comporta la scomunica ipso facto. Infatti sono in corso nella scomunica sia i due vescovi consacranti sia i quattro vescovi consacrati, e poi viene specificato nel documento di scomunica che vengono da considerare scomunicati, sono da considerare scomunicati anche tutti coloro che si sono associati, sottoscrivendo e mettendo la propria firma, alla fraternità Pio X, mentre non sono scomunicati i fedeli che partecipano alle messe da loro celebrate o ai altre liturgie, non sapendo quello che fanno, non sapendo che quelli appartengono alla fraternità di San Pio X. E il Vaticano, tramite la congregazione appunto per la dottrina della fede, che è quella, diciamo, che ratifica alla scomunica, dice testualmente che bisogna concedere, e in tal senso ha inviato un documento a tutti i vescovi e tutte le diocesi del mondo, che se c'è qualcuno della comunità della fraternità sacerdotale Pio X che desidera tornare nell'ambito della Chiesa, no, pentendosi e dicendo di rinunciare esplicitamente, mettendo per scritto una rinuncia esplicita, vanno riaccolti. Questa è praticamente la strada che viene imboccata dalla Chiesa universale, come sempre, un po' del resto come ci ha insegnato lo stesso Signore nel Vangelo con la parabola della pecorella smarrita. In questo gregge di 100 pecore il Signore parte, dice: vado a trovare la pecora smarrita, quell'altra 99 che sono fedeli, aspettano il mio ritorno. E questo è quello, è l'insegnamento che ci viene dato, perché la scomunica è ovvio, è implicita per chi diciamo si adopera per lo scisma, però allo stesso tempo c'è la il Signore ci ha insegnato la misericordia, a patto che ci sia un pentimento effettivo. Sempre il Vangelo ci ricorda la questione della donna peccatrice, e il Signore alla fine, quando tutti vanno via e non la lapidano, dice a questa donna: ti sono rimessi i tuoi peccati, vai e non peccare più. Cioè la soluzione gliela dà, la libera dai peccati precedenti, però chiede anche che non pecchi più. Questo vale anche ovviamente per chi viene scomunicato. Se lui recede e vuole tornare nell'ambito della Chiesa, è ovvio che ci debba essere questa porta aperta, anche è il Signore stesso, è un po' quello che ha fatto il Signore per noi. Il Signore che si è spogliato della sua divinità per arrivare a patire e a morire sulla croce per la nostra salvezza, è il massimo dell'esempio della misericordia. Lo stesso deve fare la Chiesa con questi fratelli, diciamo.
1: Ecco, questo che stai dicendo è molto importante, molto importante, perché qualche volta qualcuno che pensa di essere dice: ma quello lì, guarda, buttatelo via, quello non capisce niente, quello non può andare col Signore, con Dio. Insomma, queste cose sono cose stupide, di una stupidità enorme. Magari potrebbe invece pregare per quella povera persona, ecco.
0: Quello sicuro. Infatti poi magari a questo ci arrivo fra un po', perché prima vorrei completare un po' il discorso che riguarda lo scisma e fare una specie di excursus anche sugli altri scismi che hanno preceduto questo qui, perché questo, diciamo, numericamente parlando è molto molto ridotto, poco significativo, però i grandi scismi invece hanno provocato delle lacerazioni e tuttora oggi ne portiamo le conseguenze. Il più grande scisma è stato quello, diciamo, tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, no? Gli ortodossi da una parte e i cattolici da quest'altra. Era nel 1054 lo scisma della Chiesa di Costantinopoli, con le scomuniche reciproche, con il patriarca di Costantinopoli che scomunicava i delegati inviati da Roma per cercare la pacificazione, e la risposta del Papa di Roma che scomunica il patriarca di Costantinopoli e quindi tutte le chiese orientali che facevano capo a lui. Quello sì che è stato uno scisma grande, purtroppo, perché è stata la più grande controtestimonianza del Vangelo, che ci insegna, come diciamo prima, appunto, ad amare il prossimo, quando all'interno nostro, all'interno della Chiesa, all'interno di coloro che dicono di credere in Cristo come unico Signore e Salvatore dell'umanità, ci si spacca in questo modo così evidente, chiaramente poi si dà una controtestimonianza a tutto il mondo, e questo è veramente grave. Altra rottura scismatica forte è stata quella dei luterani, quella degli anglicani successivamente. In precedenza c'era stato lo scisma all'interno della Chiesa d'Occidente, con gli imperatori francesi che volevano nominare il Papa e lo tenevano ad Avignone, e qui altri italiani che tenevano il Papa a Roma. Ci fu il Concilio di Pisa che cercò così di riavvicinare le due chiese, fu una specie di buco nell'acqua, perché dopo 10-15 anni ognuno tornò sui propri passi, fino a quando Colonna riuscì, diciamo, a rimettere un po' a posto le cose e quindi a tornare all'unico Papa a Roma. Quindi in passato c'erano stati dei scismi veramente forti, di cui oggi portiamo ancora lo stigma, possiamo dire, perché la separazione dagli ortodossi, nonostante che negli ultimi decenni ci sia stato un forte cammino ecumenico di riavvicinamento, è ancora evidente e pesante. Pensate alla guerra tra Ucraina e Russia, no? Con i cattolici da una parte e gli ortodossi dall'altra, cioè entrambi che si dicono cattolici però si sparano addosso uno con l'altro. Addio Vangelo, addio amore per il prossimo.
1: Stai veramente facendo vedere e capire queste cose. Attenzione, perché oggi non si vengono molto, non molto vengono dette, e invece di questo bisogna sapere, perché altrimenti ognuno di noi può dire: quello è un pazzo e io sono bravo. Ecco, la cosa non è proprio.
0: Infatti. Proprio anche a questo bisogna pensare, perché come vediamo negli anni, nell'immediato dopoguerra, io mi riferisco alla seconda guerra mondiale, c'era stata un'ondata così di volontà ferrea in tutte le nazioni, dopo le catastrofi immani, i milioni di morti che c'erano stati con la seconda guerra mondiale, combinata con lo sgancio delle bombe atomiche in Giappone, non dimentichiamolo, no? Milioni e milioni di morti, e tutti quanti, tutte le nazioni dicevano sì, vogliamo fortemente la pace, era stata creata l'ONU, eccetera, e molti paesi che prima erano dinastie monarchiche o stati assolutisti scelsero la via della Repubblica Democratica. Oggi stiamo tornando indietro, e questo, guarda caso, in parallelo con una caduta dei valori, il rifiuto dei valori, no? Il rifiuto della gente che va in chiesa porta all'egocentrismo. Ognuno diventa l'imperatore del proprio io. Non ci sono confini alla propria volontà, ai propri desideri, ai propri egoismi. E quando trova il singolo, trova dei muri negli altri fratelli che sono vicino, che gli impediscono, no, di compiere atti, e lo vediamo anche a livello purtroppo di vertici di nazioni anche potenti, questo fatto sta emergendo clamorosamente, e c'è un lento scredolamento di quello che è il senso della democrazia, del senso soprattutto appunto della solidarietà, perché il tema della solidarietà era stata la calce e il cemento, no, dei movimenti democratici, dell'apertura, della libertà, del riconoscimento della libertà. Certo. Nel dopoguerra nessuno avrebbe pensato che si sarebbe giunti a negare agli migranti la possibilità di trovare una vita migliore altrove, nessuno avrebbe pensato che si sparava su chi è naufrago e cerca di arrivare alla cosiddetta patria, terra promessa, quella che era stata per gli ebrei l'esodo dall'Egitto, appunto la terra promessa. E quindi c'è stato questo stravolgimento antropologico, sociologico, ma soprattutto morale, etico. C'è stato uno stravolgimento etico, e quindi questo qui ci deve far riflettere, perché la Chiesa ora è chiamata a dare una testimonianza ancora più forte, ancora più radicale. Se pensiamo al fatto che mentre gli altri predicano il non valore dei valori, scusate il gioco delle parole, la non necessità di un Dio che ci guida, noi predichiamo l'amore per il prossimo, la fraternità, la democrazia, eccetera eccetera. Quindi siamo come due treni, uno va da una parte e uno va da quell'altra, però due treni, come sappiamo, che si incrociano a un certo punto, però uno va verso una meta e uno verso l'altra, e l'incrociarsi dura pochi secondi, solo la frazione di secondo, quando le carrozze passano, scorrono veloci, una di qua e una di là. È a questo punto che io credo che dobbiamo porci una domanda, e la Chiesa stessa deve porsi una domanda: cosa possiamo fare, come diciamo a penetrare in questa società così modificata, così eticamente, moralmente, diciamo, indebolita, come possiamo portare l'annuncio della buona novella, come possiamo cercare di investire la rotta, ecco.
1: Questo è appunto, l'hai detto molto molto bene, noi dobbiamo stare attenti, innanzitutto non diciamo cose qua, cose là, senza stare attenti a chi più alto magari capisce le cose di più, quindi perché uno sa,
0: noi non possiamo giudicare gli altri, ecco. Giudizio dal punto, cioè noi possiamo giudicare gli altri secondo le leggi umane dal punto di vista umano, ma dal punto di vista del peccato, dal punto di vista etico, l'unico giudice possibile è Dio, sarà Lui il nostro giudice di tutti. E qui vorrei fare una piccola parentesi, lo ricordiamo, è stato detto da tanti, è meglio ripeterlo, che alla nostra morte il Signore non ci giudicherà sui peccati che abbiamo commesso, ma sugli atti d'amore che abbiamo compiuto, cioè il contrario. Secondo l'Antico Testamento, no, che diceva non fare questo, non fare quello, non fare quello, e quindi anche Gesù e San Paolo lo spiega bene, no? Veniva, uno cadeva in peccato, era considerato peccatore, quindi impuro, quando violava uno di questi regolamenti o sottoregolamenti, perché dai 10 comandamenti dati da Cristo a Mosè sul Sinai, poi gli israeliti sono riusciti a ricavare ben 678 regole, ma quelle altre 668 se le sono inventate gli uomini, non erano regole di Dio. E quindi anche su questo bisognerebbe discutere parecchio.
1: Qualcosa
0: di analogo è capitato anche da noi, però il giudizio sulla nostra attività può venire solo da Dio. E siccome col Nuovo Testamento Dio ha fondato tutto sull'amore, è evidente che ci chiederà quali atti d'amore abbiamo compiuto, non quali peccati abbiamo fatto. Perché Lui stesso, Gesù, dice nel Vangelo, non sono venuto a condannare, ma anzi, no, a riportare al Padre tutte le pecore, le pecorelle che mi sono state date. Quindi la volontà sua è quella di salvare tutti, non di condannare tutti.
1: Ecco, questo aspetta, una cosa importantissima che hai detto, cioè questa cosa qui bisogna darla a tutti, perché se la tengano e la, così non si buttano fra gli altri. Ecco, questo è il punto.
0: E questo qui è importante, ma allo stesso tempo deve far riflettere, però. Perché certo. Se facciamo, può essere anche coerenti, perché se riflettiamo, facciamo un atto di coscienza, verifichiamo che siamo un po' debolucci sotto questo aspetto, poi bisogna essere coerenti e mettere in atto qualcosa di diverso e di più concreto per cercare di recuperare il terreno perduto, ecco.
1: Sì, magari spiegando qualcuno che lo, a certe persone lo aiutano un po', no? Perché secondo me non tutti riescono poi a capire che vuol dire questo, ecco.
0: Ecco, quindi, allora, ritornando alla questione dello scisma, è importante cercare di capire cosa possiamo fare noi di fronte a queste lacerazioni della tunica, come dice il Papa, no? Della Chiesa. Allora, prima cosa è, siccome siamo tutti fratelli e abbiamo l'obbligo di aiutare, come diciamo in apertura, chi cade in errore, e senza giudicarlo, però, come diciamo adesso, quindi noi vediamo il fratello è caduto in errore, non lo giudichiamo, no? E, però abbiamo l'obbligo di aiutarlo.
1: Questo
0: non è solo dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista spirituale.
1: Esatto, esatto.
0: Allora, ci sono due binari da percorrere.
1: Il questo primo, tu quando fai le trasmissioni, quando c'è la possibilità, dillo sempre, perché tutti quanti sono molti quelli che dicono io sono uno che vado bene, cioè quello mandano a quel paese, ecco. È meglio che tu ogni tanto gli ricordi questa cosa che hai detto.
0: Ma se uno lo manda in quel paese e escludi da solo dalla Chiesa,
1: ecco, appunto,
0: come diceva Papa Francesco, ti autoscomunichi, nel senso adesso ci facciamo una risata sopra, ma non tanto, nel senso che se tu non riesci a provare amore per il prossimo non sei cristiano,
1: appunto.
0: È come si diceva nelle lettere degli apostoli, no? Negli atti degli apostoli si dice che chi non ha più la guida dello spirito non dice la verità, chi non dice la verità non è nel padre, è nel figlio, e quindi è un'autoscomunica di fatto. E questa non presenza dello spirito, sceglie San Paolo, viene fuori appunto dagli atti che compiamo. Se uno manda in quel paese quell'altro convinto che lui è superiore, no? O che quell'altro ha sbagliato clamorosamente, già è lui stesso che è fuori dalla Chiesa, anche lui, perché invece è il contrario, perché per aiutare quell'altro che cade, quell'altro che si allontana dalla Chiesa, dicevo, dobbiamo fare due passi fondamentali. Il primo è autorieducarci, vedere quello che consiglia la Chiesa e quello che dobbiamo fare per aiutare l'altro, saperlo bene. E poi il secondo è andare dall'altro e dirgli: guarda fratello, con tutta la carità possibile, no? Non vengo qui per giudicarti, ma vengo, ho il dubbio che tu, facendo quello che hai fatto, puoi esserti messo fuori dalla Chiesa, eccetera.
1: Allora, oggi veramente stiamo dicendo cose bellissime. Allora, che cosa ci dici? Ancora un po' di minuti, ma attenzione, quello di oggi tienilo bene, sempre con te, perché dovrai dirlo molte volte, ecco, per aiutare le persone che piangono, ma me.
0: Ecco, stavamo parlando, così lo diciamo agli ascoltatori che entrano adesso, diciamo, ad ascoltare Radio Nuova, dello scisma che c'è stato con la comunità, con la fraternità San Pio X, e però ci stanno ponendo anche il tema di come diciamo poter intervenire per sollecitare questi fratelli eventuali o altri che si allontanano dalla Chiesa per far rientro. Abbiamo detto, dicevamo, che tutti i battezzati hanno l'obbligo di aiutare i fratelli, non solo dal punto di vista umano, ma anche spirituale. Allora, ecco, La prima cosa da fare, abbiamo detto, è quella di prepararci noi stessi, conoscere quello che possiamo fare dal punto di vista spirituale per avvicinarli, imparare a conoscere meglio la parola, ad approfondirla, perché tu non puoi pretendere di andare a dire all'altro rientra nella chiesa perché stai sbagliando dal punto di vista dottrinale eccetera, no, o evangelico, se noi stessi non conosciamo l'Evangelo e tutti i suoi approfondimenti. Questo è il primo passo che dobbiamo fare noi. Il secondo è quello di farlo, ma farlo in modo con criterio, con tanta calma, con tanta serenità, andando dall'altro che noi presumiamo stia sbagliando e dicendogli: guarda fratello, secondo me stai sbagliando sotto questo profilo, perché il Vangelo dice questo, dice quell'altro, però non te lo dico per giudicarti, perché nessuno di noi, come dicevamo poco fa, può essere giudice dell'altro, solo il Signore può esserlo, ma proprio perché ho il dovere come battezzato di riportare te, no, nell'alveo della Chiesa. E questo è il primo passo. E del resto anche San Pietro a un certo punto al Signore dice: ma quante volte dobbiamo perdonare il fratello? E Gesù gli risponde: 70 volte 7, cioè sempre praticamente.
1: Ecco, questa è una cosa, tu mi raccomando, ogni tanto ricordalo, perché sa com'è, noi andiamo qua là, su giù, sentiamo a tutti, ci sta, e non riusciamo a capire magari le cose più grandi. Ecco.
0: E poi e qui ritorno in ballo la questione dello scisma, ma anche della Chiesa, perché San Pietro poi aggiunge: va bene, lo devo perdonare sempre, ma se questo continua a sbagliare come faceva prima, che devo fare? Allora dice: tu prendi due testimoni e loro presenza glielo ridici.
1: Ecco.
0: Se non da retta neppure a te, ai due testimoni, lo dici a tutta l'assemblea, cioè al popolo di Dio, sarebbe la Chiesa nostra di oggi. E se non danno retta pure loro, solo a quel punto considerato all'esterno, fuori, cioè scomunicato. Quindi il Signore è misericordioso tutto quanto, però traccia anche, diciamo, il tragitto da compiere, cercare di fare l'impossibile, per riportarlo dentro, come il Vangelo della pecorella smarrita che citavamo prima, ma anche quello del figlio prodigo. Il figlio prodigo è ognuno di noi è un figlio prodigo.
1: Esatto,
0: però
1: esatto.
0: Quando noi torniamo e troviamo il padre che ci accoglie a braccia aperte. L'essenziale è pentirsi quello che uno ha fatto.
1: Comunque poi dobbiamo stare attenti, perché anche qualche scivolo lo facciamo anche noi qualche volta.
0: Esatto, e infatti dicevo prima, bisogna essere preparati, e non solo avere una preparazione teorica dal punto di vista del Vangelo, ma metterlo in pratica quotidianamente con la vita, con la tua vita. Se è detto, è stato detto più volte, ripetuto, che ci sono molti battezzati che non sono certo letterati, che non hanno fatto grandi letture, che non sanno parlare bene, allora questi come fanno a essere missionari fra virgolette nei confronti degli altri? Lo possono essere con la propria vita, solo con la vita, cioè testimoniando con la propria vita di vivere il Vangelo, di incantarlo. È questo.
1: Cioè, dobbiamo dire che ci sono persone che magari per tante situazioni brutte e purtroppo non hanno avuto la possibilità di tante di queste cose, e quindi dopo arrivano anche a situazioni brutte.
0: Ecco. Voi pensate, faccio un piccolo inciso proprio veloce, i mosaici di Ravenna sono diventati famosi, a parte che per la bellezza artistica, ma perché i mosaici venivano fatti per catechizzare la gente, perché nei mosaici ogni personaggio rappresentava un qualcosa o un qualcuno del Vangelo e dell'Antico Testamento, e quindi partivano da quelle figure poi i sacerdoti per istruire la gente che andava in chiesa, che era analfabeta al 98%, e quindi erano una sorta di fumetti da cui partire per poter spiegare loro il Vangelo. E quindi è un po' la stessa cosa oggi, noi non sappiamo parlare, non abbiamo la capacità, magari ci vergogniamo, però dobbiamo avere la capacità di dare testimonianza al Vangelo con la propria vita vissuta quotidianamente, dove lavoriamo, dove andiamo a fare sport, dove andiamo a fare spesa, dove viviamo assieme alla nostra moglie, ai nostri figli. È lì. Allora, tante volte la testimonianza viva parla molto, dice più di tante parole. È inutile usare fiumi di parole e poi fare il contrario con la propria vita. E questo è il modo migliore probabilmente per riavvicinare quelli che si allontanano. Poi c'è un'altra grande questione, e so che qui sfonda una porta aperta con te, ed è quello della preghiera.
1: Ecco, pregare, ecco.
0: Pregare per i fratelli che sono in difficoltà.
1: Esatto, preghiamo per quelli che stanno male, ecco, da questo punto.
0: Ecco, che stanno male dal punto di vista spirituale.
1: Esatto.
0: Questo non è che lo dico io, lo dice, lo ha chiesto proprio esplicitamente la Madonna, soprattutto a Fatima, ma anche a lui, ma soprattutto a Fatima, quando i tre pastorelli ha chiesto di offrire la propria preghiera e la propria sofferenza proprio non solo per la loro salvezza, ma anche per la conversione di quelli che non conoscono il Vangelo, ma anche per la riconversione, possiamo dire, di quelli che si sono allontanati dalla Chiesa, come appunto con lo scisma della comunità della fraternità sacerdotale del San Pio X in Svizzera o degli tutti gli altri scismi. Quindi la preghiera e la sofferenza offerta sono le armi migliori che abbiamo noi poveri battezzati, che non siamo i vertici della Chiesa, no, poveri, siamo battezzati semplici, no, che non abbiamo carica all'interno della Chiesa, ma che vogliamo vivere il Vangelo e vogliamo aiutare questi fratelli a ritornare e a rientrare. Questo è fondamentale.
1: Esatto, esatto. Oggi abbiamo fatto una cosa molto importante che non deve essere da noi anche qui ogni tanto dire qualcosa su questo. Ecco, quindi tu che sei qua e che ci vieni a dire tante cose, ecco, ricordati ogni tanto di dire anche queste cose.
0: Vedi che non c'è trasmissione ormai che qualcosa di analogo lo ricordo sempre.
1: Ecco.
0: Aspettiamo un attimo che passa una.
1: Sì, vai, parla che non succede niente.
0: Allora, dicevo che per questo scisma che c'è stato, oltre che la preghiera singola, potremmo fare anche qualche iniziativa comunitaria. Non è detto che nelle nostre comunità parrocchiali non si possa dire una messa, far dire una messa, organizzarla per pregare insieme per il rientro di queste persone, soprattutto per i fedeli normali e non quelli che hanno aderito formalmente sottoscrivendo quelle che sono le indicazioni dogmatiche di questa fraternità, ma per tutti gli altri che hanno la voglia di continuare a vivere in comunione con il Papa e che gli viene sostanzialmente impedito dal moderatore generale di questa fraternità. Non giudichiamo nessuno, preghiamo per loro e prendiamo questa iniziativa, è un'iniziativa concreta, chiediamo a un sacerdote di farlo e poi invitiamo tutta la nostra comunità a pregare uniti proprio perché questi ritornino nell'albo della Chiesa per ricucire quella tunica strappata.
1: Ecco, fermiamoci qui con questa bella cosa che tu hai detto oggi e anche adesso, e finiamo in questo modo e speriamo che tutti non dicano sempre qui là, brutto qui, brutto là e brutto sì. Di invece, Signore, aiuta lui, questo o quell'altro. Bene, ci vediamo alla prossima volta allora.
0: Bene, grazie ai nostri ascoltatori per averci ovviamente seguito e grazie a Radio Nuova che ci dà la possibilità di lanciare questi piccoli messaggi.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.